0: problema. Cosa vuoi? Lo vedi che sto cantando?
1: No, ancora?
0: Siete gente che non avete una dignità.
1: Ma chi è?
2: Ma chi?
3: Non me l'aspettavo più.
2: Ma con chi stiamo parlando?
4: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

sicura di questo mio pensiero irraggiungibile. Potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero insopportabile, potrei forse sentirgli dire cosa c'è.

Every carpet sits by tweaker.

Shame. Gave anonymity.

rifle, same bullet. They put a monument in it.

Only.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Slow, DV, slow. Slow. Pace it. You're a flower girl.

0: Press Corner, la rassegna stampa di Radio Città Aperta.
1: Un saluto a tutti e tutte, benvenuti a Press Corner, io sono Eugenio Fofi e questa è la rassegna stampa settimanale della redazione di Radio Città Aperta. Le notizie e gli articoli più importanti della settimana letti e commentati con voi. La rassegna stampa viene pubblicata ogni sabato e alterneremo voci della nostra redazione nella lettura e nel commento delle notizie della settimana. Iniziamo subito con la legge elettorale partendo da un articolo di RaiNews.it che titola «Lo stabilicum e il paradosso delle preferenze, due terzi del Parlamento scelti dai partiti». Dietro la formale reintroduzione della preferenza sulla scheda, la combinazione tra capilista bloccati territoriali e premio di maggioranza assicura oltre il 66% degli scranni ai nominati dalle segreterie politiche. Le contestazioni sulla legge elettorale sono sempre quelle dello scarso ruolo dell'elettore rispetto alle candidature, ma soprattutto alla possibilità reale di eleggerli. L'approvazione al Senato della nuova legge elettorale, ribattezzata Stabilicum, è stata presentata dai sostenitori della riforma come un ritorno alla centralità del cittadino grazie alla reintroduzione delle preferenze proprio sulla scheda. Tuttavia, analizzando nel dettaglio i meccanismi del testo, emerge un'architettura matematica che limita l'impatto effettivo del voto popolare. La coesistenza tra capilista bloccati territoriali e il nuovo listone nazionale collegato al premio di maggioranza finisce per riservare alle segreterie di partito il controllo diretto su circa due terzi dei seggi collettivi delle Camere. Nel disegno della riforma, la Camera dei Deputati mantiene il tetto di 400 seggi, 70 deputati attribuiti in blocco alla coalizione o lista che supera la soglia del 42% dei voti validi. Questi seggi non vanno assegnati a candidati votati sul territorio, ma attingono direttamente da un listone unico bloccato depositato a livello centrale dai partiti prima del voto. A questo premio di maggioranza vanno aggiunti anche i capilista territoriali delle 28 circoscrizioni per la Camera. Infatti, per legge, in qualsiasi circoscrizione dove una forza politica ottiene almeno un eletto, il primo seggio scatta automaticamente in favore del candidato posizionato in testa alla lista. Questa clausola di garanzia assicura ai vertici di partito una dotazione di circa 195 deputati complessivi tra maggioranza e opposizione, portando la somma dei candidati scelti direttamente dalle segreterie centrali a quota 265 seggi su 400,

assicura ai vertici di partito una dotazione di circa 195 deputati complessivi tra maggioranza e opposizione, portando la somma dei candidati scelti direttamente dalle segreterie centrali a quota 265 seggi su 400.

avanti Tajani e Fascina, stranamente presente, e per la Lega era assente solo Angelucci, che invece continua a fare il record delle assenze. Addirittura è stato di un vannacciano, Edoardo Ziello, che ha commentato ironicamente: oggi ci sono fantasmi che solitamente non si vedono. Donzelli, per tutto il tempo dell'illustrazione delle pregiudiziali e delle dichiarazioni di voto, ha fatto su e giù per le scale dei tre settori dell'aula occupati dai parlamentari meloniani. Sugli scanni più alti del voto, appunto i colonnelli così definiti, Donzelli, Montaruli e altri, che controllavano le mani dei propri colleghi, che erano obbligati a restare seduti e a votare infilando nella fessura dei tasti non l'intera mano, ma solo l'indice. Diciamo, un bel clima a Montecitorio. Il commento è che la maggioranza ha beneficiato di un soccorso nero, quello appunto di Ziello e degli altri vannacciani, che hanno votato contro le pregiudiziali perché le ritenevano ridicole, dichiarando però di opporsi alla legge. Superato questo primo scoglio, il Melonellum riprenderà il proprio percorso, che si concluderà giovedì mattina della prossima settimana con le dichiarazioni di voto e un voto finale sul provvedimento, che sarà anch'esso a scrutinio segreto. Diciamo, rimane il dubbio sul perché questo Melonellum, questa nuova legge elettorale, sia stata definita stabilicum, in quanto proposta dal governo più longevo della storia della Repubblica Italiana. Di conseguenza chiunque si potrebbe chiedere come mai scegliere questo nome, quando questo stesso governo che l'ha presentato è la dimostrazione che il ricatto da un lato e l'interesse politico a rimanere al governo sono le principali motivazioni per cui un governo dura oppure non dura. Ma dopo questo primo successo di Meloni, nello specifico, e del governo che presiede, e passiamo a un altro fantomatico successo, poi ne discuteremo, e cioè quello degli sconti alle pompe di benzina della prima partecipata dello Stato e unica ormai Eni, e poi al caro bollette sempre di Eni. Prendiamo Sky TG24, che titola: carburanti, dagli sconti di Eni, IP e Kuwait al taglio delle accise, cosa cambia per chi guida? A noi interesserà poco in realtà cosa cambia per chi guida, ma più che altro diciamo la vicenda, nonostante siamo piuttosto convinti che tutti la conoscano, visto che riguarda il portafoglio di ognuno di noi. E l'articolo dice: alle misure statali sul gasolio, che dal 6 ottobre vedranno l'avvio del meccanismo delle accise mobili, si è aggiunto il tetto ai prezzi fissato da Eni, mossa che è stata seguita anche da IP e Kuwait. Taglio delle accise: tra il 18 e il 25 settembre era in vigore lo sconto sull'accisa del gasolio, un taglio da 12,2 centesimi, IVA inclusa. Il 26 settembre questa riduzione è stata dimezzata a 6,1 fino al 5 ottobre. Mentre il tetto di Eni, che dal 28 settembre ha preso il via con un tetto massimo alle pompe self-service della propria linea di distribuzione, con un prezzo massimo appunto di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il diesel. Le stazioni di servizio del colosso sono circa 4.000, rappresentano il 20% del mercato italiano e il tetto previsto è di durata di 30 giorni, ma è aperta anche l'ipotesi di una proroga fino a fine anno. A seguito di questa mossa di Eni, anche l'IP controllata dal gruppo Azero Socar e la Kuwait hanno deciso di diciamo adattarsi più o meno, mettendo anche loro un price cap che però sarà modulare, quindi deciso di volta in volta, di giorno in giorno, e che potrebbe cambiare anche da un distributore all'altro. Però comunque hanno interesse ad abbassare il prezzo, forse anche per rimanere competitivi rispetto al colosso partecipato italiano. Il commento di Meloni a tutto questo è stato: tutto quello che il governo fa è un appello per dare una mano alle famiglie e alle imprese, ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono stata molto contenta dell'adesione prima di Eni, poi di IP e di Kuwait per l'attenzione avuta. Vedo che il tema si allarga alle bollette. Spero che gli attori sceglieranno

mi dare una mano, sono soddisfatta e ringrazio tutti quelli che hanno fatto uno sforzo. Di fatto Meloni ha ammesso di non poter far nulla in merito a questa situazione se non fare appelli e puntare sulla cosiddetta moral suasion. Lascia un po' tristi da cittadini vedere un simile commento. Ma agganciandoci alle parole di Meloni, parliamo anche della situazione bollette, visto che Eni sembra aver applicato uno sconto non particolarmente fruttifero per i consumatori. E leggiamo dal Fatto Quotidiano: bollette, lo sconto di Eni su luce e gas è uno spot, di fatto il costo resta uguale, di Patrizia De Rubertis, con sottotitolo il 30% in meno si applica ai corrispettivi, che da ieri sono rincarati del 15%. La nuova promozione di Eni Plenitude, che dopo il prezzo calmierato sui carburanti ha rilanciato con lo sconto del 30% sulle bollette Fixa Time 24 Smart, la principale offerta a prezzo fisso del colosso controllato dallo Stato, garantisce uno sconto reale dimezzato pari al 15% rispetto a quello annunciato. È la stessa percentuale di sconto applicata da Eni nella sua altra offerta principale, la Fixa Time 24, che però da ieri è stata sostituita appunto dalla versione Smart. Mossa che ha fatto scattare il plauso della Premier Giorgia Meloni, ma a conti fatti la tariffa non si colloca neanche tra le prime 10 offerte migliori del mercato. Dall'altro canto, qui il Fatto Quotidiano vuole comunque dare un piccolo premio, visto che si parla di un contratto fisso che durerà per almeno 24 mesi e potrà mettere al sicuro i clienti in attesa dell'ulteriore rincaro su luce e gas che continuerà ad abbattersi su famiglie e imprese nei prossimi mesi. Dopo la trovata pubblicitaria di Eni, che con questa offerta non intaccherà i propri profitti attesi in crescita a fine anno, evitando anche le tasse sugli extra profitti e aumentando la clientela, ci sono volute poche ore per far ribellare le associazioni dei consumatori. Contestiamo che questo venga raccontato come uno sconto del 30% e come 200 euro di risparmio, ha denunciato il presidente di Consumerismo Luigi Gabriele, secondo il quale Plenitude, sempre Eni, avrebbe incrementato il costo dell'energia su cui poi avrebbe applicato lo sconto del 30%. L'articolo riprende e dice quello che è aumentato dal 1 ottobre rispetto al mese di settembre era quello in vigore rispetto all'offerta precedente, quindi il corrispettivo di luce e gas su cui Eni ha applicato lo sconto del 30% era rispetto all'offerta precedente, non rispetto all'offerta che si sottoscrive. Unica vera postilla è che se si sottoscrive la domiciliazione bancaria si aggiunge un ulteriore piccolo sconto che però non raggiunge lo stesso il 30% annunciato da Eni. Ci si chiede allora se sia la manovra carburanti che la manovra, diciamo, maxi bonus, maxi sconto alle bollette siano delle veri e propri sconti per favorire il cliente o delle semplici pubblicità per, diciamo, attirarne di nuovi. Ritorniamo a parlare di Meloni, perché dopo la lettera inviata all'Unione Europea per una maggiore flessibilità sul bilancio per via proprio dell'inflazione che è derivata dall'aumento dei prezzi energetici, e sarebbe arrivata una risposta da parte di Paola Pigno che diceva la flessibilità è già stata data, ma AD Kronos smentisce questa ricostruzione. Leggiamo dall'articolo flessibilità di bilancio il messaggio dopo la lettera di Meloni dall'UE: nessuna chiusura. Secondo un alto funzionario di Bruxelles, la risposta della portavoce capo Paola Pigno, la flessibilità è già stata data, non era riferita alle richieste avanzate dalla Premier, anche perché la missiva non era ancora arrivata. Nel testo si legge: la Commissione Europea, quando riceve una lettera, si prende il tempo necessario per esaminarla e per rispondere. La precisa all'AD Kronos un alto funzionario UE. L'esecutivo comunicario non replica a caldo la missiva di un capo di Stato o di governo, come quella inviata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La risposta data ieri a metà giornata non era riferita alle richieste avanzate nella lettera dalla Premier.
A Bruxelles non c'è una chiusura pregiudiziale, ci sono delle regole di bilancio e c'è il Consiglio UE, ma se c'è la volontà politica, come è già successo in passato, le richieste degli Stati membri, quando fondate e ben argomentate, non trovano chiusure a prioristiche. La lettera ha aperto ufficialmente una trattativa che probabilmente non sarà breve, perché il debito pubblico italiano in rapporto al PIL è elevato e i paesi frugali sono tutt'altro che inclini a fare concessioni. Ma le trattative tra la Commissione e i Paesi membri in autunno, in vista delle leggi programmatiche di bilancio, sono tutt'altro che rare. Altri Paesi hanno problemi simili e la Commissione non chiude pregiudizialmente le porte a nessuno. Purtroppo però non abbiamo la risposta alla domanda a chi ha risposto Paola Pigno in merito alla frase «la flessibilità è già stata data». E aspettiamo a questo punto nuovi aggiornamenti, passando alle notizie che riguardano appunto gli stati membri dell'Unione Europea. E iniziamo con l'agenzia AGI che titola aule a pezzi, prof che mancano e rincari perché i licei sono a ferro e fuoco, classi con 35 alunni, strutture al gelo e nuovo ticket sui corsi BTS, la rabbia dei ragazzi contro i tagli del governo, zero fondi per il riscaldamento ma milioni per le custodie antitelefono. Di Brahim Marad. Stiamo parlando ovviamente delle manifestazioni che si sono trasformate in alcuni casi in vere e proprie rivolte da parte dei liceali francesi che, come hanno riportato i colleghi di AGI, stanno manifestando per la scuola e per i tagli che sono stati effettuati alla scuola, ma leggiamo l'articolo. Presidi aggrediti, incendi, trasporti interrotti e scontri davanti alle scuole. La protesta dei liceali per classi meno affollate, più insegnanti e strutture adeguate si estende a tutta la Francia e diventa uno scontro politico tra il governo e la France Insoumise. Alla mobilitazione si sono uniti gli universitari che hanno bloccato una trentina di campus. A Matignon le manifestazioni sono state chiamate violenze urbane e ne è stata attribuita l'origine a una manovra organizzata dalla France Insoumise e dai suoi alleati dell'ultrasinistra. Il coordinatore del partito, Bompard, ha replicato invitando al governo di non scivolare nel complottismo e non trattare i liceali come bambini. Il premier Le Cornu ha chiesto ai ministri di rinunciare agli spostamenti nei prossimi giorni. Il ministro della giustizia Darmanin ha riunito dalle 17.30 in videoconferenza i 36 procuratori generali per fare un punto sulla fermezza della risposta penale. Dietro la mobilitazione, iniziata la scorsa settimana e diffusasi dalle periferie parigine, ci sono carenze di personale, edifici degradati e aule sovraffollate. Manifestiamo contro le classi troppo piene e contro questo governo che spende milioni per le custodie antitelefono, ma non investe nel riscaldamento, nell'aria condizionata o negli stipendi dei nostri professori, ha raccontato una studentessa. Tra gli studenti c'è anche chi prende le distanze dai danneggiamenti e contesta la risposta della polizia. La maggior parte dei vandali non è nemmeno del nostro liceo, ha affermato Céline, studentessa a Bordeaux, criticando però anche l'uso dei lacrimogeni e dei manganelli come unica risposta da parte del governo. Per avere un'idea, stiamo parlando di oltre 500 scuole superiori che si sono mosse, con 600 ragazzi che sono stati interpellati dalle forze dell'ordine e si aggirano intorno ai 40 i presidi feriti dalle manifestazioni. Riprendiamo con la lettura dell'articolo che dice: l'organismo di controllo della polizia ha aperto 3 indagini dopo il ferimento di liceali durante i blocchi. Il ministro dell'interno Nunes ha difeso un impiego molto proporzionato degli strumenti in dotazione, in particolare dei lacrimogeni. Sul piano politico, il leader socialista Faure ha denunciato l'irresponsabilità del governo, mentre Retailleau, candidato dei repubblicani all'Eliseo, ha chiesto di mettere al bando la France Insoumise e Mélenchon ha risposto che il suo partito non invita ai metodi di lotta violenti, tutt'altro. Infine, il ministro dell'istruzione Geffrey ha proposto una piattaforma di consultazione aperta a tutti i liceali e riceverà domani le associazioni degli studenti e dei genitori.
Ad alimentare le critiche, però, è arrivato anche il progetto di bilancio presentato oggi, che prevede quote annuali di iscrizione di 178 euro per gli studenti senza borsa dei percorsi tecnici superiori BTS e di 270 euro per quelli delle classi preparatorie alle Grande Colla. Sinistra e sindacato CTG parlano di provocazione e una nuova giornata di mobilitazione è prevista per il 6 ottobre. Passiamo ora alla Spagna, dove non si sono fermati i manifestanti di Madrid che manifestano per la crisi abitativa. Leggiamo da Il Post: i manifestanti accampati a Madrid sono rimasti lì, giudicano insufficienti i due decreti presentati dal governo per la crisi abitativa e chiedono misure più strutturali. I manifestanti che da sabato sono accampati a Puerta del Sol, la piazza centrale di Madrid, non se ne sono andati dopo che martedì il governo del socialista Pedro Sánchez ha approvato due decreti sulla casa. In risposta anche alle loro proteste e allo sfratto di una donna invalida di 87 anni, Mari Carmen Abascal, dalla sua casa di Madrid. È probabile che la protesta, nel frattempo estesa in altre città come Barcellona, Siviglia, Malaga e altre, prosegua almeno fino a venerdì, quando i due decreti verranno votati. Sanchez ha una maggioranza risicatissima e non è certo che i partiti autonomisti da cui dipende votino per entrambe le misure. Le proteste erano cominciate venerdì scorso, dopo lo sfratto di Abascal, e sono presto diventate una critica al problema della crisi abitativa in Spagna. Da sabato i manifestanti hanno iniziato a mettere le tende in Puerta del Sol. La protesta è emblematica anche delle divisioni nella sinistra sulla questione della casa, tra i socialisti e l'area più a sinistra di Sumar e Podemos. I manifestanti trovano insufficienti i decreti presentati martedì. È una buona notizia che ci siano progressi, però se ci sono progressi è solo perché la gente è andata in piazza. Solo grazie a questo il governo ha fatto un passo avanti, ha detto Carme Arcaraso, la portavoce del sindacato delle inquiline e degli inquilini che sta portando avanti le manifestazioni. Il movimento ritiene di poter ottenere di più continuando a mettere pressione al governo. Finora è stato così, oltre ai decreti c'è stato uno sviluppo nel caso di Abascal, che ha accettato un accordo con i proprietari dell'immobile per farla tornare a casa pagando un affitto non superiore al 30% della sua pensione. Non è detto che il governo si spinga più in là di quanto abbia già fatto. I manifestanti hanno notato che molte misure introdotte hanno una scadenza vicina alle elezioni dell'anno prossimo. Qui aggiungo io che sembra un po' una specie di piccolo ricatto, come a dire, se ci rivotate le rinnoviamo. Il sindacato chiedeva misure strutturali come un divieto di sfratto permanente per le persone vulnerabili o un blocco dei prezzi degli affitti, meccanismo di rinnovo automatico degli affitti che è contenuto nel secondo decreto, che però è quello che ha meno possibilità di essere approvato. Non vogliamo cerotti, vogliamo porre fine alle speculazioni sugli affitti, non riformarli. Martedì un gruppo di estrema destra, guarda caso, ha minacciato di fare irruzione nell'accampamento, ma per ora non è successo. In questi giorni i manifestanti si sono lamentati perché durante la notte le campane dell'orologio di Puerta del Sol hanno suonato ogni 15 minuti, secondo loro in un tentativo di farli andare via. Chiudiamo la rassegna stampa di questa settimana con gli ultimi aggiornamenti sulla notizia del dirottamento del volo Fla Dubai, con un articolo sempre del Fatto Quotidiano. Copilota accoltella il comandante su un volo per Tel Aviv, voleva farlo schiantare. Il collega è un estremista religioso. Il volo decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv è atterrato in Arabia Saudita grazie a un team di piloti che era a bordo per un trasferimento. L'aggressione è umanita, la vittima emiratina, Israele convinto del movente terroristico. Una lite tra piloti degenerata in un accoltellamento senza escludere l'intenzione di uno dei due di fare schiantare l'aereo. È ancora incerta la dinamica di quanto accaduto sul volo di linea da Dubai a Tel Aviv. I vertici delle IDF, dello Shin Bet e del Mossad stanno seguendo la pista dell'attacco terroristico. Secondo le prime ricostruzioni, l'aereo della Fly Dubai aveva segnalato un allarme a bordo, trasmettendo per un breve tempo il codice del dirottamento, per poi correggerlo con quello di emergenza generale. A quel punto Tel Aviv ha fatto decollare i caccia, mentre sul volo il copilota colpiva ripetutamente il comandante con un coltellino. L'aereo ha perso quota, rischiando lo schianto. Diversi membri dell'equipaggio e passeggeri sono riusciti ad aprire la porta della cabina di pilotaggio e immobilizzare il copilota. A quel punto l'aereo è atterrato in emergenza in Arabia Saudita.
A prendere il controllo dell'aereo mentre stava cadendo è stato un team di piloti che si trovava sullo stesso per un trasferimento. E l'articolo continua con le varie dichiarazioni di Tel Aviv, da Israele in generale e dal presidente Benjamin Netanyahu, che ha successivamente definito troppo presto per parlare di coinvolgimento dell'Iran. E mentre gli Emirati Arabi hanno aperto un'indagine e ovviamente a parlare della sua piccola enclave è stato anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha subito rilanciato l'attacco sostenendo se l'Iran è coinvolto sarà colpito duramente. Si conclude qui questa puntata della rassegna stampa settimanale di Radio Città Aperta. Io sono sempre Eugenio Fofi e l'appuntamento è la prossima settimana, sempre di sabato mattina in diretta oppure in formato podcast sul sito della radio. Grazie per averci seguito, buon proseguimento.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che cambia d'aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è Il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

Resistenti, buon sabato mattina qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono Fabrizio Falcioni che, come di consueto, apre il weekend delle dirette di Radio Città Aperta. Allora, vi ricordo innanzitutto che noi siamo una radio che non vive di pubblicità, non abbiamo sponsor se non noi stessi, soci di questa associazione, e voi ascoltatrici e ascoltatori che ogni tanto fate qualche gradita donazione. Come fate la donazione? Se andate sulla nostra pagina www.radiocittaperta.it e cliccate sul pulsantone Sostieni Radio Città Aperta, potete fare una donazione o estemporanea o addirittura periodica, che ne so, un caffè al mese, via carta di credito o via PayPal. Allora, vi ricordo anche il nostro contatto 340 197 4468 per la chat di WhatsApp. Allora, intanto vi ricordo il palinsesto di oggi, quindi dopo di me ci sarà la replica di Chameleon con Domenico Mitsu Carrara dalle 12 alle 14, poi ci saranno i ragazzi di Groovy Times dalle 14 alle 16, dalle 16 alle 18 Alessandro Sgritta e Stefano Pepe con Drive In Saturday, e poi ci sarà la replica di Melting Pot con Riccardo Pure Ranking. Allora, oggi abbiamo una puntata speciale, quindi sarà un po' movimentata perché stiamo aspettando che arrivino i nostri ospiti di oggi. Oggi avremo il piacere di avere in diretta qui dai nostri studi, quindi in diretta audio e anche video, quindi fra un po' io aprirò la diretta via Twitch e la potete anche vedere dalla home page della nostra radio, del video, perché ci saranno ospiti i Man of Moon, duo scozzese che viene qui per la prima volta in esclusiva italiana in Radio Città Aperta, esclusiva in Italia quindi, e stasera suonerà per un concerto benefico con ingresso a sottoscrizione per un'associazione che finanzierà in parte una scuola di musica per i bambini di Gaza. Quindi io vi invito questa sera verso le 22:30 presso il circolo Arcircolo Alessandro Casponi di Pomezia in Via del Mare 32 per assistere al live dei Man of Moon. Allora, stanno arrivando, quindi io intanto manderei un po' di musica per consentire alla band di sistemarvi, e allora possiamo cominciare, ma che ne so, proviamo, aspettate un attimo perché sto rivoluzionando la scaletta, ecco qua, partiamo, Get Away From It All, The Twilight Sad.

E abbiamo iniziato con i Twilight Sad, questa Get Away From It All. Allora, proseguiamo intanto con la musica, intanto che la band, il duo si sistemi, intanto andiamo avanti con ancora un po' di musica, e questi sono i Low Moon, Waiting a Lifetime.

E siamo sempre in attesa che i Man of Moon si accomodino nel nostro studio per l'intervista. Allora, intanto andiamo avanti. Loro sono Ulrika Spacek e questa è Beta Male. Esiste il maschio alfa, ma esisterà anche il maschio beta.

0: E allora abbiamo ascoltato Swim, tratta dal recente album che risale al 2024 dei Man of Moon, ospiti qui in diretta su www.radiocittaperta.it. Allora facciamo un piccolo sound check per vedere se funziona un po' tutto.
1: Hello.
0: Ok.
1: You want me to check the guitar?
0: Ok. Okay.
2: The guitar is good. Try the voice. I have some doubts about the voice.
1: Hello. 1, 2. You getting that?
0: Yeah.
2: Okay.
0: So, what are you going to play for us?
1: First of all, I'm going to play a song called "Time" off the second album, Machinism.
0: Okay.

0: Allora, innanzitutto voglio mandare un abbraccio al circolo di Pomezia, ringraziare tutto il circolo di Pomezia. Vorrei abbracciare anche la moglie di Alessandro, il mio amico Evangelos, che purtroppo è qui, ecco. E questo per me è molto importante. I would like also to say hello to Grant Swarmbrook, which is one of my best friends. Is a musician, is from Bath, is following this broadcast right now. And to
1: hello Grant
0: and to obviously my best friend from London, Moira Giddens, she's following.
2: Hello Moira.
0: Cosa vuoi fare? Vuoi che suoni un altro brano?
1: I hope that you have a surprise for us. a second song.
3: Yeah.
0: Okay.
3: I do. Cool. I'll put this back down on the guitar.
0: Okay.
3: Seems like I'm going into a dungeon or something.

E allora ringraziamo ancora i Man of Moon e Alex De Matteis che sono stati presenti qui in diretta negli studi di www.radiocittaperta per questa interessante intervista e questo mini live acustico. Sono felicissimo di averli ospitati qua e felicissimo che sia andato tutto per il verso giusto. Allora andiamo avanti e adesso ci ascoltiamo The OCs e questa Of Course.

0: lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.
1: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.
2: Sei all'ascolto.

Ed erano i Wand con Lower Order. Allora, abbiamo ripreso dopo la pausa, dopo il delizioso, parola che io odio utilizzare comunque, delizioso live dei Man of Moon. A fianco a me c'è ancora, perché lo tengo prigioniero per oggi, Alex De Matteis, l'amico Alex De Matteis, giornalista critico musicale da ormai 40 anni, quindi diciamo è uno che la musica la vive tutti i giorni. Attualmente è un giornalista freelance, ma è uno che ha scritto insomma per testate importanti tipo NME, New Musical Express, penso che sia stata la ultima testata per la quale hai scritto. Ok, allora lui è a fianco a me, lo volevo ancora ringraziare di questa cosa che abbiamo organizzato in radio per questo live dei Man of Moon, che vi invito stasera a venire ad ascoltare al Circolo Alessandro Casponi di Pomezia, via del Mare 32L, dalle più o meno 22:30, oserei dire 22 ora romana, ok? E per i romani ci siamo capiti che cosa vuol dire. E allora, intanto vabbè, diciamo, do il benvenuto di nuovo ad Alex, che è qui a fianco a me. E tra l'altro, questo lo possiamo anche dire, abbiamo in mente di fare nelle prossime settimane, adesso ci dobbiamo un attimo accordare, ma comunque succederà che durante lo spazio del Saturday Atomic Brunch, quindi orientativamente dalle 10 alle 12 in fascia da destinarsi, ci sarà una nuova rubrica che provvisoriamente, ma inizialmente, si chiamerà Roma Manchester andata e ritorno, nella quale io mi collegherò con il qui presente Alex per parlare inizialmente della musica vecchia e nuova, soprattutto nuova magari, che non è tanto conosciuta da queste bande, che viene fuori da Manchester, che continua a essere una fucina inarrestabile di musica di tutti i tipi, ci intendo a precisare, che non è che ci dobbiamo aspettare solo Brit, alternative, indie, post-punk, genere di cose del genere da Manchester, ma ci sono tantissime altre cose interessanti. Allora, intanto mandiamo un po' di musica, perché oggi abbiamo parlato un po' troppo per le mie abitudini in questa trasmissione, e allora ci ascoltiamo Trying to Please dei Spirals.

0: Ed erano The Spirals con Trying to Please. Allora, Alex, hai qualche cosa da dire su questa band?
1: Sarebbe bello cogliere l'occasione, cercare di vedere nella musica di una specifica band, una specifica canzone, sempre la partenza verso un luogo della mente e dei sensi diversi. Ovviamente questo tipo di musica suggerisce lo spazio, perché c'è una ciclicità, c'è un circuito nella loro musica che è straordinario. Ovviamente è mia premura, perché è il mio lavoro, non soltanto quello di far conoscere delle band o di parlare delle band. Sono abbastanza preparato in questo, ma quello che a me interessa è cambiare la motivazione e la modalità dell'ascolto, che credo che sia fondamentale per interagire con la musica. Cioè, io lo dico sempre, cerchiamo di parlare con la musica e non soltanto di essere delle orecchie in ascolto, perché sarebbe bello imparare il metodo del dialogo con la musica, perché altrimenti diamo alla musica il potere solo di cambiare e modificare noi. Sarebbe bello che noi stessimo in contatto con la musica, cercando di modificare la musica. Ed è bellissimo se fai questo. A un certo punto, quando prendi un vinile, quando prendi un disco in mano, ti rendi conto che hai un rapporto fisico-mentale pazzesco, e cambia e maggiora se tu hai questo tipo di iniziativa. Poi mi piace di questa canzone, mi piace questa gestione del suono nel registro alto, quindi tu ti rendi conto come ci sia stato un lavoro di produzione pazzesco.
0: Sì. Allora andiamo avanti, così tra un brano e l'altro magari scambiamo due chiacchiere. Allora, loro sono i Black Lung, questa è Demons.

Ed erano gli statunitensi Black Lung con Demons. Siamo sempre qui con l'amico Alex De Matteis, che è rimasto dopo l'intervista ai Man of Moon, che vi ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, suoneranno stasera a Pomezia in un evento a sottoscrizione per una scuola di musica per bambini che si trova a Gaza, quindi è un evento benefico, lodevole, organizzato da Arcircolo Alessandro Casponi di Pomezia. Il concerto stasera intorno alle 22:30, via del Mare 32. Allora, secondo voi, ma una band che si chiama di nome The Dharma Chain, che diavolo di musica potrà mai fare? Ora, il pezzo che trasmetterò si chiama, cioè è un acronimo, YSHK, ok? YSHK, The Dharma Chain.

0: Ed erano i Dharma Chain con YSHK, altro andamento ciclico, oserei dire, no Alex?
1: Sì, notare la vicinanza con i Man of Moon in questo brano del secondo album dei Man of Moon.
0: Posso dire, diciamo che l'ho fatto abbastanza volontariamente.
1: Mi piace questa cosa, ottima scelta. È un brano che vive di un passaggio di groove. Cos'è il passaggio di groove? Quando un brano nasce con uno strumento, con l'intenzione di usare un solo strumento. Questo brano che avete appena ascoltato, l'idea iniziale era solo basso e voce, poi c'è stato, diciamo, la preparazione e la resa con una serie di strumenti.
0: Loro sono australiani, vero?
1: Sono australiani. È bellissimo notare come gli australiani, rispetto agli americani, adottino il sistema di uno strumento per volta a livello di concezione. Cioè, quando pensano a un brano, nasce da una chitarra, da un bass, da un pattern di batteria, poi ci costruiscono tutto insieme. Questa è una delle chiavi di successo, tra l'altro, anche dei Man on Moon, che adottano lo stesso sistema. È interessante come la musica australiana in questo momento, soprattutto in Europa, stia incominciando a tornare non con dei grandi nomi, ma con dei nomi sconosciuti. Questo è uno degli obiettivi della musica australiana, di uscire dal proprio confine.
0: Allora, andiamo avanti e andiamo nel Regno Unito. Master System, Notes on a Life Not Quite Lived.

0: Ed era il Master System con Notes on a Life Not Quite Lived, che sarebbe una specie di appunti su di una vita condotta non propriamente, oserei dire. Allora, non so se Alex ha qualcosa da, da...
1: un'ultima cosa da aggiungere, poi io sparisco, mi taccio per sempre. E ricordandovi che stasera, dopo il concerto dei miei cari carissimi amici Man of Moon, ci sarò pure io, che metterò musica. Quindi Fabrizio, se vuoi pubblicizzarmi, vai, io vi lascio.
0: Si balla stasera dopo il concerto dei Man of Moon, diciamo la notte, perché a questo punto sarà relativamente tardi. Si prosegue con un DJ set del nostro Alex De Matteis, che quindi, oltre ad essere giornalista, critico musicale, anche musicista, poeta, scrittore, quello che volete, è anche un valido DJ e quindi ci delizierà con delle sue selezioni musicali, credo abbastanza sconosciute, o meglio non usuali per un certo tipo di pubblico qui da queste parti. Allora, adesso ci spostiamo in nei Paesi Bassi. Loro si chiamano The Horse Company e questa è Signal.

E così abbiamo ascoltato anche The Horse Company con questa Signal targata 2026. Allora andiamo avanti, torniamo nel Regno Unito. A quanto pare a loro piacciono i treni, perché è un gruppo che si chiama I Like Trains e questa è A Steady Hand.

I Like Trains con A Steady Hand. Allora, siamo ai saluti. Io vi do appuntamento per domani dalle 16 alle 18 per l'appuntamento nel rifugio atomico e poi vi do appuntamento al prossimo weekend come sempre qui su www.radiocittaperta.it. Saluto in extremis, non so se è ancora collegato, il nostro collega Fabrizio Forno, Anna da Brescia e saluto anche Claudio da Taipei e anche Marco e Domenico che sono stati presenti anche qui in studio oggi e vi saluto con questa Hollow dei Desperate Journalist. Ciao!

ascoltatori di Radio Città Aperta, buongiornissimo e benvenuti all'appuntamento di Chameleon del giovedì mattina su Radio Città Aperta. Il programma del giovedì mattina dalle 10 alle 12 oggi vi ripropone i GTO brano, no brano, mi confondo sempre tra brano e album, perché l'album è Boomer, il brano Boomer è uguale al brano, quindi vedete che mi confondo? Con calma signori e signori, benvenuti a questo folle appuntamento col folle conduttore, tutte, entrambi, sia che il programma naturalmente non può essere sobrio se il conduttore è folle. E c'ha una marcia in più rispetto agli altri, perché è proprio questa follia che tira fuori qualcosa dal cilindro, come ad esempio i GTO, che ci presentano l'album Boomer, che contiene anche il brano omonimo e tanti altri dai temi interessanti. Questo gruppo viene riproposto perché in passato sono stati presenti qui, sono stati ospiti sempre telefonicamente a Chameleon, proposti da Music Force, rappresentato da Alessandro Carletti Orsini, e quindi alle 11 ci saranno loro che ci faranno sentire la loro musica col loro ultimo album. E intanto io vi intrattengo nella prima ora con della buona musica, e io direi di partire subito con questo pezzo di Just Wellington che si intitola Ico Ico, che arriva, prometto che arriva, soltanto se io metto play, naturalmente. E allora 3, 2, 1. E niente, non parte, non parte, c'è qualcosa che non va. Ma noi lo facciamo partire lo stesso, ora vediamo come, chissà perché non parte. Perché il bello della diretta sta qui, naturalmente, quando ci sono gli imprevisti. Ah, mi si è bloccato il computer, che meraviglia. E allora abbiamo un piano B. Il piano B arriva subito, signori e signori. Ecco il piano B che arriva, perché il bello della diretta sta anche in questo. E voi vi divertite quando ci sono questi imprevisti, ditemi la verità. E certo, perché la genuinità di questo programma sta proprio in questo. Partiamo con la musica. 3, 2, 1.

Eccoci tornati dopo aver ripristinato il blocco, perché ogni tanto imprevisti ci mettono alla prova, ma noi superiamo tutto. E allora siamo partiti con Ico Ico, grande brano che ci regala un po' di groove, ci regala soprattutto un'allegria che serve la mattina del giovedì mattina, o la mattina del giovedì dalle 10 alle 12, con l'intrattenimento del sottoscritto. E noi abbiamo Alessandro Galletto Orsini che ci scrive, vediamo che cosa ci scrive. Alessandro Galletto Orsini in ascolto, dai Alessandro, grazie per propormi sempre della musica interessante come quella che proponiamo oggi dalle 11 in poi. Intanto vi intrattengo con la scaletta programmata da me per voi, che potrebbe essere compromessa, un termine improprio, ma voglio ironizzare con questo termine dicendo che al 340-1974-468 si può contribuire a modificare la scaletta musicale che io ho preparato per voi a vostra immagine e somiglianza, riferendomi non all'aspetto fisico ma ai gusti vostri. Quindi se voi avete voglia di ascoltare il vostro brano del cuore, o brano che vi riporta al passato, o vi riporta dei momenti meravigliosi, io sono qui a riproporvi questi momenti meravigliosi in musica. Probabilmente c'è qualcuno di voi all'ascolto che conosce questo brano, che sicuramente avrà ascoltato, forse in spiaggia, forse abbracciato a qualcuna o a qualcuno, perché anche le donne potrebbero apprezzare questo brano dei Beach Boys che si intitola Help Me Rhonda, che arriva in 3, 2, 1, 0 secondi.

E volevo salutare e ringraziare la nostra Barbara. Barbara che sta lavorando all'ospedale mi scrive che sta ascoltando come sottofondo Chameleon ed è una seguace di Chameleon da tanto tempo. Lei mi dice che lo faceva anche in questi mesi che io non la vedevo, non sentivo, però lei continuava a sentirmi. Io questo l'ho detto nella puntata precedente e lo ridico perché mi crea dell'entusiasmo sapere che ci sono delle persone che mi ascoltano senza che io li solleciti mandando link e via dicendo. Questa è una cosa che mi gratifica, sperando che ci siano più Barbare in futuro per Chameleon, come più Francesche, che lei invece mi ascolta da 6 anni e in differita sentendo il podcast presente sul sito di Radio Città Aperta. E poi c'è pure Francesco che stamattina si fa sentire poco, mi ha mandato un messaggio prima, ma al 340 974 468 non si fa sentire. Francesco, se ci sei, batti un colpo o mando un messaggio. E niente, allora voglio salutare e ringraziare tutti coloro che mi stanno ascoltando. Se volete scrivere qualcosa, il numero è presente nel sito appena vi connettete, altrimenti buon ascolto anche se non ascoltate. Quello che più conta è la vostra presenza, non necessariamente interagire. Se si interagisce si crea dell'energia reciproca e si migliora la mia performance, e nel caso contrario quello che conta è che voi ci siate. E se ci siete in podcast ancor meglio, perché mi suggerisse il caro Gianluca Polverari che se voi ascoltate il podcast ci date un sostegno maggiore rispetto alla diretta, che comunque potrebbe essere compromessa per i vostri impegni e dei quotidiani. E allora andiamo avanti. Abbiamo salutato Barbara, Francesca e Francesco che ci ascoltano. Abbiamo salutato il nostro, ma i saluti vanno alla fine. Adesso bisogna mettere della buona musica, e quindi mettiamo Calvin Lauren con la sua Right at Love Song.

Ed eccoci qui, signori e signori, al rientro con Chameleon, programma del giovedì mattina. E niente, sto cercando il materiale da... c'ho qualcosa da dirvi, perché stamattina avevo pensato, no? Avevo pensato a qualcosa da comunicarvi e di mio. Bisogna avere un po' di coraggio nel dire quello che voglio dire. Ovvero, io non so se mia madre mi sta ascoltando, però ecco, molte volte... quando c'è una madre che agisce in un determinato modo nei confronti del figlio, il figlio si potrebbe arrabbiare, come ad esempio quando mia madre mi dice di non prendere la patente o di non guidare la macchina o la moto, a me fa venire molta rabbia, perché c'è una... è come se, viene interpretato da me come una mancanza di fiducia, ok? Quindi capita questo. E allora come si supera quando un genitore ti tratta in un modo che tu pensi sia infantile, no? E quando tu c'hai una certa età, allora come agisci? E allora io ho detto, vabbè, oggi ne parlo un pochettino del fatto che magari io mi voglio comprare la moto, ad esempio. Se lo viene a sapere mia madre, mi ammazza. Quindi non deve sapere mia madre, che quindi spero non sia non sia connessa, perché se lo è mi ammazza, mi fucila. Però come, che succede? Succede che io a 47 anni possa avere la libertà di fare quello che voglio. E allora c'è questo cortocircuito tra una madre che non vuole che tu faccia una cosa e tu che vuoi fare una cosa perché ti vuoi sentire libero e soprattutto ti vuoi sentire maturo, perché c'è una certa età. E allora il lavoro che ho fatto io è questo. Ogni azione certe volte viene vestita da parole sbagliate o da pensieri sbagliati, o meglio, le parole vengono vestite da pensieri sbagliati. Quindi quando viene detta una parola, certe volte viene intesa molto male perché gli si danno i vestiti sbagliati. Ad esempio, se è inverno, noi in inverno possiamo mettere una giacca che potrebbe essere un po' leggera o potrebbe essere molto pesante, dipende il freddo che fa. Ecco, quando noi facciamo dei pensieri alle parole che ci vengono dette, a volte mettiamo l'abbigliamento sbagliato. Quando una mamma dice al figlio non fare la patente, tu subito pensi, ah, perché pensi che io non sia nelle condizioni di fare questo, non mi dai fiducia, cosa che dai agli altri figli, e così ti arrabbi. Cioè, così mi arrabbio. E invece devi pensare, gli devi mettere il vestitino giusto, e pensieri alle parole, che sarebbe quello di una mamma premurosa, perché io ho avuto un incidente nel lontano 85 all'età di 6 anni, quindi per lei è stata una paura enorme, e quindi non vorrebbe che riaccadesse. Allora, siccome io sono un tipo, come dicono tutti, che realmente è molto fantasioso, che con la testa viaggio, la concentrazione poi ogni tanto viene meno. Quindi se vai in strada, soprattutto nelle strade di Roma dove ci sono dei pericoli, perché la gente non va a guidare col rispetto nei confronti degli altri, perché a Roma pensano che la strada sia la loro e che non ci siano segnali stradali da rispettare. No, i segnali stradali a Roma non esistono, per quanto sembra, quando uno, tipo, che ne so, le strisce pedonali per la maggior parte dei romani sembrano dei poster, oppure gli stop sembrano pure delle immagini così fino a sé, certe volte, no? Quindi dato che c'è questo altissimo rischio, per una persona fantasiosa come me è un po' pericoloso andare in strada, ma non è impossibile. E allora la conclusione dove sta? Se camminare ad esempio con le due ruote porta un rischio maggiore rispetto alle quattro ruote, che cosa si fa? Bisogna prestare più attenzione, semplicemente. Non è che bisogna annullare o negare la possibilità di usufruire di un due ruote, o un quattro ruote, o di un due ruote. Quindi questo è un è un calcolo che mi sto facendo io mentalmente, perché se volessi prendermi un due ruote, c'è un altro rischio, perché sono due le ruote, non sono quattro, e poi
e comunque l'attenzione deve essere maggiore, maggiore sia rispetto a una macchina e maggiore rispetto ad un'altra persona, perché io ho la ADHD e perché io ho la testa che viaggia a destra e a sinistra, e molte volte a piedi io dico viaggio così tanto con la testa che dico ma dove sto andando, devo tornare indietro per riprendere la strada che stavo facendo. E a volte vado seguendo l'istinto, o addirittura una volta ho perso dei soldi perché ero nervoso, ero arrabbiato, che avevo fatto un viaggio con la testa e mi sono ritrovato senza i soldi che avevo appena cambiato al bancomat. Quindi questo significa che se io devo prendermi delle responsabilità, devono essere in pieno, ovvero quello di focalizzarmi ad essere più concentrato e premuroso in strada qualora avessi perché io non dico che mi sono comprato una moto, dico che mi voglio comprare una moto, chiaro, no? Detto questo, voglio salutare Barbara che mi sta aiutando a questo progetto, sperando che mamma non mi stia ascoltando, così pure mio fratello, ma non importa, impareranno ad avere fiducia in me, cosa che devo fare pure io. Detto questo, e abbiamo saluti da parte di Giuliana, da parte di Barbara che mi ringrazia per i saluti. Mimmo, ma non sei boomer? No, non sono io il boomer, io sono, non lo so cosa sono io. Se vado in moto non so boomer, no, cioè. Allora, non li puoi. Ok, ci sono tanti messaggi che leggo. Adesso abbiamo Giuliana che dice: potrei ascoltare. Ok, va benissimo. Allora, quindi abbiamo in canna dei colpi dal punto di vista musicale, sempre solo su questo punto di vista. E quindi andiamo ad ascoltare Oios Feos. Col brano San Francisco, poi ascoltiamo le richieste al 340-1974-468. Lo ripeto lentamente perché ogni volta 1974 lo faccio veloce. 340-1974-468 è il numero dove si possono richiedere dei brani musicali. Così abbiamo Giuliana che mi richiede dei brani che vorrei proporre subito dopo questo che già ho caricato, e che è Oios Feos, che ci propone la sua San Francisco. E poi andiamo direttamente, senza riannunciarlo, lo disannuncio una volta che sentiamo il brano che la nostra Giuliana ci ha richiesto.

Ed un grazie va a Giuliana che mi richiede questo brano per rendere il mio programma ancora più bello e più interessante, perché quando la musica che vi propongo viene dettata dai vostri gusti, allora siamo più di uno a godere del piacere che la musica ci regala. Grazie Giuliana. Volevo chiudere, perché sicuramente sarà stato chiaro il discorso che ho fatto prima riguardante i pensieri che rivestono le parole, perché molte volte la gente si arrabbia quando non chiarisce, quando arriva una frase, tipo una frase semplice. Qui a Roma la prima volta che ho sentito una parolaccia, non gli romper o cose del genere, io ci sono rimasto male, perché poi ho capito che i romani, come dico sempre, dicono su quattro parole cinque parolacce, è la loro caratteristica che li contraddistingue anche per essere amati, ed è una cosa che poi ci vuole del tempo per uno che viene dall'estero tipo me, dalla Calabria, e quindi quando vedi una cosa che ti arriva direttamente male, ti arriva male, devi fermarti, per questo io ho fatto delle terapie per arrivarci, e capire se sei tu a vestire quelle parole con i pensieri giusti o con i pensieri sbagliati, perché molte volte poi si riaprono delle ferite che non hai risolto, e quindi tu vai ad attribuire la rabbia di un qualcosa non risolta del passato a quella del presente. Vabbè, volevo giusto dire che ho fatto questa riflessione filosofica tra me e me. Qualcuno mi dice: non c'è un cavolo da fare. E allora andiamo, perché io do i numeri. A proposito di numeri, ve ne do due da giocare. Uno è il 22 e l'altro è il 39. Il primo è cantato da Sawyer Auger, lo sentiremo, e 39 è cantato dai Queen. Andiamo a sentire questa doppietta, che se ce la giochiamo, chissà, magari faremo qualche quattrino.

39 è un brano dei Queen dell'album A Night at the Opera. Questo brano famosissimo con questo album famosissimo per via dei brani che contiene, tra cui questo che, se ci fate caso, si contraddistingue con lo stile dei Queen, ma la voce non è di Freddie Mercury, è di Brian May, chitarrista del gruppo, amico di Freddie e anche spalla. E adesso vi spiego perché il brano che vi propongo adesso è un brano dei Queen che si intitola Mother Love, e vorrei raccontarvi un attimo l'aneddoto importante che questo brano contiene. Allora, è tratto dall'album Made in Heaven, per chi si ricorda, quelli della mia generazione, è un album moderno perché è postumo alla morte del leader della band. Nel 1995 esce questo brano postumo, appunto, con delle canzoni bellissime e moderne per quell'epoca rispetto a quelli del periodo in cui la band era in vita. E allora tiro fuori questo brano perché è in pratica l'ultimo brano che Freddie Mercury registrò, e il significato di questo brano, il titolo e il testo, va a riferirsi a una delle cose più belle del passato prima di morire, perché lui si stava proprio avvicinando alla morte, lo senti nella pelle, nelle ossa, nel cuore. E allora che cosa vai a pensare? Qual è la cosa più bella dove vorresti tornare? All'amore della mamma quando sei piccolo, all'amore materno, che è quello più puro. Io c'ho la pelle d'oca a parlare di sta roba. E a quello più puro che la vita ci può offrire, l'amore della mamma. E poi non è casuale, o forse è casuale.

che parlava appunto di mia mamma che ha paura che io vada in moto. Va bene, detto questo, torniamo all'amore di Freddie Mercury materno, dove va a tornare con la testa e va a riviverlo con questo testo. E cosa succede? Succede che lui sta veramente male, perché questo brano viene inciso nel 1991, anno in cui muore. Questo è il periodo proprio finale della sua vita, dove lui a un certo punto non riesce a registrare le ultime frasi della canzone. Se facciamo caso, la canzone viene cantata al 95% da Freddie Mercury, la parte finale è cantata da Brian May, ecco perché l'ho definito spalla, perché gli fa da spalla per chiudere questa canzone che aveva un grande senso per lui. E allora andiamo ad ascoltare, tratto dall'album Made in Heaven 1995, questo meraviglioso brano che spero di avervelo descritto con la raffinatezza che lo contraddistingue. Loro sono i Queen con Mother Love.

Ed è questo pianto che mi fa venire questa pelle d'oca altissima, unito a una cosa che non vi ho detto, mi dispiace, ovvero quella di farci immaginare tutto il passato, tutta la carriera vissuta con i Queen in pochissimi secondi, con canzoni, con l'urlo del gruppo, del pubblico presente a uno dei concerti più grossi, Wembley ad esempio, per ipotizzare. Quindi pochissimi brani per sintetizzare la carriera vissuta con amore e con gioia e con tutto quello che c'è stato nella storia dei Queen. Questa è la parte finale, no? Che poi chiude col pianto di un bambino quando viene accudito dall'amore materno, appunto rappresentato da questo brano che abbiamo sentito e che ci, almeno personalmente, mi ha emozionato in una maniera smisurata. E allora adesso passiamo ad un altro capolavoro della storia della storia della musica, ovvero Ordinary Man. Loro sono un duo raffinatissimo, Ozzy Osbourne ed Elton John, con questa chicca anni 80, credo sia 80, con questa chicca penso sia sul genere sia di quegli anni là. Ora lo verifichiamo e diamo conferma dopo e andiamo ad ascoltarlo.

voglio scusarmi con gli ascoltatori perché il brano è 2020, ma le sonorità sono anni 90, non ne ho azzeccate una, anni 90. Vedo molta ispirazione, un po' Queen, un po' Guns N' Roses, però stile anni 90. Ho fatto confusione, chiedo venia, perché la data è 2020. Ma sono certo della data del brano che arriva adesso, ovvero 14 settembre 2026, solo perché ce l'ho davanti, ed è un brano che si intitola Time For You di Tusca. E poi andiamo ad ascoltare gli ospiti del giorno.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Groovy Times!
2: Ogni sabato dalle 14 alle 16
1: sulle frequenze digitali di radiocittaperta.it,
2: Dave e Cambogia ai microfoni,
1: novità discografiche,
2: squisitezze da tutto il mondo,
1: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
2: No, ma dai, cool no.
1: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
2: ma
1: pubblicità
2: cool
1: funziona, dammi retta.
2: No, no.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra: la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.
0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: ed abbiamo ascoltato Boomer dei GTO, e oggi rappresenta il gruppo Stefano. Ciao Stefano, benvenuto, grazie.
1: Ciao, grazie a voi tutti, grazie, grazie veramente.
0: Ma soprattutto bentornato, perché noi abbiamo già avuto un'intervista l'anno scorso con una raccolta, vero?
1: Sì, sì, era la raccolta dei nostri 30 anni, i 30 anni delle nostre canzoni. L'anno scorso sì, abbiamo fatto l'intervista, non mi ricordo quali pezzi abbiamo messo, ma sicuramente quelli più... diciamo storici nostri.
0: Sì.
1: E quest'anno abbiamo prodotto un altro disco con canzoni inedite, per cui ecco, eccoci qua di nuovo. Grazie a tutti voi veramente.
0: È un piacere perché questo album c'ha, oltre al ritmo che ti prende, festoso, allegro, c'ha anche dei testi molto significanti. Però andiamo brano per brano, perché questo qui già è difficile da sgocciolare, perché c'ha tanta roba. Boomer, intanto per cominciare vorrei dire due cose, anzi una per volta. Il fatto che boomer molte volte viene come discriminato dai ragazzi di oggi: ah, tu sei boomer, quindi è come se fosse un dispregiativo nei confronti delle persone più grandi di età, perché tu sei giovane, tu quanto sei giovane?
1: Io non sono giovane, per questo che noi diciamo che abbiamo intitolato il nostro disco Boomer, proprio per dire che non siamo giovani, ecco. Boomer sì, si usa un po' nel gergo giovanile,
0: sì.
1: Per dire, per un'altra parola, per dire sei un boomer, sei vecchio.
0: Okay.
1: Ma boomer vuole anche dire una persona che ha vissuto un certo tratto di strada.
0: Scusami, io vorrei dire una cosa importantissima, cioè loro vi disprezzano con questo boomer, invece quello che è sbagliato è che non viene considerata la saggezza di una persona che ha vissuto. Ed è qui che devi partire. Una volta si aveva il rispetto per gli anziani, ma se avevano 90 anni, quando le persone hanno 65 anni, hanno così tanta esperienza che i ragazzi di oggi sono così presuntuosi da non capirne il valore.
1: Sì, no, i ragazzi di oggi, guarda, io sono un insegnante di scuola, quindi ti posso dire che sono ragazzi che sono anche validi, hanno anche una certa molta flessibilità. È chiaro che sono magari molto concentrati su loro stessi, ma questo non è colpa loro, è colpa che un po' tutta l'energia, tutta la produzione, tutta l'economia si è focalizzata su di loro, no? Pensiamo solo all'avvento degli smartphone. È stata una rivoluzione incredibile, che vuol dire che loro avere un computer in tasca che può far tutto, perché uno smartphone fa un sacco di cose, è stato devastante, no? Mm-hmm. E quindi loro sono molto spesso molto concentrati su loro stessi, sulle loro cose, sulla loro generazione, però c'è anche tanta sensibilità. È chiaro che chi è che appartiene a generazioni ormai passate può passare per uno che ecco, è vecchio, non, nella società non conta più niente, ma in realtà dipende anche poi come uno si presenta, no? Perché se ti presenti con delle idee, se sei interessante, i ragazzi ti ascoltano, quindi posso dire che anche noi abbiamo un pubblico, che a volte vengono anche i ragazzi a sentirci, perché se tu sei sincero, ecco, questo è importante, sei sincero, sei vero, trasmetti passione, puoi piacere anche ai ragazzi giovani.
0: Sì, senza dubbio. E in pratica, in effetti, boomer non è altro che la manifestazione di quello, dei valori che una volta c'erano, che però oggi vengono un po' presi a macchia di leopardo. C'è chi ce l'ha, come stai dicendo tu, però perché boomer? Tu mi hai raccontato passato, che boomer perché c'erano dei sogni, c'erano dei valori.
1: Sì, sì, diciamo in questa canzone un po' vengono anche un po' citati, no? E non solo i sogni, ma anche le icone che hanno fatto parte della nostra generazione, a partire da icone musicali, Beatles, Rolling Stones, eccetera, quelle cinematografiche come Fellini, come Pasolini, eccetera. Icone che poi ci trasmettevano anche degli ideali positivi, no? E negli anni 60 era un periodo di grandi sogni in cui si pensava, si sperava che il mondo andasse in un verso positivo, utopistico, non distopico, no? E invece tutti questi sogni in qualche modo, non dico che si sono infranti completamente, ma il risultato dopo tanti anni non è così positivo. Se facciamo adesso una valutazione di quello che sta succedendo nel mondo, le guerre, quello che succede tra Israele e Palestina, in Ucraina, ma anche in Africa, da tante altre parti, cioè la guerra che è stata dopo il 45 sembrava che fosse una cosa che non dovesse essere più ripetuta, invece in realtà siamo appunto a capo. E quindi questo infatti nella canzone si dice, citando Bob Dylan, risposta non c'è. The answer, my friend, is blowing in the wind, no? Dice lui. In realtà lui lo diceva 60 anni fa e siamo ancora lì, questo sostanzialmente. Quindi un po' la canzone, anche se è una canzone così anche allegra, se vogliamo, però dice un po' questo.
0: Io ieri ho incontrato una ragazza del 94, 92, una cosa del genere, ed era triste perché si aspettava un mondo diverso, e lei è giovanissima, no? C'ha 32 anni e rispetto a noi che negli anni 90 comunque respiravamo un po' di felicità relativa ai soldi che ci permettevano di avere molte più cose, perché oggi siamo un'epoca un po' falsa, perché abbiamo tutto ma non abbiamo niente, cioè ci sono le rate che ci permettono di acquistare tutto, però c'è una realtà povera anche se abbiamo tutto, o mi sbaglio?
1: No, questo è vero, il fatto di avere tutto, anche se, allora, se parliamo di musica, quindi facciamo un esempio musicale. Nella nostra generazione la musica bisognava comprarla, il che dice meglio ora, perché è tutta gratis, no? Tutto adesso, cioè, si ascolta, magari in piccolo abbonamento, si può fare Spotify, ma insomma in realtà niente paragonabile alle montagne di dischi che dovevamo comprare noi per ascoltare musica, perché in realtà non si ascoltava in qualche radio, ma in realtà se volevi ascoltare un artista dovevi comprare l'album, no? Che costava insomma abbastanza.
0: Costava tanto, assolutamente.
1: Costava tanto,
0: sì.
1: Però ho capito il fatto di dover mettere là i soldini per poterlo comprare, il fatto di desiderarlo, andare a comprarlo, toccarlo, prenderlo, gli dava tanto valore.
0: Un'emozione.
1: E quindi era una conquista, tu lo portavi a casa, l'ascoltavi e toglievi il cellophane, lo mettevi sul giradischi, era un'operazione bellissima perché era quasi una scoperta. Adesso avendo tutto a disposizione, te la godi meno, ecco, sostanzialmente questo. Questo è un pochino in tutte le cose.
0: Sì.
1: Perché la scoperta, il gusto, anche il poter meritarselo, no? Una cosa, perché diciamo, ho messo là i soldi per poterlo comprare, oppure ho fatto un lavoretto che così posso comprare il disco. Questo ti dava tanta soddisfazione, al di là proprio, ecco, del valore della musica. Adesso è tutto molto, anche forse troppo, a disposizione, ecco, adesso facendo un esempio musicale.
0: Sì.
1: E poi questo può essere traslato un po' in molti aspetti della vita.
0: Perché oggi abbiamo tutto, ma è quello che manca è proprio l'emozione, che una volta invece era più presente.
1: L'emozione è importante, assolutamente.
0: Certo,
1: sì,
0: certo.
1: Sì, assolutamente. Sì, sì, sì.
0: Allora andiamo ad ascoltare un altro brano molto interessante di questo disco, che si intitola Gin and Tonic. Abbiamo qualche aneddoto prima o lo vogliamo dire dopo?
1: Ma possiamo dirlo subito, L'aneddoto sì, può essere questo, che quando abbiamo registrato questa canzone, che un po' parla di questa moda che c'è adesso molto di bere, no? Il bere c'è sempre stato, già anche nel mondo contadino si beveva sempre, quindi non è una novità, però adesso fare l'aperitivo è diventato quasi uno standard, no? E quindi è un momento in cui uno esce dai propri problemi. Questo è visto, tutta la canzone è vista un po' in maniera ironica, se vogliamo, no? E l'aneddoto è questo, che abbiamo messo un coro, ci serviva un coro grosso su questa canzone, che proprio ripeteva Gin and Tonic, e noi eravamo pochi per farlo. Allora stiamo dicendo, ma come si può fare? Siamo andati al bar, dove, che è proprio di fronte al nostro studio,
2: sì,
1: e c'erano tutti i ragazzi. Ragazzi, c'è da fare un coro, ma non sappiamo le parole. Dico, sono facilissime, sono Gin and Tonic. Ah sì, veniamo. Quindi abbiamo reclutato una ventina di ragazzi a fare il coro Gin and Tonic, che poi si sente sulla canzone.
0: Perfetto, e allora noi andiamo ad ascoltare questa canzone con riscontrando questo aneddoto. Gin and Tonic, i GTO.

0: Segna il PRT.
1: Parliamo domani.
2: Ma che bello questo pezzo! E devo dire che se fossi stato io uno di quei ragazzi del coro, avrei cantato diversamente. Invece è curato nella ritmica ed è fatto molto bene. Non so, cioè, magari hai preso dei ragazzi che manco sapevano cantare, invece quello che hanno fatto l'hanno fatto molto bene perché è guidato.
3: Ti sento male adesso.
2: Mi senti male. E adesso? No, c'è adesso? No. Pronto?
4: Sì.
2: Eccoci qua, no? Era, sì. Avevo posato il telefono male. Sì. Ok, mi hai mai sentito quello che ho detto? Sì?
4: No, non ho sentito, se me lo ripeti per favore.
2: Dicevo che comunque sono dei ragazzi presi lì al bar che hanno fatto molto bene quello che hanno fatto.
4: Benissimo, sì, piace molto quel coro, a dire la verità, molto improvvisato ma molto bene.
2: Beh no, improvvisato, secondo me è molto guidato perché dal punto di vista ritmico hanno seguito un qualcosa che io avrei fatto gin and tonic, invece loro hanno fatto gin and tonic, hanno messo una ritmica seguita da qualcuno di voi che gli ha detto come fare, cioè
4: poi l'abbiamo guidato, sì, certo,
2: molto
4: sì,
2: molto
4: sì,
2: ordinato, sì, molto sì, bello. Sì. Allora, ascoltando il disco, stavo facendo un'altra cosa, sono stato colpito dalla storia del pirata, molto bello. È una storia molto interessante, di questo Latin Lover che conquista il cuore di una signora, e che poi molti dicono non è bello, però ha preso l'autostima di questa signora, e molte volte capita che prendi uno che non gli dai manco un soldo e che però riesce ad avere il suo successo. Ecco, forse ho detto troppo.
4: No, è proprio così. Infatti la canzone comincia dicendo che non, come lui non fosse il più bello, però aveva qualcosa che sapeva ballare, ci sapeva fare, no? Quindi riesce a conquistare questa donna irraggiungibile, e quindi riesce a farci l'amore. È una cosa che poi, questa classica storia di paese, noi viviamo in un piccolo paese, quindi ci piace in ogni disco mettere qualche storia proprio tipicamente folk, perché questo penso sia veramente un pezzo folk, e questo personaggio poi chiamato il pirata perché era riuscito a conquistare questa donna bellissima pur non essendo il più bello, no? Essendo anche molto particolare nel suo aspetto, un grande cappello, il corpetto, la camicia, un po' molto, molto country, no? come personaggio. Però ecco, è importante poi nei rapporti mettere passione, quindi probabilmente lui riesce con questa signora a comunicarle tanta passione, tanto amore, e lei ne rimane colpita, è questo, e lo dice anche alle sue amiche.
2: Immagino che i nostri ascoltatori siano molto interessanti, non vedono l'ora di o non sentono l'ora di ascoltare. Io proporrei subito Pirata per poi arrivare all'ultimo, che secondo me è una chicca, che ha a che fare con il mondo della musica. Quindi io proporrei di ascoltare questo bellissimo, interessante brano, che secondo me fa rivivere le realtà di tutti i paesi, come dici tu, anche in ogni paese c'ha un personaggio simile.
4: Esatto,
2: a questo,
4: esatto.
2: Sì.
4: C'è sempre qualche personaggio, assolutamente.
2: Perfetto, allora ascoltiamo i GTO con il Pirata e poi arriviamo ai saluti con questa chicca finale, che non voglio dire, va bene, però abbiamo detto che ha a che fare con un personaggio storico della musica mondiale. Ok, allora ascoltiamo il Pirata e ci riprendiamo dopo, va bene? Ci sei?
4: Ok, sì, okay. Sì, perfetto, okay.

0: divertentissimo testo scritto da te, vero?
1: Sì, i testi li scrivo io del CTO, sì.
0: Ma questo è veramente fatto bene. Ci sono delle allusioni, ma non andiamo oltre, perché
1: non
0: comunque
1: oltre, no, sì, no, no, ma so, siamo in fascia protetta, quindi
0: sì,
1: lasciamo...
0: ma vabbè, ma ci sono, cioè, ci sono canzoni tipo Il giudice di Fabrizio De André, Disperato erotico stomp di Lucio Dalla, ce ne sono, ma queste sono un po' più quelle più eclatanti, ma ce ne sono forse molte ma tantissime dove ci sono delle allusioni, hanno avuto successo e magari si scopre pure adesso una canzone degli anni 60 che aveva dei testi nascosti, Maledetta Primavera e quant'altro. Quindi la cosa più importante è che sono ordinate, eleganti, non volgari, ecco, questa non c'è nessuno, però c'è questo gioco di parole che ti tiene vivo, che rende il brano piccante ma non volgare.
1: Oh,
0: bellissimo. Allora chiudiamo con Robert Johnson, che per chi non lo conoscesse è colui che ha venduto l'anima al diavolo per imparare la chitarra. Si dice che lui non sapesse suonare, aveva proprio i locali vuoti quando andava a suonare. Una sera improvvisamente si è ritrovato in un angolo e pare che si sia incontrato con un personaggio che all'epoca è stato considerato il diavolo, che gli ha regalato il dono di suonare la chitarra nella maniera che poi che l'ha messo nella storia dei più grandi chitarristi italiani, però prendendosi la sua vita, perché lui è morto all'età di 27 anni ed è stato il primo del club dei 27, giusto? Ho fatto una sintesi?
1: Esatto, perfetto, sì, questa è stata la sua storia.
0: Sì.
1: È stato importante perché comunque sì, è quello che, se vogliamo, ha inventato il blues, ha veicolato il blues verso il grande pubblico, no? Per dire Sweet Home Chicago, che poi è stato un grossissimo successo dei Blues Brothers, l'ha scritta lui. Mm-hmm. Quindi è stato questo personaggio incredibile che poi, appunto, dicevano che in un pochissimo tempo era diventato un chitarrista formidabile perché avesse venduto l'anima al diavolo. Quindi era e poi purtroppo però come dice la canzone, una volta si è spinto troppo avanti con la donna del padrone del locale e il marito lo ha praticamente, offrendogli del whisky, lo ha avvelenato. Lui è morto proprio a 27 anni, è il primo del club dei 27, come Jim Morrison, Janis Joplin, Amy Winehouse, e lui è il primo del club dei 27.
0: E lui è venuto a mancare nel 38, quindi insomma sì. In quell'epoca era facile attribuire qualsiasi evento al diavolo.
1: Assolutamente.
0: C'erano pochissime informazioni e la fantasia era
1: bravissima. Certo, è una leggenda, però è anche interessante, no?
0: Sì, sì, sì, è una leggenda che però piace considerarla come realtà, cioè era una perché la fantasia non aveva. Allora, tu prima hai parlato della generazione di oggi che non c'ha stimoli, perché noi per andare a comprare un disco avevamo questa emozione, invece loro c'hanno tutto a portata di mano, quindi questi stimoli vengono meno quando c'è tutto a portata di mano. Quando negli anni 30, negli anni 20 non c'era niente, loro avevano la fantasia al 100%, ed è lì che hanno tirato fuori un qualcosa così forte e affascinante che ci piace credere fosse realtà.
1: Assolutamente giusto, ottima interpretazione, sono d'accordissimo.
0: E voi l'avete racchiuso in questa canzone chiamata proprio Robert Johnson, che va a descrivere tutte le caratteristiche che la comprendono, che la identificano.
1: Un po' la sua storia, no? Che dal sud si muove verso il nord, a Chicago, no? E quindi lì dove cerca il successo, e in realtà riesce ad avere un certo successo, riesce anche a incidere delle canzoni, per questo è rimasto qualcosa di lui, perché è riuscito a incidere dei pezzi. Tra l'altro il ritornello, che in inglese in realtà non vuol dire niente, ma è un insieme di tutte dei titoli delle sue canzoni. La canzone in italiano Però il ritornello in inglese, che è proprio la serie di tutte le, non di tutte, ma di alcune canzoni che lui ha scritto, quindi in realtà non vuol dire niente, ma è un collage dei titoli delle sue canzoni.
0: Perfetto, allora io lo proporrei agli ascoltatori, ma prima vorrei salutare Alessandro Carletto Orsini, che mi dà sempre la possibilità di parlare con te e di manifestare i vostri progetti.
1: Lo salutiamo e lo abbraccio, grande Alessandro, siamo veramente amici, siamo sempre in contatto e lui ci fa fare sempre queste interviste incredibili con delle radio incredibili come la vostra.
0: Grazie, io sono veramente onorato, spero sia stato appunto di tuo gradimento, di vostro gradimento questa intervista, come è stato di mio gradimento l'ascolto e la condivisione del vostro prodotto, del vostro disco, che contiene brani veramente interessanti, e l'ho detto prima a te, lo dico davanti agli ascoltatori.
1: Sì, no, veramente no, io vi ringrazio perché non è facile avere questi spazi nelle radio, perché tutto mainstream, tutto si sentono sempre le stesse canzoni, invece avere delle radio che ancora ti lasciano spazio, anche molto spazio, perché è circa mezz'ora che parliamo, mi sembra, è una cosa importante, quindi io vi ringrazio veramente e spero che andiate sempre avanti con questo spirito.
0: Ma grazie, e io vorrei proporre agli ascoltatori la possibilità, cioè l'informazione dei posti dove recuperare il vostro disco, ad esempio su Spotify c'è, dove altri possono comprarlo fisicamente?
1: Fisicamente si può comprare su Amazon e poi si trova su tutte le piattaforme digitali, sì.
0: Perfetto, allora io ti ringrazio tantissimo e spero di riaverti telefonicamente, ma se vieni qui a Roma sarà un onore stare qui di persona, perché io ho tutte queste questi uffici stampa fuori da Roma e mi propongono persone fuori e quindi sono costretto a fare le interviste telefonicamente. Se ci dovesse essere la possibilità di avervi qui, per me sarà un piacere.
1: Assolutamente, se veniamo a Roma, assolutamente, guarda, ti prometto, veniamo in studio.
0: Va bene.
1: E porto anche gli altri, così facciamo parlare anche gli altri.
0: Sì,
1: e se
0: si può fare un unplugged con la disponibilità che abbiamo, con i microfoni e qualche chitarra, sarebbe il mio sogno.
1: Quello è sicuro, questo te lo garantisco. Se veniamo a Roma, Ci vediamo assolutamente, l'abbiamo già fatto altre volte e lo faremo sicuramente.
0: Va bene, allora io vi aspetto, ti ringrazio, ti saluto e chiudiamo questa gradevole intervista con l'ultimo brano in scaletta per voi, Robert Johnson, IGTO. Grazie.
1: Grazie a voi, grazie, ciao.

è il primo del club dei 27, il primo di tante vite maledette, alcol, droga, sesso e così sia, e suona col diavolo in buon

Ed io proporrei di passare ad un brano di Robert Johnson. Dopo questa intervista gradevolissima, io passerei proprio a Sweet Home Chicago di Robert Johnson. Come ha detto il nostro grande ospite di oggi, questo brano è famosissimo grazie all'interpretazione dei Blues Brothers, ma noi andiamo ad ascoltare l'originale di Robert Johnson.

dalle prime note si era capito che non era Robert Johnson, ma un brano sempre dei GTO, TSO, che mi è partito. E allora noi adesso invece andiamo ad ascoltare, come vi ho promesso e come vi stavate aspettando, la versione originale di Sweet Home Chicago, proposta appunto da Robert Johnson. Ecco questa. Questo è il sound.

E con solo una chitarra, con un giro di blues e una voce graffiante, tirava fuori l'anima, tirava fuori la storia che poi si è rivelata. Stiamo parlando degli anni 20, anni 30. Ma passiamo da un chitarrista ad un altro, ovvero da il creatore del blues, passiamo a Jim Croce con un brano del 1972 che si intitola Time in a Bottle.

la buona musica fa da padrona qui a Radio Città Aperta con il programma Chameleon del giovedì dalle 10 alle 12 condotto dal vostro Domenico Mizu Carrara. E adesso andiamo ad ascoltare con questo stile. E questo stile giornalistico che viene riproposto spesso per scherzare, io lo ripropongo pure per scherzare adesso con voi perché non c'ho niente da fare che proporvi questo. Sono impazzito. Vediamo che cosa abbiamo per voi riservato. Sì, bene, abbiamo questo pezzo. Non in inglese, anche se sembra all'inizio forse un po' il titolo, ecco, My Mother's Song, però credo ci sia un linguaggio autoctono di qualche regione africana, perché Made B Royal Philharmonic Orchestra ci ripropone questo pezzo che... secondo me non ha bisogno di presentazioni, dobbiamo giusto sentire, poi magari vi aggiungo qualche aneddoto dopo, ma intanto andiamo a sentire questa bellezza nella canzone My Mother's Song.

ed è qualcosa di originale, molto molto bello, spero vi sia piaciuto. E adesso io passerei ad un altro pezzo, sempre di lingua diversa dal solito, perché sì, perché siamo abituati a sentire o italiano o inglese, che ci sta. E noi abbiamo Mark Ewinger con Mongeschichte, spero di averlo pronunciato bene, e quindi si capisce che il linguaggio è un linguaggio diverso dal solito, ma Radio Città Aperta è RCA, è resistenza culturale attiva, ed è per questo che vi propongo questa chicca.

0: E siamo arrivati alla fine di questa puntata, della puntata di giovedì 1 ottobre 2026. Cominceranno a cadere le foglie, chissà se l'autunno si sentirà ancora di più rispetto ai mesi passati. Vediamo che autunno sarà quest'anno. Comunque chiudiamo con questa malinconia per chiudere questa puntata ed invitarvi all'ascolto della replica di Rosso Malpelo di Santigna Spena. Lei si chiama Santa, quando la chiamo Santina si infuria. Ah, mi chiamo Santigna in radio, o Santa. E allora Santigna Spena con la replica di Rosso Malpelo, per poi arrivare alle 14 con Forno One di Fabrizio Forno. Noi ci rivediamo giovedì, sempre dalle 10 alle 12. Mi raccomando, siete sempre di più. Grazie per il sostegno che mi date sia nelle dirette che in differita con i podcast presenti sul sito di Radio Città Aperta, che vi invito a visitare, sperando che io migliori per poter prendere la vostra attenzione dall'inizio alla fine, sia nelle dirette che nei podcast. Grazie infinite, ci vediamo giovedì prossimo. L'ho detto qualche volta, lo ridico ancora perché voi tanto lo sapete perché siete abituali, ma quelli che non lo sanno lo saranno da giovedì prossimo. Chiudiamo con Where Does the Ocean Begin di Frederick Foss e noi ci vediamo. Vi saluto, vi voglio bene. Ciao.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. Due ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: Buon pomeriggio a tutti, siete su Radio Città Aperta e su Groovy Times, siamo insieme adesso dalle 14 fino alle 16 e, oggi sabato 3 ottobre 2026, nuova puntata di Groovy Times, No Borders Groove, musica senza confine e anche novità discografiche. Salutiamo già Dave che ci ha scritto, in conduzione c'è Cambo con me e io sono Perilungu. Ciao a tutti, ciao Cambo.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao Dave che sul web sul è puntualissimo pezzo. Sul pezzo, quando deve arrivare qua in studio invece è sempre in ritardo, invece inizia già a darci qualche suggerimento per la rubrica che di solito è a chiudere la puntata, ovvero cosa succede in città. Però durante la puntata di oggi invece abbiamo due momenti particolari, perché non sempre riusciamo a proporvi degli ospiti, invece quest'oggi ci verrà a trovare in studio un DJ selector e anche una sua etichetta, Lava on the Vax, che casca a pennello peraltro in queste giornate che salutano il re del Calypso. Lui ha un percorso musicale tutto incentrato su quella parte di mondo, e poi ci collegheremo al telefono con Christian Muela, che è il curatore della rubrica Digerito, che per alcune puntate avete ascoltato qua su Groovy Times, una rubrica dedicata al mondo del digeritù. Riprenderemo anche quest'anno e Christian al telefono ci racconterà di questo e della uscita recente della sua etichetta Keep On Digin, del secondo volume della compilation.
0: Sì, prima di incominciare questa puntata, ovviamente ringraziamo come al solito il nostro amico Fabrizio Falcioni che è stato con voi dalle 10 alle 12 con Saturday Atomic Brunch. Dopo c'è la replica di Domenico Mitsu Cameleon. Dopo di noi dalle 16 alle 18 ci sarà Alessandro Sgritta con Stefano Peppe per Drive in Saturday. Fino alle 18 ci sarà la replica dalle 18 alle 19:30 di Melting Pot con Riccardo Più Ranking, e poi ci sarà la replica del nostro nuovo amico che è arrivato su Radio Città Aperta, Giordano De Ayana, con la sua prima puntata, la prima replica della sua prima puntata aperta parentesi. Io l'ho ascoltata un po' e è stata una bella puntata.
1: Io ancora no, ma lo farò presto, e do anch'io il mio benvenuto a Giordano nella squadra di Radio Città Aperta. Poi insomma si stanno il nuovo palinsesto, ecco, non mi veniva la parola, è in via di formazione, quindi insomma stiamo ripartendo in pieno con la nuova stagione. È stata una lunga pausa la nostra tra vacanze, mixtape, con cui abbiamo provato comunque a tenervi compagnia quest'estate. Spero li abbiate apprezzati, li trovate nella sezione podcast, sono tutte le puntate che abbiamo fatto con un fumetto, invece che le consuete copertine dei dischi c'è un fumetto con ritratti noi tre, e quelle puntate che trovate così sono solo musica e non ci sono le nostre chiacchiere, però insomma ci abbiamo lavorato anche dietro a quelle. Un saluto anche al nostro first groupie Flavio, che è sempre puntuale anche lui, anzi molto più di Dave e quindi il numero, non abbiamo ricordato, è il 340 19 74 468. Io andrei avanti con un po' di musica.
0: Eh sì, punto. Abbiamo ascoltato per aprire questa puntata un gruppo, lui è inglese, si chiama Kevin Griffiths e ha creato questo gruppo che si chiama Jura Sound System, abita adesso in Australia e fa musica da un bel po', ha creato questa etichetta che si chiama Isle of Jura e abita in Adelaide in Australia, e l'ultimo album si chiama Morning Star, è un EP che è uscito a luglio, quindi durante questo bello estate, bello caldo, e abbiamo ascoltato Dub Savannah e adesso andiamo a ascoltare Morning Star.

0: un po' di evasione con questo artista Jura Sound System di Adelaide in Australia, con questo cocktail di Balearic Dub House e un po' ambient. Bella scoperta per me, non so se ti è piaciuta a te.
1: Beh, un buon disco da prima parte di Groovy Times.
0: Sì, per aprire.
1: Iniziamo sempre con dei ritmi avvolgenti ma calmi.
0: Sì.
1: Ci arriva torna ad ascoltarci. Non so, c'era stato forse un litigio, un qualcosa, un dietro le quinte che non conoscevamo, perché sto parlando di una persona che ci ascoltava veramente con molto assiduamente. Parlo di Luigi. Lui, ve lo ricordate Luigi, che ci suggeriva anche un po' di tracce particolari, perché poi lui è anche musicista e voleva il saluto a via radio a Reti Unificate, quindi gli abbiamo fatto
0: ciao Luigi.
1: Ciao Luigi.
0: Quindi abbiamo aperto con questa Jura Sound System, che è uscito, l'EP è uscito a luglio, e prima di questo EP c'era un altro che si chiama Return to the Island. Quindi siamo su questo ambiente, come si dice, insolare, come si dice, delle isole
1: insulare,
0: insulare.
1: Sì, sì, sì.
0: E quindi cominciamo questa puntata su Groovy Times con lontanissimo in Australia. E adesso andiamo, dove andiamo adesso, Combo, con questa altra novità?
1: Dall'Australia torniamo, tra virgolette, nella madre patria, dai coloni principali della storia, vale a dire in Inghilterra, con una formazione che però ha origini, diciamo, britanniche e nigeriane. Si chiamano i Bibio Sound Machine, hanno pubblicato già parecchi album per la Sandway Records, ne pubblicano un ultimo nelle ultime settimane, che si chiama Chopping Mountain, e il mix è sempre lo stesso. Loro prendono comunque ritmi, sonorità funk, afrobeat, afro, e però li rivedono anche in una chiave molto legata alla UK, quindi anche col dub, con sonorità più legate alla contemporaneità. Ci ascoltiamo un brano che acceleriamo un pochino, si chiama
0: When You Want to Dance.
1: Esatto.
0: Siete su Radio Città Aperta, Groovy Time, sono le 14:19 e andiamo ad ascoltare When You Want to Dance, i Bibio Sound Machine.

0: When You Want to Dance, abbiamo già alzato i BPM con te, Combo.
1: Eh beh sì, dai, c'era la traccia precedente con cui si apre il disco, che si chiama Burning in Lagos, che invece era proprio introduttiva, però la nostra introduzione,
0: come sentiamo in sottofondo adesso,
1: l'abbiamo già fatta, e quindi andavamo proprio nel cuore del disco, che è un po' così. I Bibio Sound Machine piacciono tanto a Dave.
0: Ah sì, lo salutiamo di nuovo, ciao Dave.
1: Ho detto bene, loro hanno pubblicato fino ad oggi per questa etichetta che conosciamo qua, Groovy Times, la Sandway Records, mentre questo disco, Chopping Mountains, passano per un'altra etichetta che io non conoscevo e si chiama Merge Records. Giustamente mi dicevi di due parole sul gruppo. Loro sono un collettivo di 8 elementi attualmente, e diciamo risalta la voce di Ino Williams, che è una cantante nigeriana di origine.
0: Bella voce, della Madonna.
1: E canta sia in inglese che nell'idioma della sua terra, della sua patria, che è appunto l'Ibibio, dalla Ibibio Sound Machine. Tra gli altri musicisti segnalo Aflas Ackley alle percussioni, di cui abbiamo ascoltato un paio di anni fa un disco solista molto molto bello, sempre su afrobeat, funk, cose del genere. E poi abbiamo la sezione ritmica, chitarra, basso, percussioni, e poi una sezione fiati con trombone, tromba e sassofono. Quindi è un gruppo che dal vivo dovrebbe essere qualcosa di interessante da vedere. Purtroppo non mi è mai capitato di incrociarli, però
0: forse un giorno a Roma.
1: Forse un giorno a Roma. Per il momento girano parecchio nel Regno Unito. Sul loro sito trovate tutte le date del loro tour in Inghilterra, con qualche sortita da Abu Dhabi. Noi abbiamo tantissimi ascoltatori là, da quelle parti.
0: Sì, le salutiamo.
1: Sì, salutiamo. E
0: Parigi, ho visto Balino.
1: A Parigi il prossimo aprile, quindi nel 2027 ormai. E in Belgio, quindi qualcosa lo faranno anche in giro. Mi sa che in primavera iniziano un tour europeo, quindi chissà, forse arriveranno pure in Italia.
0: E forse a Roma.
1: Forse a Roma, vedremo.
0: Continuiamo quindi con un altro brano di questo bellissimo gruppo, Ibibio Sound Machine.
1: Eh sì, io ti ho lasciato là i brani che mi avevano colpito nell'ascolto, e c'è bisogno sempre di un po' d'amore, e allora scegliamo Love.
0: Andiamo con un po' di Love.

0: E abbiamo ascoltato Love di EB Bio Sound Machine, novità discografica di Groovy Times. Oggi siamo insieme fino alle 16, adesso sono le 14:30 e volevi aggiungere qualcosa su questo gruppo e su questo brano, una dedica, qualcosa del genere, Mr. Combo?
1: Oddio, no, cioè non c'era una dedica particolare. Sì, dai, la facciamo
0: dai.
1: A Benedetta, la mia compagna, che spero sia in ascolto, anche se lei non ci ascolta mai, sì. Ci ascolta più che altro in podcast, devo dire.
0: Quindi quando sarà il podcast?
1: Il podcast, noi siamo il mercoledì in replica, e prima di noi c'è aperta parentesi e dopo di noi c'è Melting Pot. Il mercoledì dalle 18 alle 20 ci siamo noi.
0: Sì, e poi come diciamo, podcast sono sempre disponibili su radiocittàaperta.it.
1: Ho sbagliato, dalle 16 alle 18 quest'anno, forse abbiamo cambiato posto, quindi mi correggo subito, ho controllato.
0: Sì, fai bene, perché anche forse io mi sono sbagliato su Instagram, quindi dobbiamo verificare questa informazione importante. Ma comunque, se non avete tempo di ascoltare la replica, ci sono sempre i podcast su radiocittàaperta.it, rubrica Palizzesto, poi Groovy Times e tutti i podcast, o se no podcast direttamente, ma forse è un po' più difficile perché lì sono i podcast di tutte le trasmissioni, quindi meglio di andare su Palinsesto e poi Groovy Times e poi podcast, tutti i podcast. Salutiamo Elena che ci ha appena scritto con tre cuoricini, grazie mille Elena.
1: È lo zoccolo duro della trasmissione, si riunisce e ci fate sicuramente contenti. Salutiamo anche Miro di Cats and Jammer, factotum tecnologico della squadra di Radio Città Aperta, che stava maneggiando. Spero che non ti abbiamo interrotto in qualche manutenzione, perché anche da remoto lui muove gestisce i vari computer qua dello studio di Radio Città Aperta
0: e fa un lavoro che è molto prezioso per noi.
1: Lui, Alessandro, insomma, se non ci fosse lo zoccolo duro anche là, però di Radio Città Aperta, non dei gruppi. Oggi zoccolo duro è il termine che userò 100 volte. Però se non ci fossero loro, davvero sarebbe complicato tenere insieme tutto il baraccone, diciamo.
0: E quindi un saluto a loro,
1: e quindi questo ci stimola, siamo in tanti oggi, dobbiamo farvi ascoltare un po' di musica.
0: Sì, continuiamo il nostro viaggio e andiamo in un paese che, se non mi sbaglio, ti piace molto, Mr. Combo, anche se loro sono non tutti, sono un duo, ma non sono tutti di questo paese, ma comunque c'è una metà di questo paese che ci piace, che piace a Combo e che piace a me, il Brasile. E andiamo a ascoltare un gruppo che si chiama Curio Curio, avete già sentito uno o due brani di loro, adesso è uscito finalmente l'album, e andiamo a ascoltare To Chegando, e andiamo in Brasile adesso. Sono le 14:33 e siete su Radio Città Aperta, Groovy Times.

0: Avete ascoltato quindi Tô Chegando, un brano un po' più tranquillo per questa parte della puntata. Il gruppo si chiama Curio Curio e, se non mi sbaglio, preparando questa puntata ho letto che questo nome viene dall'umore di un uccello che forse abita in Brasile, che fa questo rumore, Curio Curio, e quindi. Bravissimo, Cambo. Come dicevo prima, è un duo. E l'incontro tra la cantante, attrice brasiliana Luisa Monteiro e il produttore tedesco Dustin Braun, non so come si pronuncia in tedesco, ma non è Brown, ma è Braun. E loro insieme esplorano il territorio della musica popolare brasiliana con una fusione di samba, disco, psichedelia, come avete potuto sentire su questo primo brano. Percussioni, psichedelia, è molto morbido questo brano, bellissimo, Tô Chegando. L'album è uscito su Mr. Bongo, sull'etichetta famosissima inglese Mr. Bongo. L'album è uscito il 24 luglio e, come dicevo anche prima, ad aprile noi abbiamo ascoltato insieme qui su Radio Città Aperta e su Groovy Times due brani che si chiamano Bem Querer e Amor Doente, e adesso vi diamo la possibilità di ascoltare altri brani di questo bellissimo album che si chiama Curio Curio, come il nome del gruppo, primo album. E tu conosci, ti piace?
1: No, non le conoscevo tramite te, non li seguivo, però cioè, certo sì, la musica popolare brasiliana regala sempre dei bei brani e poi è un patrimonio che ogni volta viene rivisto a seconda un po' delle influenze che i vari musicisti hanno, che contaminazioni varie, quindi è un mondo che mi piace ci sia qua dentro Groovy Times sicuramente.
0: E alziamo ovviamente un po' i BPM con un altro brano di questo album che si chiama, se non mi sbaglio, scusatemi per la pronuncia, ma proverò a dirlo bene, Mal sem dar pé, quindi forse male senza di qualcosa. Non so esattamente che significa, tu potresti
1: Non lo so, io
0: capire.
1: faccio duolingo con il portoghese, ma sto sempre a un cerveza e un caffè, por favor.
0: Io direi male senza dare a te o senza te, boh, senza, boh. Vediamo, troviamo forse, proviamo con Duolingo durante il brano. E andiamo a ascoltare quindi questo Mal sem dar pé.

0: E abbiamo ascoltato quindi questo Marsen d'Arpe di Curio Curio, gruppo, quindi duo metà brasiliano, metà tedesco, e che rende omaggio a tutta la musica popolare brasiliana degli anni 70, Jorge Benjor o altri artisti così molto famosi. Bello.
1: Quando dici Brasile compare subito nella chat di WhatsApp chi ci scrive al 340 19 74 468 il nostro Luschio, che da amante anche lui della musica brasiliana subito ne sceglie un brano da dedicare alla comitiva che è andata a Norcia nell'ultimo fine settimana, cose di cui ti parlerò fuori dal microfono, fuori dalla diretta.
0: Va bene.
1: E Lucia, te la mandiamo sicuramente, però adesso in scaletta avevamo il collegamento con Cristian Muena, telefonico, è arrivato anche in studio, ma ve lo mostreremo dopo, il secondo ospite della puntata, che arriva adesso dopo le tre. E invece abbiamo Cristian al telefono, se funziona il collegamento.
2: Pronto, ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Eccoci. Finalmente in diretta, perché ricordiamolo, Cristian è curatore e ideatore di questa rubrica sul mondo del TG.

0: del Digeritù, che si chiama Digerito, ospitata qua da noi su Radio Città Aperta, in particolare su Groovy Times, però per altri impegni non riesce mai a essere con noi presente proprio in studio, quindi registra queste puntate in autonomia e poi vengono trasmesse da noi. Quindi benvenuto su Groovy Times in diretta, Christian.
1: Grazie. Sì, in effetti sarebbe bello riuscire a passare in diretta, cioè direttamente in studio, e in realtà alla prima occasione passerò lì in diretta. Adesso magari anticipo qualcosa di più recente rispetto alle cose che stanno accadendo nel mondo del digeridù.
0: Eh beh, assolutamente, abbiamo voluto fare questa intervista perché uno è ancora la prima volta che avviene, a volte sei venuto in studio qua da noi o a Radio Città Aperta a presentare i tuoi lavori solisti, però in questo caso parliamo del tuo lavoro come diciamo curatore dell'etichetta Keep On Digin e in questo caso del podcast che si riferisce al mondo del digeridù. Poi non l'abbiamo separato in puntate qua sul sito di Radio Città Aperta perché per chi se le fosse perse c'è un canale YouTube dove andarle a recuperare anche in forma video, perché te giustamente fai anche vedere strumenti oppure vai anche a parlare delle tecniche che i vari musicisti usano con questo strumento. Ma come si svilupperà quest'anno? Come andrà avanti questo progetto? Prima domanda. Seconda domanda, e rispondi nell'ordine che tu preferisci, cosa troviamo nel secondo volume della compilation di Keep On Digin volume 2?
1: Allora, questa compilation riunisce un po' tutti gli artisti che hanno aderito a questo progetto. Io ho cominciato un anno fa a contattare i vari digeriduisti dalla Francia, dalla Spagna, Portogallo, Polonia, Argentina, eccetera, eccetera, e buona parte ha accettato di partecipare realizzando un brano che poi c'è stata tutta una parte legata alla produzione dove ci siamo confrontati per arrivare a un'idea di mix pubblicabile e che aveva un suono coerente con le altre tracce. Tutti i brani effettivamente molto differenti, creati ispirandosi alla techno. Ogni artista in realtà ha un proprio modo di suonare, quindi la sfida per loro è stata di ricreare il proprio modo di suonare e adattarlo alla ricerca di musica techno.
0: Ma perché questi musicisti che hai coinvolto normalmente non provengono da quel tipo di contaminazioni? Diciamo, il tuo percorso musicale vede il digeridù dialogare con tanti mondi musicali e negli ultimi progetti sei andato molto con l'elettronica. E mentre invece questi musicisti che stanno nella compilation vengono da altri mondi, quindi
1: alcuni lavorano più acusticamente, con il suono acustico del digeridù, altri effettivamente fanno già musica elettronica con digeridù, batteria elettronica suonata, vari pad. Faccio l'esempio di MH Drum and Dig, che è un musicista di digeridù di Bologna, adesso comunque Emilia Romagna, lui sta lì, suona tantissimo con questo progetto, suona in solo. Poi anche Urun Tuvoro, che è un musicista di digeridù, che tra l'altro ha partecipato al DigiNotes Festival come vincitore della sessione digeriduisti emergenti un po' di anni fa, finché c'era il festival, che da qualche anno è diventato DigiNOF perché non è più nella location ufficiale. E poi niente, ci sono stati altri musicisti che invece arrivano da altri percorsi. Faccio un esempio di Mirko Bozzetto, che ha questa tecnica avanzatissima di solo didgeridoo, che comunque ha qualche assonanza con la musica elettronica, tutti i suoni fatti, suonati con la tecnica del didgeridoo, però senza nessuna base elettronica. E quindi suoni acustici che rimandano molto la musica elettronica. Diciamo, di base ci sono queste influenze. Poi in alcuni casi c'è didgeridoo acustico con strumenti suonati come kalimbe, amplificate elettronicamente, vari flauti.
0: E questa formazione con la kalimba elettronica mi viene in mente il tuo progetto Thumb con Giuliano Lucarini.
1: Giuliano? Sì. E in questo progetto Thumb, noi ci ispiriamo tantissimo alla musica congolese, mentre nel caso di Letizia Leios, presente nella compilation, è più una ricerca di sonorità e ambientazioni legate al colore della kalimba, alle armonie evocate con la kalimba.
0: Senti Cristian, quindi in queste puntate nuove che diciamo ancora dobbiamo vederci e discuterne, decidere, però insomma lo scorso anno avevamo un appuntamento bisettimanale con Digerito, e invece quest'anno cosa troveremo? Che menù c'è? Ha a che fare con questa compilation, quindi intervisterai questi artisti che hai nominato nella compilation, oppure andrai, come hai fatto anche nelle scorse puntate, anche a raccontare nel particolare delle tecniche, a fare degli approfondimenti?
1: Allora, c'è l'idea principale è quella di promuovere diverse ricerche musicali legate al didgeridoo e anche capire quali sono i sapori che ispirano diversi musicisti e fare in modo che altri compositori si possano ispirare a diverse sonorità. Mi sono un po' ripetuto, però giusto per far capire, in qualche puntata fa avevamo fatto come tema principale della puntata Aglio Olio Berberè. In quella puntata in particolare, oltre a presentare questo piatto Aglio Olio Berberè e raccontare tutta la storia legata a come era nato questo piatto, in sottofondo c'era un brano di un disco di Mike Jackson, che ha questo nome omonimo di Michael Jackson, il famoso cantante pop, e quel disco è, nel caso di Michael Jackson che suona il didgeridoo, il disco si chiama Behind the Mic, era molto interessante ed è stato uno dei dischi che mi ha ispirato di più. Oggi mi piacerebbe promuovere musicisti di oggi che stanno pubblicando, fanno ricerche musicali oggi e che possono ispirare allo stesso modo altri musicisti che cominciano adesso a suonare.
0: Mi sembra molto interessante per chi si approccia a questo strumento che, come stai raccontando te, anche se magari non ha tutti i tasti che puoi trovare su un pianoforte, però invece ti dà tante possibilità di sperimentare e di studiare anche uno strumento così antico e arcaico quasi. Un'ultima cosa volevo chiederti prima di salutarti e dare appuntamento e darci appuntamento su Digerito, è che un paio di puntate per mancata coordinazione tra la nostra pausa estiva e diciamo la produzione delle puntate sono andate perse nella nostra rubrica, e invece ti volevo chiedere di richiamarle, magari chi ci ascolta ascolta le può recuperare sul canale YouTube, perché peraltro era con dei musicisti che io apprezzo molto, quindi mi faceva piacere che in qualche modo li ricordavamo. Intendo la puntata con Claudio e mi sembra anche quella
1: con Mauro Tiberi.
0: Con Mauro Tiberi non erano andate in onda qua da noi, vero?
1: Sì. Sì, adesso insomma sono presenti sul canale di Digerito, verranno ripresi alcuni argomenti perché sto portando avanti un filone legato allo sciamanesimo, quindi c'è stato Harrington De Dioniso, Mauro Tiberi, Claudio Montuori e adesso man mano ci sarà un percorso che va sempre in quella direzione, magari non con musicisti che suonano strumenti tribali, però che fanno delle assonanze con il mondo sciamanico.
0: Allora, perfetto, mi sembrava insomma giusto ricordare anche queste due puntate. E, non mi hai detto il nome del canale YouTube, anche per chi ci ascolta, e poi
1: Digerito
0: giustamente. E poi ti volevo chiedere al volo se ci sono in vista live concerti in cui ascoltarti, così insomma almeno anche quello un piccolo promemoria.
1: Allora, 5 ottobre al Teatro del Quarticciolo porterò avanti un laboratorio di percussioni e musica del mondo. Sarà un laboratorio verso l'ora di pranzo, da mezzogiorno alle 2. E nella stessa giornata ci saranno anche altri laboratori con diversi artisti. E poi l'11 ottobre suonerò durante il Basket Festival a Centocelle. Il 24 ottobre invece al Teatro di Torpignattara porterò il concerto di DJ Beat, nuovi brani, ma soprattutto presento dal vivo i vari brani presenti nella compilation Playing Vigin 2026.
0: Perfetto, grazie mille Christian, ti salutiamo e
2: ciao,
0: salutiamo
2: Christian,
0: anche
2: grazie.
0: Gli ascoltatori.
1: Ciao,
0: prima... ciao Christian.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao. Grande.
1: Buona musica, keep on Vigin sempre.
0: Grande.
2: Grande, grazie.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: E salutiamo Christian con il brano che ci hanno richiesto dalla chat e poi piccola pausa pubblicitaria e nuovo ospite in studio con la Von de Vax.
2: E come si chiama questo brano quindi?
0: Si chiama Alzione Figa de Guine.
2: Andiamo.
0: C'è una pronuncia veramente pessima.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: One con Fabrizio Mr. Forma One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forma One su radiocittaaperta.it, la tua radio online.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcione e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora, mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto!

Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: E siete ancora con noi su Radio Città Aperta Groovy Times, inizio della seconda parte della puntata. Siamo insieme fino alle 16 e come potete vedere adesso su Twitch c'è nell'acquario il nostro secondo ospite che è qui con noi. Abbiamo Lava on Wax, lui DJ Digger, ha un'etichetta che si chiama Lava on Wax e abbiamo ascoltato per aprire questa seconda parte un brano che si chiama Dr. Spugenstein, dell'artista che si chiama Outfit. E meglio il nostro ospite per parlare di questo brano. Benvenuto Lava on Wax, come stai?
1: Grazie a tutti, sto bene, sono contento di essere qui ospite di Groovy Times oggi. E come hai già spiegato, questo brano si chiama Dr. Spugenstein della band Outfit, che era una delle band più funky e groovy di Barbados degli anni 70 e negli anni 80. Questo brano sono riuscito a trovarlo pochi anni fa, in realtà prima non lo conoscevo, molta poca gente lo conosceva. Ho trovato questo 45 mentre ero lì in Barbados visitando l'isola. E siccome l'ho trovato, insomma, un pezzo molto interessante, sono riuscito anche a rintracciare l'unico membro ancora in vita della band e ci siamo accordati per poterlo ristampare. Così è come è nato il mio progetto di etichetta discografica.
0: Ah sì, figo. Quindi, come avete potuto sentire, Lava on Wax è italiano. Prima di continuare a parlare di musica, di dove vieni, Lava on Wax?
1: Sì, allora io sono nato a Roma nel 1991, ma ho vissuto metà della mia vita in Olanda, ad Amsterdam, ed è lì in realtà che mi sono, diciamo, approcciato in modo più serio al mondo della musica, DJ, digger.
0: E io come mai, voglio chiederti questa domanda, come mai sei arrivato a fare digging, quindi a cercare dischi in questa parte del mondo? Quindi parliamo delle Caraibe, del Trinidad, del Barbados. Come è arrivato questa passione per questa zona del mondo?
1: In realtà in maniera semi casuale, perché finché vivevo a Roma, fino a quando avevo 20 anni, andavo spesso alle serate reggae qui a Roma nei primi anni 2000. E quindi quello, diciamo, mi aveva dato un primo, diciamo, assaggio musicale della Giamaica. Ma poi quando mi sono trasferito in Olanda, tra i vari lavori che ho fatto, a un certo punto ho lavorato per un negozio di dischi specializzato in musica tropicale.
2: Vintage Voodoo.
1: Vintage Voodoo,
2: per gli appassionati è una mecca proprio
1: della... Esatto. E ho lavorato là per tanti anni, iniziato, diciamo, pulendo i dischi letteralmente, però alla fine, dopo un po' di anni, ero quello che quasi gestiva tutto il negozio. Quindi grazie al lavoro nel negozio dei dischi sono riuscito ad avvicinarmi molto alla musica africana, sudamericana e anche quella che poi è stato il mio principale oggetto di ricerca, anche la musica del Centro America e di alcune isole dei Caraibi, tra cui Trinidad e Tobago col calypso, ma anche altri posti come Barbados, dove si faceva un sacco di musica interessante, molto funky.
2: Peraltro c'è questa coincidenza di averti qua da noi in studio proprio a una settimana in cui è arrivata la notizia della morte di Mighty Sparrow, che è il king proprio del calypso, lui proprio di Trinidad de Tobago, quindi proprio veramente una personalità che racconta un popolo.
1: Assolutamente.
2: Ma io non mi veniva in mente quando raccontavi della ultima traccia, poi se vuoi darci un brano per ricordare questo musicista, noi volentieri lo inseriamo in scaletta. E invece, ma come reagiscono questi musicisti a persone come te che dopo tanti anni che hanno calcato le scene, diciamo, li rintracciano e gli dicono pubblichiamo questa traccia tua di magari 50 anni fa? E loro come reagiscono?
1: Diciamo la reazione può variare, comunque l'effetto sorpresa è quasi sempre lì, nel 90% dei casi si tratta di gente molto sorpresa, in alcuni casi anche gente che si era praticamente scordata di aver fatto quella canzone. Non era questo il caso, perché il musicista che avevo conosciuto, che purtroppo ci ha lasciato un paio d'anni fa, Ricky Amy della band Outfit, lui era ancora attivo come musicista fino al giorno della sua morte, quindi lui continuava a calcare i palchi in Barbados, nei Caraibi, e gli capitava anche di rifare il vecchio repertorio. Quindi lui, diciamo, era molto contento, sorpreso che ci fosse ancora interesse in Europa o nel mondo, insomma, al di fuori dell'isola, per il suo pezzo. Allo stesso tempo lui era ben consapevole, insomma, del suo repertorio musicale, ancora del suo valore.
0: E io volevo fare due domande. Quindi questo primo brano che abbiamo ascoltato, quando è uscito la prima volta?
1: Nel 1978.
0: Ah sì, 78. E io volevo, seconda domanda, quando sei andato per la prima volta in questa zona del mondo?
1: Allora, sono andato...
0: Primo viaggio?
1: Il primo viaggio fu nel 2020, a marzo.
0: E quindi?
1: Proprio prima che il mondo si chiudesse completamente. E io stavo al carnevale di Trinidad e si sentivano le prime notizie che ci fosse un certo virus in giro per il mondo.
0: Ah sì.
1: Poi sono tornato in Europa e tempo
2: staranno esagerando, hai pensato, no?
1: Esatto. No, perché insomma era il carnevale di Trinidad, quindi sembrava, insomma, che tutto il mondo fosse una festa. Poi poche due settimane dopo torno e non c'era più niente di feste da festeggiare, sembrava. Quindi ho vissuto un po' quella sorta di shock.
0: Immagino.
1: Comunque sì, no, nel 2020 feci il mio primo viaggio, metà Trinidad e Tobago, 2 settimane, e altre 2 settimane in Barbados, con lo scopo di, molto all'avventura, di vedere se fossi andato lì, chi avrei conosciuto, se avessi trovato dei dischi, perché ero molto appassionato e di quei dischi se ne trovano molto pochi in Europa. E niente, invece il viaggio che ho fatto si rivelò, insomma, invece una buona mossa, perché quando andai là incontrai tutta una comunità di persone di cui molti sono ancora oggi miei amici, e che mi hanno aiutato, mi continuano ad aiutare, lavoriamo insieme, sia nella parte di ricerca musicale di dischi vecchi, sia per quanto riguarda trovare artisti vecchi e anche nuovi per fare release sulla mia etichetta.
0: Ok, grazie mille.
2: Che anche questa è un'altra parte interessante, no? Di non solo scavare negli archivi, ma anche vedere come quella musica diventa ispirazione per band attuali, insomma.
1: Assolutamente.
0: È bomba. E quindi facciamo una piccola pausa, ascoltiamo, torniamo alla musica, e avremo un sacco di domande da farti dopo, e andiamo a ascoltare un altro brano che tu hai deciso di pubblicare via la tua etichetta. Il brano si chiama Kala Hamsa, se non mi sbaglio, e l'artista si chiama Joe Truss.
1: Sì.
0: E andiamo ad ascoltare questo brano e dopo ne parliamo, e parleremo di tante altre cose. Siete su Radio Città Aperta, Groovy Times, sono le 15:16.

0: E abbiamo ascoltato Joe Truss, Kala Hamza, brano che ha deciso di fare conoscere il nostro ospite Lavan Wax, che è con noi adesso nell'acquario di Radio Città Aperta su Groovy Times. Altro stile, puoi parlare un po' di lui, chi è questo Joe Truss, sì. Come hai scoperto il brano?
1: Allora, rispondendo a questa domanda mi riallaccio alla domanda fatta precedentemente sulla sorpresa, diciamo. In questo caso la sorpresa fu incredibile sia da parte mia che da parte dell'artista che io contattai, perché Joe Truss è ancora vivo, ma è una persona che non ha più a che fare con la musica quasi. Cioè, lui suona ancora un po' a casa, ma fece un po' questo brano e un altro paio di brani con alcune band negli anni 70, ma dopodiché fece un altro lavoro. Quindi quando lo contattai, la sua vita, diciamo, è rinata sostanzialmente dal punto di vista musicale, ovviamente.
0: Belle storie.
1: Sì, e no, e la mia sorpresa invece fu la storia dietro a questo brano, perché ho trovato il disco di Kala Hamza nel 2024, quando ero tornato in Barbados, mi pare per la terza volta, e questo disco è su una delle principali etichette di Barbados, Merry Disc, l'etichetta di un gruppo che si chiama Merry Man, che era la più grande band di là. Però questo pezzo io non l'avevo mai visto. Lo suono ed è questa traccia psichedelica, funky, e dico, ma che è sta roba? E quindi leggo sull'etichetta del disco questi due nomi, Joe Truss e Michael Kamen. Contatto Joe Truss perché lo trovo su Facebook, Michael Kamen non riesco a trovare su Facebook, e lui mi racconta che Michael Kamen era in realtà quello che poi diventò uno dei più grandi compositori di Hollywood, quello che fece la colonna sonora di Die Hard, Arma Letale, Robin Hood.
0: Che storia.
1: Sì, lui è Michael Kamen, era passato in Barbados quando aveva 18 anni, già era musicista, o comunque era molto giovane, però prima di diventare un compositore di Hollywood. E niente, si incontrarono sull'isola, erano tutti due musicisti e fecero questo pezzo.
0: Bomba!
1: e quindi fecero questo pezzo completamente psichedelico, anche ispirato, insomma, un po' dall'ambiente un po' dell'epoca, all'uso di droghe, della psichedelia. E niente, poi non se ne fece nulla perché il pezzo venne distrutto, quasi tutte le copie, dall'industria, perché venne stampato alla velocità sbagliata. Poi venne ristampato dopo in una cinquantina di copie, di cui io ne ho trovata una, e quindi l'originale è quasi introvabile. È per quello che non l'avevo mai visto, nonostante fosse su una delle etichette principali dell'isola.
0: Bellissima storia, grazie.
2: Ma che aneddoto.
0: Sì, allucinante. E quindi qual è l'anno di questo brano, più o meno? Siamo sulle 70...
1: Mi pare che sia del 74, se non erro.
0: Quindi sì, siamo in questa decennia, diciamo, 74, il primo brano di 68, quindi sì, bella dinamica anche a questa epoca. E io avevo una domanda su, si può spiegare alle persone, anche a me, ovviamente anche a noi, come fai a prendere tutti questi brani, il lavoro di digger, tipo... Secondo me, da quello che ho visto su Instagram, arrivi a volte nelle posti, ci sono tipo un sacco di dischi dappertutto, cioè come fai a beccare, a prendere queste, avere la pazienza? Puoi raccontare un po' come fai,
1: certo.
0: In cui consiste il tuo lavoro?
1: Certo, nel mio caso io ero un po' avvantaggiato grazie al mio lavoro al negozio di dischi, e quindi lì già mi ero fatto una piccolissima cultura sulle etichette e un po' gli artisti. Ovviamente poi andando lì, in quelle zone, di artisti ed etichette ne spuntano un sacco di più, quindi il mio approccio, diciamo, era quando trovavo dei dischi che semplicemente non conoscevo, mi sembravano interessanti e provavo a comprarli. Spessissimo si tratta di pezzi che magari non trovo interessanti, Però ogni tanto capita anche che tra questi dischi, insomma, punto interrogativo, esca un Calahanza, capito? Che poi diventa una cosa incredibile.
0: Vabbè, fighissimo. Tu hai una domanda, Cambo?
2: No, vi ero passato dalla parte dell'ascoltatore, quindi stavo gustando l'intervista.
0: Prima di ascoltare il terzo brano e l'ultimo brano che hai scelto, Ravan Wax con per noi, sì. Quali sono i progetti di Ravan Wax? So che c'è la parte ovviamente DJ, quindi se vuoi, sì, parlare dei prossimi eventi che farai come DJ, ma anche uscite nel futuro, questo anno, l'anno prossimo, qualcosa, certo, di tipo breaking news?
1: Beh, allora, di progetti per l'etichetta ce ne sono tantissimi in ballo. Il prossimo sarà un LP di una band molto molto funky di Barbados, che si chiama The Organization. Il progetto si chiama The Creative Sounds of the Organization. Sarà uno degli album più groovy, il primo album di Love on Wax, perché fino adesso ho fatto solo singoli, questo sarà il primo LP.
0: Figo.
1: E poi sto cercando di continuare a calcare la strada invece delle nuove produzioni, come quella che stai per suonare con Nicolas Branker, questo producer di Barbados con cui mi trovo molto bene a lavorare, è un musicista estremamente talentuoso, quindi è un tipo di percorso che mi sta molto piacendo, è produttore esecutivo, quindi voglio continuare su quella strada. Mentre invece per quanto riguarda i DJ, essendomi da poco spostato a Roma, sto prendendo le cose un po' piano, ma domenica prossima, esatto, alla Torre ci sarà un bel evento in cui verrà installato un Pico Sound System.
2: Ah, bellissimo!
1: Pico sono i sound system colombiani. E verrà anche ovviamente il proprietario del sound con la sua selezione, e ci sarò anch'io a mettere un po' di dischi, insomma, per l'occasione proverò a mettere un po' più la mia selezione di Sukus.
2: Ma il Pico è quello che hanno costruito adesso in Grecia? O...
1: Sì.
2: Ah, okay.
1: Sì,
2: ok, perché era già girato con un'altra DJ che seguiamo, Edna Martinez.
1: Ah, come no, la conosco bene, sì.
2: Che anche lei è sta in Olanda, se non sbaglio.
1: In Germania.
2: Ah, in Germania.
0: A Berlino.
2: Ok.
0: Ok, quindi bella.
2: Ah, che bello comunque,
0: sì,
2: vedi, ce lo portano,
0: quello,
2: è perché ne parliamo noi in radio.
0: Io non ho detto niente, lo sapevo dell'evento, ma lo volevo lasciare a Ravan Wax questa breaking news di questo evento. Quindi sì, sarà sicuramente un evento della Madonna, consigliatissimo su Groovy Times. E dove ti possiamo seguire, quindi su Instagram
1: assolutamente, sì, Lava on Wax.
0: Quindi potete ritrovare tutte queste uscite, le tre singoli, e sicuramente prestissimo questo LP. Sei ovviamente benvenuto per parlare di questo LP quando vuoi. Quando uscirà, più o meno lo sai o non lo sai?
1: Ancora non lo so bene, okay. Penso entro i prossimi 6 mesi.
0: Ok, speriamo bene, e speriamo vederti di nuovo in studio.
1: Grazie
0: su Radio
1: mille.
0: Città Aperta, su Groovy Times.
2: Abbiamo già qualche ascoltatore che ha detto che viene l'11, quindi...
0: Sì. C'è Flavio. Quindi chiudiamo questa intervista. Ci sarebbe un sacco di domande da farti, perché già da quello che ti abbiamo ascoltato c'è belle storie, ma dobbiamo continuare. E quindi chiudiamo con un brano che si chiama Sugar Cane. Ne vuoi parlare 2 secondi e poi lo lanciamo e chiudiamo
1: assolutamente,
0: questa...
1: Assolutamente, questo brano è stato fatto da Nicolas Branker, musicista vecchia scuola di Barbados, che ha fatto negli ultimi 20-30 anni principalmente soca. Gli ho proposto questo progetto di musica spooge, che è la musica degli anni 70 fatta in Barbados, che poi non venne più il genere, non venne più praticato dopo gli anni 70. È un tipo di musica che è morta, però io gli ho proposto di rifarlo, e lui era molto molto interessato al progetto, e quello che ne è venuto fuori è un brano molto interessante.
0: Quindi un brano nuovo di un stile che, esatto, che non esiste più.
1: Esatto.
0: Ok, e quindi andiamo a ascoltare questo Sugar Cane. Grazie mille mille mille Ravan Wax per questa bella intervista.
1: Grazie
0: e poi ovviamente come al solito rimanere con noi fino alle 4 e tornare quando vuoi per parlare dei tuoi progetti.
1: Certo.
0: E andiamo a ascoltare questo Sugar Cane. Sono le 15:29, siete su Radio Città Aperta, Groovy Times, e andiamo a ascoltare questo bellissimo brano.

0: E dopo il brano di Sugarcane di Nicholas Blanker, uscito sull'etichetta Lavan Wax del nostro amico Lavan Wax, grazie mille per essere venuto con questo bellissimo brano. E poi abbiamo messo una novità discografica di un gruppo che conoscete ovviamente su Groovy Times, ogni volta che esce qualcosa ascoltiamo un brano o due o di più, e questo gruppo è Ezra Collective.
1: E beh, che manco a farla apposta abbiamo creato un ponte con quanto raccontavamo nell'intervista, anche perché il legame con i Caraibi di questo gruppo invece londinese è molto forte. Alcuni membri della band hanno origini da paesi caraibici, e comunque la musica che esprimono è quella anche dell'humus culturale londinese, che ha una forte presenza caraibica con la chiaramente con la comunità giamaicana in prima linea, ma anche con comunità che vengono da paesi come Trinidad e Tobago o altri.
0: In più hanno anche l'Africa con l'Afrobeat, forse alcune del Nigeria o queste
1: questo disco che è uscito da poco, si chiama Here Because of Hope. È proprio un disco che è molto lungo, 17 brani, ed è diviso in tre fasi, e le fasi sono quelle che molto spesso facciamo nella nostra trasmissione, vale a dire si parte dall'Africa occidentale, si attraversano i Caraibi e si ritorna in Inghilterra, e questo avviene con dei momenti di reading e di spoken word interpretati dall'attrice Letizia Wright, e con una domanda che sorge spontanea, visto che è tutta musica che nasce da grande sofferenza, no? Da tratte di schiavi, milioni, decine di milioni di persone in maniera coatta trasferite lontane da casa. Eppure è una musica che esprime molto spesso degli stati emotivi gioiosi.
0: Sì, esatto.
1: E la risposta che si danno gli Ezra Collective è che comunque la cultura che viene dalla diaspora ha un elemento che si fonda sulla speranza, e la speranza è un qualcosa che muove le emozioni verso dei contenuti, diciamo, gioiosi, appunto, e tutto il disco in questo senso va a pescare da questa tradizione, enorme tradizione musicale. Quindi ci sono episodi dub, episodi più funk, più afrobeat. In questo caso abbiamo sentito proprio il soca, vale a dire quella parte, quell'evoluzione del calypso che va più verso sonorità groovy.
0: Sì.
1: Che dagli anni 60 passa un po' a essere il sound dei Caraibi di quel periodo, ed era un omaggio, insomma, a quanto abbiamo raccontato con Lava on the Wax.
0: El Corazón era il titolo.
1: El Corazón.
0: E quindi andiamo a ascoltare un altro brano, perché siamo un po' di fretta oggi, abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo avuto una puntata

Eccoci, siamo andati di corsa verso la parte della trasmissione dedicata alla rubrica Cosa succede in città, grazie al cantante, questo giovanotto che ci ha prestato un brano come sigla. Andiamo a consigliarvi qualche serata, qualche evento dove vedere la musica dal vivo e non ascoltarla su disco.

0: ballarla e muoversi e fare socialità, perché musica è socialità anche a volte, di solito.
1: Sì, esatto, sono completamente d'accordo con te.
0: Bene, a questo punto dobbiamo ringraziare Dave perché ci ha già preparato una selezione di eventi da ricordare. Parto con uno che mi sta a cuore, visto che è il ricordo di un mio caro amico, Josef Yemane de Wilde, un attivista per i diritti sociali, un vero antirazzista per tutta la sua esistenza e anche dopo, perché siamo già alla terza edizione di questo festival antirazzista dedicato alla sua memoria. Si chiama Yo-Yo Fest, Nessun Confine, Solo Orizzonti. Quest'anno si tratterà di una domenica di sport dedicata agli under 13, quindi bambini e adolescenti, con un torneo di basket presso la scuola di Donato a via Nino Bixio, in zona Piazza Vittorio a Roma. E quindi saremo anche nell'ambito delle attività della scuola, con l'inizio di altri corsi, quindi ci saranno tanti ragazzi e bambini a cui racconteremo la storia di Josef e gli chiederemo anche cosa significa essere antirazzisti quando si è in classe. C'è, a proposito di festival, vado avanti, un altro festival, stavolta al Brancaleone. Si chiama Bada Festival. Brancaleone è un circolo arci attivo in zona Montesacro a Roma. Il Bada Festival vede, al proposito di musica, un selezionatore che anche lui mette musica che ci piace, Pince Perro, amante del vinile e dei suoni latinoamericani.
1: Questo era ieri sera.
0: Ah, questo era ieri sera, per venerdì. Invece oggi che cosa troviamo?
1: Non lo so.
0: Ah, non lo so, però c'è anche sì. Oggi, eccolo qua.
1: Esatto. Vabbè.
0: Out of Temple Art Death. Non
1: è nostra stessa zona questa cosa.
0: Non lo so, ce lo consiglia il buon Dave. Ci sono anche dei talk, un'iniziativa con, credo, più attività, ecco.
1: C'è comunque un sacco di eventi, io ne presento due e poi chiudiamo con la musica, l'ultima novità discografica. C'è dal giovedì 8 fino a lunedì 12 ottobre ci sarà il Falastin Festival, che è il festival della cultura palestinese. 5 giorni di incontri, musica, cinema, cultura, testimonianze per raccontare la Palestina. Ingresso gratuito e sarà a Testaccio Estate, quindi a Città dell'Alta Economia. Quindi un evento da non mancare, 5 giorni. Un sacco di gruppi italiani che io conosco solo di nome, ma non mi ricordo più esattamente, ma comunque potete vedere su Instagram, è tutto gratuito e secondo me è un evento da non mancare. Quindi dall'8 giovedì 8 fino al lunedì 12 ottobre alla Città dell'Alta Economia, Falastin Festival. E l'ultimo evento, il 9, quindi venerdì prossimo, venerdì 9 di ottobre, ci sarà l'evento farà parte del cartellone della Biennale Marte Live, e ci sarà al Fuso Lab, Casilino Sky Park, quindi in zona Casilina, un po' più lontano dal centro, ma ci sarà l'Uragano Review, che in generale era l'Angelo Mai, e ci sarà una serata della Madonna con un lineup senza confini. Ci sarà due concerti, un gruppo, il DJ artista Omar Suleiman, che lui è della Siria, quindi famosissimo se volete ballare e sudare per ore, perché si muoverà tantissimo. E ci sarà anche un gruppo francese, Cochin Moon, che abbiamo ascoltato qui su Groovy Times. E poi ci saranno 3 DJ set per aprire prima dei concerti, quindi ci saranno secondo me Zero Bell, il nostro amico Tommaso, e ci sarà anche Funk Pop e un altro DJ che ci piace molto qui su Groovy Times, è simpatico e abbiamo incontrato più di una volta, è Nicodemus, DJ americano, che lui è veramente un DJ senza confini.
0: Ah, veramente grande.
1: E quindi la serata è sulle 18-20 euro, quindi secondo me è fattibile.
0: Ci abbiamo messo 5 minuti solo a dire tutti questi che ci
1: esatto.
0: Suonano.
1: Quindi è consigliatissima questa serata su Groovy Times. E se tu non hai un altro evento prima di ascoltare le due ultimi brani?
0: Sì, non voglio togliere spazio alla musica perché abbiamo lasciato in fondo un disco che l'ho ascoltato, l'hai portato te e mi è piaciuto tantissimo, però ce l'ha segnalato Dave qua in chat e voglio ricordarlo anche io, per il Roma Europa Festival il 3 e il 4 ottobre al Teatro Olimpico c'è il debutto nazionale di E morte non avrà dominio.
1: Quindi
0: che è una
1: oggi,
0: ballad
1: domani.
0: Opera ideata da Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla, ripeto, al Teatro Olimpico il 3 e il 4 ottobre, ovvero oggi e domani.
1: E quindi grazie mille, prima di continuare con la musica, prima di dimenticare, voglio ringraziare Francis e Idris che mi hanno mandato un messaggio dall'Olanda, perché siamo anche in Olanda su Groovy Times, quindi grazie mille, thank you very much, danke wel. Per chiudere questa puntata abbiamo ancora 7 minuti, ultima novità discografica, forse avremo più tempo per tornare a ascoltare questa compilation che è uscita su Heavenly Sweetness, etichetta che conoscete qui su Groovy Times, etichetta di Parigi. Un DJ ha deciso di fare questa compilation sul Zouk, quindi siamo nelle Antilles, e l'album, la compilation si chiama Déclic Casa Zouk, Zouk Creole Rap Raga Compa Guoca Moderno, e quindi un sacco di musica che viene dalle Antilles, e l'epoca è tipo 1937-1998. DJ che ha fatto questa compilation si chiama Emilio Mar, è famosissimo per le sue sessioni DJ set, è direttore dell'etichetta Fanon Records, è un cercatore, è veramente un artista, un DJ molto importante come Lavan Wax, che fanno danno la possibilità di conoscere musica dal mondo, e adesso andiamo a ascoltare un brano che adesso se non mi sbaglio in sottofondo, l'artista si chiama Claudicial e il brano si chiama Moon Paradis.

0: Moon Paradise di Clodicial, questa compilation è veramente da ascoltare, vi farà ballare sicuramente. In sottofondo c'è un tipo hip hop anni 90, tipo delle anti, vi lo lascio un po' in sottofondo.
1: No, ma molto molto vario, come tutte le tracce variano molto, ma sono tutte molto gustose, veramente una bella chicca hai tirato fuori.
0: Sì, è veramente una compilation da ascoltare e da comprare, forse.
1: Che poi ho visto che il curatore di questa compilation è lo stesso di alcuni dischi che qua io l'ho consumato in macchina, ho il secondo volume delle sue compilation della Disc Debs, che era un'etichetta sempre delle Antille francesi. E molto molto belle anche quelle compilation, sono tre volumi che lui ha fatto insieme, non ricordo a chi, per la Strat Records.
0: Sì, la Strat Records è veramente un DJ molto importante in Francia, ma non solo, e fa anche le sue serate tropicali discotech. Sarebbe bomba di averlo anche lui a Roma, forse un giorno.
1: Dateci uno spazio e vi faremo ballare tutti i giorni.
0: Sì. Quindi è veramente consigliatissima questa compilation che si chiama Declic Casa Zouk, Zouk Creole Rap Raga Compa Guoca Modern 1987-1998. La compilation è uscita a giugno sull'etichetta Heavenly Sweetness. E per chiudere andiamo a ascoltare un brano che si chiama Invitation à la Danse, quindi invito alla danza, a ballare. Il gruppo si chiama Van Leve, e prima di ascoltare questo brano di chiusura ringraziamo tutti Lavan Wax, Elena, Flavio, Luciano, Luigi, Elena, Francis e Idris in Olanda.
1: Un nuovo ascoltatore che però non ha visto il nome, vabbè, lo salutiamo e spero che continuerai a collegarti ogni sabato dalle 2 alle 4, oppure il mercoledì dalle 4 alle 18, dalle 16 alle 18.
0: E tutti i podcast.
1: E tutti i podcast. Salutiamo anche Riccardo Vaggin di Melting Pot, che il mercoledì viene dopo di noi. Oggi invece ci sono Alessandro Sgritta con i suoi ospiti su Drive In Saturday. È tutto, veramente. Ciao.
0: Ciao a tutti, buon fine settimana, buona settimana, ci vediamo sabato prossimo.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: con Fabrizio Mr. Formula One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Formula One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: E Driving Saturday, buongiorno a tutti. Oggi sabato 3 ottobre su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta
1: e con Stefano Pepe. Buon pomeriggio a tutti.
0: Salutiamo i ragazzi. Oggi tutti e tre al completo?
1: No, oggi due. No, oggi due. Mancava Dave.
0: Oddio, non ho visto, sono incoglionito io. Ero convinto di averli visti tutti e tre. No, parlavo con Cambogia, ho visto Barilongo, invece Dave non c'era. Però c'era Falcioni, ecco perché. Falcioni che sembrava Dave, è questo che mi ha ingannato.
1: Beh, no, non c'è troppa somiglianza, però bisogna dire.
0: Vabbè, erano tre. Quando uno ne vede tre, poi non è che sta lì a dire. Comunque, barboni, tutti e due, dai, più o meno.
1: Sì, sì.
0: Va bene, fino alle 18, poi dopo scappiamo via perché ci abbiamo alle 18:30 Nuccini e Clementi che sonorizzano le immagini di Pazienza, come ho capito, al Maxi.
1: Sì, leggono e sonorizzano il Pompeo, che è l'ultima, diciamo, gli ultimi giorni di Pompeo, che è una forse l'opera più importante di Pazienza, ovviamente sicuramente l'opera quasi conclusiva della sua carriera.
0: Cercheremo di fare in tempo, io non ho visto neanche la mostra di Pazienza, quindi insomma non so se ci sarà tempo di vederla oggi, non so, comunque mi sembra che fino a ottobre è prorogata,
1: sì.
0: ci sarà tempo. Bene, poi tra poco chiameremo anche il nostro direttore artistico Gianluca Polverari, che è in gita in quel di Orvieto per un festival che si conclude domani, dedicato alla musica tradizionale irlandese, Orvieto Irish Fled.
1: So come Fled, sì, Fled, che significa festa.
0: Ah, vedi, bravo, sì. Sei pure il gaelico.
1: No, non lo so, però l'ho studiato. Diciamo così,
0: sì,
1: studiato.
0: Sì, infatti,
1: non
0: poi
1: lo sapevo fino all'altro giorno.
0: Stasera c'è un grande concerto al Teatro Mancinelli di Orvieto, che è quello dove fanno anche Umbria Jazz Wind, insomma, un teatro importante di Orvieto.
1: E poi, la nostra radio è media partner di questa manifestazione.
0: Io questa cosa non lo sapevo, l'ho presa ieri da Gianluca, che mi ha detto sì, che la nostra radio è media partner. Poi avremo al telefono gli Amari, che presentano il loro nuovo disco. È una band friulana che è dal 99, che ha fatto il primo disco, insomma, ormai oltre 25 anni di attività per gli Amari. Poi ci sarà sempre al telefono Arturo Stalteri con il suo nuovo disco Celestial, che poi ci parlerà anche dell'anniversario dei 50 anni del disco di Rino Gaetano, Mio fratello e figlio unico, insomma, che era del 76, a cui lui aveva suonato. E infine avremo un'intervista con la direttrice artistica di Roma Diffusa Festival, che la settimana prossima, il 10-11 ottobre, coinvolgerà tutto il quartiere Squilino. È un festival itinerante con vari performance, concerti, J-set e tanto altro. Bene, allora, prima di chiamare Gianluca Polverari, siamo già in ritardissimo, però volevo far ascoltare almeno una novità, un singolo, non lo so. Noi abbiamo visto anche la presentazione di Rubber Soul al Barberini, se no c'ho il nuovo di Peter Gabriel, se non dura troppo, che dici?
1: Vediamo se ne facciamo una questione di tempistiche, i Beatles.
0: Dura un po' tanto, sì, infatti. Norwegian Wood,
1: sì.
0: Che forse è una delle mie preferite del disco, insomma, anche se ce ne sono tante altre, però insomma, Norwegian Wood e Beatles per i 60 anni di Rubber Soul, che era del 65 se non sbaglio, quindi forse già sono passati 60 anni, però insomma adesso riesce una versione rimasterizzata,
1: anche remixata,
0: proprio per i 60 anni, che se non sbaglio erano il 2025, perché il 66 fu già Revolver. Se non sbaglio, 65 era l'anno di Rubber Soul, così vado a memoria, memoria beatlesiana, non vi fidate troppo, però abbastanza, perché 67 Sgt. Pepper, 68 il White Album, 66 Revolver, secondo me Rubber Soul 65, però poi controlleremo. E questa è Norwegian Wood, This Bird Has Flown, The Beatles. Un attimo, eccola qua. 1, 2, 3...

0: E questa era Norwegian Birds, Bird Has Flown, però era una take two, era una versione alternativa. E dovremmo avere al telefono il nostro direttore artistico Gianluca Polverari, che ci parla da Orvieto per questo festival di musica tradizionale irlandese di cui siamo media partner. Ci senti Gianluca? Pronto?
1: Ciao,
0: eccoci,
1: ben trovati a tutti gli ascoltatori, ciao.
0: Esatto. Ho appreso da te dell'esistenza di questo festival che dura fino a domani, dall'1 al 4 ottobre, giusto?
1: Esatto, con le giornate clou oggi e domani. Sì, è un festival che esiste da 10 anni, il secondo anno ad Orvieto. Quindi prima si svolgeva in altri luoghi, anche a Roma, invece adesso si è trasferito a Orvieto, che devo dire è lo scenario adatto, essendo una città, ecco, nel centro storico, un po' dal piglio più medievale, con certe sonorità. Funziona tutto molto bene, quindi nella piazza della Repubblica c'è un palco centrale dove ecco, si stanno esibendo vari artisti insieme, che possono essere sia italiani che stranieri, tra cui anche irlandesi, e il pubblico che si ferma lì, cioè devo dire anche Orvieto sta vivendo, ai noi come Roma, l'overtourism, quindi ormai ci stanno anche qui tanti turisti, soprattutto in questo periodo, che cambiano anche un po' lo scenario della città, però insomma il tutto è ben congegnato per quel che riguarda la rassegna qui dell'Orvieto Irish Fleaad. Allora si dice gaelico, è scritto Fleaad, e quindi da questa mattina si stanno esibendo dei gruppi vari a Piazza della Repubblica, e il tutto andrà avanti fino alle ore 18. Parallelamente ci sono parecchi workshop collegati proprio alla cultura, alla musica, alle tradizioni irlandesi. Io adesso sto poi tra l'altro di fronte al Teatro del Carmine, dove c'è una cosa molto interessante e mi incuriosisce: cosa resta? Un omaggio a Bobby Sands, quindi anche un spettacolo che unisce insieme musica e teatro dedicato a Bobby Sands. Ricordiamo, si fece morire per protesta negli anni, insomma, 70, in protesta contro ecco, l'occupazione inglese in terra d'Irlanda. Poi ci sono anche ulteriori spettacoli, e poi grande spettacolo finale questa sera al Teatro
0: Mancinelli,
1: sì, col concerto di tutti i tutor invitati.
0: Conosco il Teatro Mancinelli perché è anche il clou di quando fanno Umbria Jazz Winter, insomma, il teatro.
1: Esatto.
0: Ci vado qualche volta d'inverno a Orvieto. Comunque è stato interessante anche adesso un'ottobrata con un clima un po' più fresco.
1: Magari,
0: non so se
1: fa
0: caldo anche lì.
1: Fa caldo pure qua. Però dicono che stasera si abbasserà. Io spero in questo. Domani c'è dalle 11 alle 17 sempre un workshop di strumenti e danze irlandesi. Lo diciamo anche per tutti coloro che magari vogliono fare una gita fuori porta a Orvieto. Io per esempio venendo a Roma con un treno in un'ora ci sei, e devo dire insomma è quindi più che mai fattibile. E poi a Piazza della Repubblica dalle 11.30 alle 18 concerti di 4 band, ripeto, che coinvolgono artisti italiani che provenienti da altre nazionalità, tra cui l'Irlanda. Domani nel pomeriggio alle 4 Teatro del Carmine, dove sono ora, Viaggio nella storia d'Irlanda tra letture e canzoni. E poi altri spettacoli. Vi invito a visitare proprio il sito, che è l'Orvieto Irish Fleaad con l'H finale.it, perché lì ci sono tutte le indicazioni. Tra l'altro il giorno mercoledì scorso, se non ricordo male, sì, era mercoledì, no, lunedì scorso ho avuto ospite proprio l'organizzatrice di Il Tutto, che è Francesca Fabris, musicista e anche organizzatrice, quindi trovate anche la chiacchierata con lei e poi anche il richiamo al sito tra i podcast di Radio Città Aperta per avere un'idea precisa di questo evento, e devo dire merita assolutamente. Noi di Radio Città Aperta siamo ben contenti di essere media partner del Tutto.
0: Quindi rimani fino a domani, immagino?
1: Beh, fino a metà pomeriggio, poi si ritorna, quindi domani mattina e prima parte del pomeriggio assisterò ancora ai vari eventi, e ripeto, poi lo scenario di Orvieto al centro è molto bello, quindi insomma si unisce un po' tutto, bellezza architettonica, musica, cultura irlandese, questa strana commissione ma che funziona tra appunto l'Umbria e l'Irlanda.
0: Comunque solo folk, diciamo, tradizionale, da quello che ho capito.
1: Sì, sì, non ci sono, che ne so, i Ghillabendo, i Fontes di
0: Sì. Sì, sì, no, dice. Certo. No, pensavo quindi... anche a quel cantautore scomparso quest'estate, insomma, irlandese...
2: Glen
0: Hansard, esatto, cioè, magari se c'era un omaggio a Glen Hansard.
1: No, questo non mi risulta.
0: No, appunto, è troppo moderno, probabilmente, per questo.
1: Infatti, devo dire che ci sono delle cose anche un pochino più quasi sperimentali, per esempio, esagerando, però un gruppo che ho avuto modo anche di trasmettere sia ieri ad Alternitalia che quando ho fatto l'intervista con arpa e suoni molto dilatati sono gli Ar-An Talam, che sembra un nome arabo, invece è un gruppo italiano con nome irlandese, ecco, molto suggestivi in tal senso. Però sì, diciamo, andando su settori un po' più rock, quello no, magari non c'è.
0: Certo, certo. Sì, ho letto che stasera c'è un grande concerto appunto al Mancinelli che si chiama Note, Note d'Irlanda, ci sarà un opening violino e chitarra col caratteristico fiddle, no, irlandese.
1: Esatto.
0: E poi dopo a seguire tanti altri musicisti, sì, più o meno sempre violino, flauto, tin whistle appunto.
1: Sì, sì, sì. Io prima avevo assistito proprio a un duello tra flauti e c'erano comunque anche chitarra e come chiamarlo, non è un tamburello, insomma, ma un oggetto della percussione. E però era molto interessante, sicuramente anche stare accogliendo, ecco, la Piazza della Repubblica, che è anche una piazza di passaggio, anche parecchi turisti si trovano lì e si mettono ad ascoltare, quindi anche è una sorpresa per certi versi per chi passa da quelle parti.
0: Bene, allora io pensavo di salutarti con un classico di un brano tradizionale, se non sbaglio, ripreso dai Pogues, Dirty Old Town, che forse farà,
1: ah, certo, sì,
0: forse sì, farà parte anche del repertorio di stasera, non lo so, comunque
1: canzone che sento spesso in un pub che frequenta Roma, il irlandese.
0: Sì, no, infatti mi ricordo che tu comunque sei molto, diciamo, anglofilo, diciamo così, diciamo, Irlanda, Scozia.
1: Anglofilo, ho visitato tante città dell'Inghilterra, della Scozia, ma ahimè ancora non ho visto l'Irlanda, per assurdo.
0: Ah, ecco, invece quindi... pensa, ero convinto fossi stato già a Dublino. Sono stato, no, solo mai, a Dublino, non sono riuscito ad andare, volevo fare un giro dell'Irlanda tanti anni fa, era talmente bella a Dublino e tutti suonavano in tutti i pub musica, che non sono riuscito ad andare via, mi pare che rimasi una o due settimane a Dublino, ero in programma di fare un giro dell'Irlanda, ma non ce l'ho fatta, diciamo,
1: no, ma infatti devo rimediare quanto prima, perché me la vivo esternamente la cultura irlandese e adesso anche con tante realtà di gruppi, non parlando di musica tradizionale irlandese, ma parlando di cose un po' più rock e di vario tipo irlandesi, quindi devo andare prima o poi. Tra l'altro anticipo che mercoledì all'interno di 33x2, la trasmissione dove faccio ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, proprio come disco del presente farò ascoltare il nuovo album di Ghillabend, ex Girl Band, un album senza compromessi, veramente tra industrial, post-punk, techno, in tutta la chiave isterica e folle, sono nell'apice del gruppo, quindi uscito adesso, quindi anticipo per la formazione di Dublino, ascolteremo appunto l'intero album mercoledì dalle ore 12.
0: Bene, allora grazie Gianluca, buon festival, buona musica, buon Irish festival, e ci salutiamo con Dirty,
1: gli ascoltatori.
0: Dirty Old Town, questa sporca città vecchia, non so come tradurlo, dei Pox.
1: Sì, sono in una città vecchia ma non sporca.
0: No, no, è pulita, molto pulita.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Grazie ancora, ciao, ciao, ciao, a presto.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Dirty Old Town, loro sono The Pox.

Dirty Old Town, The Pogues. Salutiamo ancora Gianluca Polverari. Stiamo per chiamare gli Amari, che hanno pubblicato proprio ieri, 2 ottobre, sì, fresco fresco, questo nuovo disco Finta di Niente, che è uscito per la Tempesta Dischi, anticipato dai singoli Le Cose Che Voglio, Siamo Pari e Tutto Torna. Allora partiamo dall'ultimo, Tutto Torna, poi li chiameremo al telefono, chiameremo Dariella, che non è una ragazza ma è il soprannome di Dario Moroldo. Pronto Dariella, è un uomo. Allora, sì, a parte gli scherzi, dai, questo è Tutto Torna, Amari, e poi richiameremo al telefono. Tutto Torna.

0: torna.
1: Tutto torna a Mari, ma Dariella non ci risponde.
2: Adesso non ci rispondono.
1: Noi facciamo finta di niente, come si chiama il disco. Trasmettiamo il secondo singolo in ordine uscita, che era Siamo Pari. Questo era il secondo estratto da Finta di Niente, che è uscito ieri per la Tempesta Dischi. A Mari, Siamo Pari.

Siamo pari, amari, ma continuano a non rispondere. Proviamo a passare all'ultimo singolo, che poi è stato il primo singolo che ha anticipato questo disco, che si chiama Le cose che voglio. Poi proveremo a richiamare Dario, Dariella. Le cose che voglio, amari.

0: Le cose che voglio, amari, ci dovrebbe sentire, ci dovrebbe essere al telefono Dariella, Dario degli Amari, ci senti? Pronto?
1: Sì, mi sento, eccoci. Mi sento, ciao a tutti.
0: Ciao, scusa che abbiamo passato ovviamente tutti i singoli a disposizione, i tre singoli usciti prima
1: adesso
0: di...
1: Adesso c'è tutto il disco, se volete passarlo tutto, non
0: Beh, sicuramente qualche altro brano, però lo ascoltiamo, abbiamo preso un po' di tempo con i singoli perché appunto non avevamo difficoltà a raggiungervi, comunque insomma ci ha fatto piacere sentirli tutti. In ordine di uscita, se non sbaglio, l'ultimo è Tutto Torna, giusto?
1: Sì, l'ultimo è Tutto Torna, esatto.
0: Poi Tornando Indietro, Siamo Pari e Le Cose Che Voglio, che è l'ultimo
1: esatto.
0: Che abbiamo uscito. Com'è che avete scelto questi tre brani? Così una domanda che mi viene abbastanza diversa.
1: Guarda, un po' perché secondo me, allora, Le Cose Che Voglio era perché poi era proprio, è un pezzo che per sua natura, con questo suo intro da un minuto e mezzo, giusto per tirarci una zappa sui piedi da un minuto con te, cioè ci piaceva anche perché creavamo come una specie di pausa sul ritorno, no? Cioè come una specie di preparazione, cosa sta per succedere, creando un po' un senso d'attesa, e ci piaceva questa cosa di tornare così. E poi perché poi alla fine anche nel disco è il pezzo d'apertura,
0: la prima, sì
1: esatto, Siamo Pari perché è un po' un pezzo matto, per non, insomma, è uno dei nostri ingredienti anche fare pezzi come Siamo Pari,
0: che esce un po' fuori sì dal resto forse del disco,
1: però non, esce fuori dal resto, ma è sta molto dentro la nostra
0: storia
1: poetica, storia poetica da sempre, perché insomma noi ci piace, cioè ricordiamo sempre che noi veniamo dal rap comunque.
0: Sì, sì.
1: Cioè, abbiamo iniziato negli anni 90 dentro quel mondo lì, e è una cosa che ci piace fare, ascoltare e anche poi riproporre.
0: Corporali è il vostro primo disco del 99.
1: Esatto, quello è proprio il primo disco da proprio solo.
0: Come Amari, come...
1: Come Amari, perché in realtà c'è un disco prima, esatto, che è uno split album. Che è proprio rap quello.
0: Ah, ok.
1: Perché insomma questo è per i collezionisti proprio.
0: Poi diciamo avete cambiato formazione, line up, però comunque diciamo è rimasto un nucleo storico composto da Davide detto Pasta Piva, tu Dario detto Dariella Moroldo e Francesco detto Cero,
1: esatto.
0: Ceravolo, questi sono i tre che sono rimasti sempre, diciamo un nucleo storico,
1: esatto.
0: E qui insomma ne avete fatti parecchi di dischi, dal 99 a oggi sono passati più di 25 anni, quindi insomma...
1: Sì, madonna, dovremmo essere... dovremmo avere le ville a Malibu, forse ne fa dischi, ma poi bisogna anche venderli.
0: Sì, diciamo, siete rimasti un gruppo abbastanza di nicchia, nonostante gli anni, però comunque magari...
1: dico, adesso non è che non abbiamo neanche... Cioè, forse c'è stato un momento nella nostra carriera in cui... eravamo anche interessati a fare della musica più pop, diciamo, più non dico accessibile, ma pop, ma perché ci girava così, non perché volessimo poi fare della musica che potevi trovare nelle classifiche, ecco, per cui diciamo che è sempre stata una volontà anche quella di stare alla larga da certe per cui non ti puoi neanche, nel senso non c'è adesso mi lamento,
0: non recriminate, non avete appunto recriminazioni,
1: no sono abbastanza, ti dirò, sono anche molto fiero

0: di aver lavorato con, o comunque fatto della musica e anche della musica pop senza per forza entrare dentro quel meccanismo devastante e capitalista, poi se vuoi, che è la musica da classifica, ecco.
1: Sì, sì, sì, capisco.
0: Per cui questa libertà ha un prezzo, ce l'ha, certo, perché comunque, insomma, poi oh, non, adesso io mi bullo e dico è una scelta, magari anche un limite nostro, non lo so, cioè questo lo devo dire.
1: Cioè bisogna anche avere una bella faccia tosta per fare certe cose, andare in certi programmi, cantare certe, non è che ovviamente è una cosa che è una scelta, però nello stesso tempo bisogna anche saperlo fare, vendersi, no, come degli oggetti.
0: A volte veramente negli anni ho visto delle cose che
1: sì, sì, capisco.
0: Tradizionale, che proprio mamma mia, sto male per loro.
1: Esatto, dice, per carità, meno male che non sono uno di loro.
0: Madonna, no, ma davvero, cioè, io sarò così, che si fa fatica a fare, però almeno c'è la dignità.
1: Sì, cioè, ti guardi in faccia la mattina allo specchio, insomma.
0: No. Esatto, però non ha prezzo, no, perché poi se ti ritrovi che devi andare a fare... Vabbè, meglio non farmi parlare, va.
1: No, ma capisco perfettamente, ma io sarei cioè farei lo stesso discorso che stai facendo tu, non so, ti capisco perfettamente, non riuscirei a fare certe cose, magari frequentare.
0: Ma no, ma poi, ripeto, è anche una questione anagrafica, quando sei un ragazzino sei molto più da un lato può essere che sei molto più rigido anche rispetto a certe posizioni, ma dall'altro sei anche più morbido, no? Quindi più manipolabile, adesso proprio non riuscirei mai a pensare a una roba del genere. Cioè,
1: anche voi immagino state sui 40-50, non so, non voglio fare.
0: Dai, non è, quest'anno sono 49.
1: Vedi, sì, appunto tra i 50 e i 40 e 50. Immaginavo, so, quella generazione lì. D'altra parte, se il primo disco è del 99, insomma, quindi non potete essere dei ventenni.
0: Ahimè,
1: certo. Ho visto che collaborate anche con personaggi molto interessanti, diciamo, della scena alternative, per esempio Laura Newsday la conosciamo per aver l'abbiamo vista, certo, anche con il progetto Lazarus, se non sbaglio, comunque.
0: Esatto, poi Laura ovunque mette qualsiasi cosa tocca, è una figata. Io, vabbè, poi siamo concittadini, per cui è una persona che mi capita spesso di incontrare, la stimo molto.
1: Siete friulani voi, vero?
0: No, lei. Beh, concittadini, perché io sto a Bologna.
1: Ah no, cioè bolognesi di adozione, in quel senso volevi dire.
0: Certo, siamo tutti e due bolognesi di adozione, sì, perché sì, anche sì, lei sì. Non è di Bologna.
1: No, infatti, quello pensavo che foste...
0: Quindi c'era la volontà di mettere un fiato in quel pezzo, in particolare un sax, ho detto, sento Laura che comunque...
1: Che poi parla proprio di Bologna quella canzone Locuste, se non sbaglio.
0: Tra l'altro, mi sembrava proprio una cosa giusta. Tutto internosta, ecco.
1: Dopo Bolognina Revolution, che era contenuta, se non sbaglio, in quelle...
0: Grandmaster Mogol,
1: sì.
0: Tra l'altro, guarda, questo in realtà è il quarto o quinto pezzo che parla di Bologna, in un certo senso, nella nostra carriera, perché il primo, a parte Bolognina Revolution, c'è anche il vento del 15 gennaio, che per assurdo parla di un vento che c'era a Bologna. E poi Panca Bestia, che è nell'ultimo nostro disco, che è Polverone, che anche lì è un pezzo a marcore su Bologna. Quindi sì, Bologna è proprio una roba che torna.
1: Bologna è una regola, chi è, dice, Luca Carboni.
0: Esatto.
1: Vabbè, là, ci sentiamo Locuste con la partecipazione al sax di Laura Newsday, che tu definisci una delle canzoni più politiche, se non sbaglio, che avete fatto.
0: Sì, beh, alla fine sì, dai, dentro, per me è politico anche le cose che voglio, perché in una, cioè, per la sua struttura musicale, più che altro perché scardina un po' questa roba dentro le piattaforme di streaming tu non puoi avere degli intro, sembra che la gente perde l'attenzione, no? Quindi il tuo algoritmo ti punisce appena metti un intro strumentale, la scelta è no, non ce ne frega niente. Locuste invece è proprio per quello che, insomma, poi anche quello che descrive il testo, è una situazione, cioè, che sotto forma di una similitudine, però sì, Bologna è il paesaggio descritto in Locuste è quello di Bologna, la Bologna di oggi, quello che sta succedendo un po' con le dinamiche dell'ouverture, ecco.
1: Sì, che da come sento in giro, insomma, coinvolge tantissime città, non si salva quasi più nessuno, da Firenze a Venezia, adesso pure Orvieto, ci dice Gianluca Polverà.
0: Assolutamente, dove apre un hub di Ryanair e appena una città anche di provincia entra nel Grand Tour dove ci sono dei fondi immobiliari che acquistano in blocco intere porzioni di città, è lì che è finita la fine. Quindi sì, è un discorso molto ampio e molto esteso, perché non è solo Bologna, ovviamente. Perché se uno pensa, Bologna una volta non era così, almeno io la bazzico da ormai 30 anni e no, non era la città turistica Bologna.
1: No, uno se la ricorda molto, diciamo, una città a misura d'uomo, questi portici dove si va tutto a piedi. Cioè,
0: ma lo è ancora, però sempre meno, perché misura d'uomo significa anche che posso permettermi di pagare un affitto, di trovare una casa, di poter anche semplicemente girare in centro senza essere una comparsa delle vacanze di usa e getta di questi turisti, che voglio dire, non è neanche colpa dei turisti, non voglio dire, è proprio come viene promossa la città, come viene.
1: Certo.
0: Cioè, ecco, un discorso anche questo molto stratificato.
1: Sì, mi dicevano ieri che la stessa cosa sta succedendo a Firenze, appunto, immagino.
0: Beh, poi Firenze e Venezia.
1: Ancora peggio, forse. Sì, Venezia.
0: E Roma sono dei modelli.
1: Esatto.
0: Proprio. Sono da anni che sono così.
1: Purtroppo Bologna si sta adeguando a questi modelli, diciamo così.
0: Esatto. È un po' un peccato perché a forza di magna, però poi non ci sono altri orizzonti culturali. No, più che altro è anche un discorso che è una città che perde attrattiva per gli studenti. Bologna è storica per le controculture, no? La controcultura giovanile, cioè se togli questa cosa qua non c'è ricambio e è un attimo che diventa una città noiosa, borghese e un manospizio. Questo è il nostro destino e anche noi ormai siamo on the way, però
1: per adesso non ve ne andate, rimanete a Bologna, diciamo.
0: Sì, no, ma anche perché io poi ho due bambini e Bologna è, cioè su questa roba qua è molto, come tutta l'Emilia Romagna, sui servizi sociali insomma siamo
1: all'avanguardia, sicuramente.
0: Ancora sì, nonostante insomma anche lì tentativi di smantellare questo, la sanità pubblica, poi non guardano in faccia nessuno, per fortuna che è ancora una roba anche divisa per regioni e competenze, però è un attimo, no?
1: Speriamo bene, allora ci ascoltiamo Locuste e poi dopo, se hai ancora tempo, ascoltiamo qualche altro brano. Locuste, Amari, a dopo.

0: Locuste Amari, ci senti ancora, Daniela?
1: Esatto. Eccoci, bene. Sì, sì, e chiude proprio sul sax di Laura.
0: Bello, bello, molto bellissimo.
1: Ho avuto l'occasione anche per salutarla.
0: Sì, no, io appunto me la ricordavo tra i componenti del gruppo che faceva parte del musical Lazarus. Solamente ha fatto tante altre cose, però appunto l'ho conosciuta
1: sì,
0: lì.
1: Sì, ma lei ha suonato anche con i Giulis, peraltro, per un po'. Giulis Arca.
0: Sì. Ah, come sì, no? Sì, sì. Tu la conosci bene,
2: sì,
0: Stefano.
2: No, bello, anche sentita questa estate qui, era venuta in concerto a Roma.
0: Ma in che formazione era?
2: In trio, era un trio con l'ultimo progetto, sì, con l'ultimo disco, insomma, che è quello dedicato al cambiamento climatico.
1: Esatto, quindi, molto bello.
2: Sì, anche lì si tratta di un impegno sociale, no? Quindi avete anche questo che vi avvicina, oltre a una sensibilità musicale, anche la sensibilità
1: No, sociale, certo, poi politica. Sai, bello anche di... Cioè, se in qualche maniera puoi fare e dire, prendere una posizione, non è necessariamente che la tua arte lo debba fare, nel senso, secondo me poi ognuno ha il suo linguaggio, però poi ci sono delle prese di posizioni che puoi fare in vari modi come artista, secondo me. Per cui ben venga, ecco, sono contento, mi era piaciuto molto il suo disco e sono contento che abbia partecipato proprio in questo pezzo, che appunto è una canzone che parla della nostra città, ma ne parla con un certo taglio, proprio perché ci piace la nostra città e non vorremmo mai che, insomma, andasse proprio in questa direzione in cui stanno andando in questi anni.
0: Una Bologna divorata dalle locuste, come...
1: Esatto, dalle locuste, proprio così.
0: Mentre i figli ci insegnano parole nuove, come pure di scintille. Vedo che c'è un altro featuring, che è la tromba di Flavio Zanuttini in pure di scintille, quindi non so, perché io appunto gli altri ospiti non li conosco. C'è Emanuele Filippi al piano in Superstiti e...
1: questi sono tutti, è un po' la scena jazz udinese.
0: Ah, ecco, immagino.
1: È sottostrato jazz udinese, sono ottimi musicisti, molto bravi, per cui dai, c'è un lavoro anche un po' collettivo.
0: Certo. E allora, tra Purè di Scintille e l'altra che avevamo detto era Superstiti, non so, mm-hmm, faccio scegliere a te tra Superstiti e Purè di Scintille.
1: Oddio, forse Purè di Scintille, che è anche un po' più un po' più corta, non
0: sì,
1: lo so.
0: Sì, sì, no, infatti per noi radiofonicamente è meglio quella più corta, sinceramente.
1: Infatti, siccome anch'io un tempo ho fatto programmi in radio, so che avevo il stesso...
0: Grazie, no, non volevo fare torto a nessuno, perché appunto noi abbiamo ovviamente lo stesso rispetto per tutti i brani e tutti gli ospiti, non volevamo fare favoritismi, no, appunto dobbiamo scegliere un brano, forse anche noi pure di scintille.
1: No, no, ma volentieri, guarda.
0: Vabbè, allora non so, ci salutiamo oppure tu vai di fretta e noi avremo un altro ospite. Non
1: no,
0: so
1: se volete possiamo salutarci anche dopo. Io non sono qua.
0: Allora, dopo, dai. Questa è Purè di Scintille, loro sono gli Amari. A dopo.
3: Hai trovato una scusa per non starmi a sentire.

0: E questa era pure di Scintille Amari. Vediamo se ci sente ancora Dariella. Pronto, Dario?
1: Sì, ci sono qua.
0: Bene, quindi pure di Scintille, una nuova parola abbiamo imparato.
1: Anch'io ne imparo
0: Dai tuoi
1: quotidianamente.
0: figli l'hai imparato questo modo di
1: Sì.
0: dire. Quanti anni c'hanno?
1: Allora, uno ne ha 6 e quest'anno ha iniziato le elementari, e l'altro ne ha quasi 2.
0: Vabbè, piccolissimi ancora, insomma, quindi
1: Sì, sono piccolissimi.
0: stanno imparando a
1: Ancora uno.
0: parlare, certo, quindi dicono questo.
1: Esatto. Devo dire, sono precoci.
0: Vabbè, sì, immagino. Bene, allora, quindi questa è la canzone più dolce mai scritta da voi friulani, così la definisci.
1: Sì,
0: Perché in
1: questo
0: genere
1: sì,
0: siete un po' più
1: sicuramente.
0: duri, non siete molto romantici, diciamo.
1: Beh, tu considera che ad esempio in Friuli non esiste un modo, cioè nel dialetto per dire ti amo, ad esempio, non
0: Assurdo,
1: esiste.
0: veramente incredibile.
1: Non esiste.
0: Cioè,
1: E questo perché.
0: in friulano non si può dire ti amo. No, non lo sapevo, immaginavo che. Cioè, è una lingua abbastanza difficile, però appunto non immaginavo che non avesse addirittura le parole per dire ti amo.
1: Ci sono alcune parole che non, proprio non, alcune forme, alcune, sì, non sono traducibili, non, è assurdo.
0: Appunto, nonostante tutto uno può immaginare le poesie in friulano, Pasolini, così non c'è ti amo.
1: No, questo ti fa capire, insomma, che evidentemente non ne avevano bisogno.
0: Incredibile. Vabbè, chiudiamo con, non so, il vostro brano più conosciuto può essere Aspettare, aspetterò, potrebbe essere, non so, qual è il vostro brano più conosciuto?
1: Beh, da Spotify sì.
0: Invece per
1: Da.
0: te, cioè, qual è la hit degli amari che possiamo
1: La
0: mandare?
1: hit senza tempo. Per me la hit senza tempo è Bolognina Revolution.
0: Bologna Luce,
1: Cioè.
0: l'abbiamo pronta anche quella. Infatti avevo messo queste due per chiudere, cioè, vabbè, un brano un po' più famoso, anche se non è dell'ultimo disco, chiudiamo con quella, dai. Allora, Bolognina Revolution, che era da quel Grammogol, se non sbaglio, dal disco
1: Sì, Grandmaster Mogol.
0: Grandmaster Mogol. Che il titolo a cosa faceva riferimento? Al Grammogol. Cos'era il Grammogol? Che era una figura delle. Tra Mogol.
1: Era un mix tra Grandmaster
0: Grandmaster
1: Flash.
0: Flash, certo. E Mogol quello di Battisti, non so.
1: Esatto, però c'era anche il Gran
0: Esatto,
1: Mogol.
0: io mi ricordo il Grammogol che era una figura tipo del. Una specie di.
1: Sì, è il capo
0: Degli
1: delle giovani
0: scout,
1: marmotte, no?
0: esatto, Giovanni Marmotti. Sì. Bene, allora ci salutiamo con Bologna Revolution. Avete un programma dei live per questo disco? Che visto che è appena uscito, forse ancora non. State portando in giro preparando dei live per questo
1: Sì,
0: disco?
1: per ora stiamo ancora costruendo un po' le date di questo tour promozionale di quest'inverno. Però diciamo che la prima data, la data zero la facciamo in Friuli, il 14 novembre, e poi il 21 novembre a Bologna, al Bauhaus.
0: Vabbè, se venite un po' più a sud fateci sapere, insomma, Roma e dintorni.
1: Assolutamente, non vedo l'ora, stiamo lavorando anche per quello.
0: Ci farebbe piacere. Da quanta che non venite a suonare a Roma? Un po'.
1: A Roma un bel po',
0: E
1: infatti
0: infatti.
1: ci tengo a tornare, cioè sono almeno 9 anni che non.
0: Sì, no, infatti non avevo memoria di concerti recenti vostri.
1: L'ultimo concerto che abbiamo fatto a Roma era, credo, il Monk. Sì, Largo Venue Monk.
0: Perfetto. Sì, sono diciamo i locali principali che sono rimasti, diciamo, da quelli medio-grandi, diciamo, ecco così. Purtroppo anche qui c'è una crisi di locali, insomma, soprattutto di
1: Lo so, è una crisi questa globale.
0: nazionale o internazionale.
1: Esatto.
0: Sento
1: Ecco qua, come puoi
0: che
1: sentire, c'è
0: piangono i
1: la vita che
0: bambini.
1: mi. La vita che mi punta.
2: Ti reclama la vita, sì.
0: Allora, ti lasciamo con Bolognina Revolution. Grazie ancora, Dario.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Voce e chitarra, tu sei.
1: Sì, voce, chitarra, elettronica, qualsiasi cosa.
0: Dario Moroldo in arte d'Ariella. Grazie ancora a Bolognina Revolution, Amari. Ciao, ciao, grazie.
1: Grazie,
0: Ciao,
1: ciao.
0: ciao, ciao, a presto.

Bolognina Revolution, Amari, salutiamo ancora Dariella, Dario, e stiamo adesso per chiamare il pianista compositore romano Arturo Stalteri, che proprio ieri, sempre il 2 ottobre, ha pubblicato questo nuovo disco che si chiama Celestial. E sono 11 brani, insomma, ci sono anche dei riferimenti letterari, musicali, Tolkien, Schubert, Schumann e gli echi di Paolo Conte, poi vedremo anche perfino Peppino Di Caprio. Insomma, sono stato colpito da questa versione di Azzurro, anche perché forse è il brano più breve dell'otto, diciamo, tra le 11, quindi iniziamo con questa Azzurro, la versione di, appunto, la canzone celebre di Paolo Conte, con uno sguardo anche, da quello che ho capito, alla versione di Celentano, poi ce lo dirà lui, pensata guardando Adriano Celentano, ovviamente, che è quello che l'ha resa celebre. E questa è Azzurro di Paolo Conte nella versione strumentale di Arturo Stalteri, che poi chiameremo al telefono. Azzurro.

0: Azzurro, Arturo Staltri, dovremmo averlo al telefono. Arturo, ci senti? Pronto?
1: Sono qui, eccomi. Bene. Ciao, buonasera.
0: Grazie, ben trovato. Scusa il ritardo. Sa, questa abbiamo iniziato con Azzurro perché insomma, è la più famosa, forse così, delle canzoni che hai riletto. Insomma, una canzone celeberrima, direi, insomma, nella versione prima di Celentano, poi ovviamente anche dello stesso Paolo Conte che l'ha scritta. Ne sono state fatte anche una versione per organetto, mi ricordo che recentemente non so se la conosce, Alessandro D'Alessandro ha fatto
1: una
0: versione di Azzurro, se non sbaglio, per organetto solo, quindi insomma,
1: fantastico.
0: Penso che sia una delle canzoni forse più rilette, coverizzate della musica italiana, però insomma, cioè, sempre, sì. È talmente bella che non ci annoia mai, insomma, Azzurro.
1: Ma sì, perché io l'ascoltavo, io conoscevo quella di Celentano praticamente quando stavo al mare, mi ricordo in quell'estate ero ragazzino, mi piaceva da morire, mi piaceva il giro anche dei fiati, capito? Poi dopo ho scoperto che era di Paolo Conte,
0: che non era
1: eccetera,
0: sua.
1: Eccetera.
0: Sì, no, infatti esatto. Ho letto che la rilettura di Azzurro di Paolo Conte è pensata guardando ad Adriano Celentano, che infatti non capivo bene cosa vuol dire guardando, cioè guardando
1: nel senso che io ho pensato a quella versione, capito?
0: Ah, ecco, certo. Quindi, no, pensavo quindi... che l'avevi scritta mentre, che l'avevi suonata mentre guardavi Celentano che cantava.
1: No, no. A me, infatti, ci poteva essere anche, no, in effetti no. Guardavo, intendevo dire ripensando, ecco, ripensando a lui, a quell'estate che impazzava questa canzone, stavo al mare, ero ragazzino, tu neanche eri nato.
0: No, penso che erano anni 60, non
1: perché, 70. Credo fosse il 67,
0: arrivo 68. No, io sono dei primi anni 70, quindi non...
1: quindi niente, invece me la sono vissuta proprio da ragazzino e mi ricordo che erano tutti impazziti per questa canzone al mare. Andava al jukebox in continuazione, capito?
0: Sì,
1: è rimasta,
0: no, ma...
1: nel cuore. Ci ho messo una cinquantina, quasi 60 anni a rifarla, però... alla fine.
0: Ma poi si sposa bene comunque col celeste, il celestial della copertina.
1: Esatto, infatti è quello che mi ha puesto anche visto che tutto il disco ha o il termine celestiale o il colore, anche il vinile è uscito infatti in colore celeste.
0: Che ci eravamo lasciati, se non sbaglio, l'ultima volta che era qualcosa di invernale, di bianco,
1: sì.
0: snow
1: esatto, mia. Esatto.
0: E quindi questo
1: è ispirato alla neve, quindi vinile bianco.
0: Questo invece è vinile celeste.
1: Questo vinile, loro lo chiamano clear blue, cioè una sorta di blu chiaro, insomma, di celeste, sì. È molto bello a vedersi, devo dire. Io non sono un grande fan del vinile in realtà, però devo dire che dal punto di vista estetico è bello, e poi è bello vederlo girare, insomma, c'ha una magia effettivamente, e capisco perché molta gente, insomma, sia tornata proprio ad amare il vinile e rifiuti un po' la freddezza del CD, che poi la freddezza secondo me è solo mentale, perché il suono... Per me il CD è molto bello, molto pulito, forse troppo.
0: Sì, ci sono, diciamo, diverse scuole di pensiero. Capisco, sì. Capisco quelli che dicono che comunque il formato, l'aprire il libretto, le copertine, bene, le foto, è tutta un'altra cosa il vinile. Poi ovviamente se parliamo squisitamente di sonorità, anche se lì poi tutte le fiere del disco a cui ho partecipato dicono sempre che in realtà né il CD né il vinile restituiscono proprio come il suono era stato registrato, ma ci vogliono questi file ad altissima risoluzione, cioè non ho mai sentito parlare un audiofilo bene né del CD né del vinile in realtà, cioè.
1: No, è vero, ma io ho cominciato negli anni 70, quindi noi registravamo sul nastro, quello che sentivi dal nastro non era mai quello che poi andava a riascoltare.
0: Immagino.
1: Quando usciva il disco, ma anche il CD. Tant'è vero che alcune etichette avevano addirittura in America pubblicavano i nastri, perché aveva un registratore a bobine, poteva avere il nastro, una copia della registrazione originale. Io ne ho un paio, perché io l'avevo, avevo un disco di Simon & Garfunkel col
0: che
1: nastro,
0: bello,
1: effettivamente. Sì, il suono veramente, o Bookends, che è bellissimo, e il suono effettivamente è molto bello, sì.
0: Cioè sarebbero le beta, questi formati qui, come si chiamano?
1: No, una semplicissima bobina tipo quelle del Revox, che andavano a 7,5 di velocità, quindi una buona velocità, e che erano prese dalla copia originale, quindi non c'era nessun passaggio,
0: certo.
1: Nessun trasferimento su vinile. A quei tempi non c'era ancora il CD, io ti parlo dei primi anni 70.
0: Perché tu comunque... hai fatto tutti i dischi della RCA, essendo stato anche il pianista di No Gaetano, no? Hai vissuto tutta quell'epoca storica.
1: Sì, quando la RCA era proprio un punto, era meraviglioso andare, c'era il bar dove tu incontravi tutti, da Rubens ai Procolarum a David Bowie, cioè veramente ci passavano tutti.
0: Pazzesco.
1: Tutti, era veramente un posto magico, purtroppo ora
0: sì,
1: non esiste più.
0: Sì, ci sono stato solo praticamente quando era già dismessa, adesso è diventata la fabbrica di scarpe, insomma, che c'era.
1: Sì, Esatto, di scarpe.
0: Hanno lasciato attaccato qualche locandina alle pareti, ma però certo uno si deve solo immaginare come quella, la meraviglia che era stata, purtroppo.
1: Era un periodo d'oro, sono passati 50 anni, perché io sono entrato, ho fatto il primo disco nel 75 con la Hit, che era una piccola etichetta
0: Di Micocci, certo.
1: Quella di Micocci, però noi andavamo a incidere poi negli studi della RCA, lui si appoggiava, e quindi spesso stavamo lì al bar, andavamo alla mensa, cioè Renato Zero lo incontravi tutti i giorni, Antonello Venditti lo incontravi tutti, stavano sempre lì, cioè vivevano lì praticamente. Ed era bello, insomma.
0: Tu parli anche dei dischi che avete fatto con i Piero Lunero, o anche Rino Gaetano? Cioè, tutti li avete fatti lì lo stesso?
1: Tutti lì l'abbiamo fatto, tutti, anche Piero Lunero, sì, tutti registrati negli studi della RCA. Erano vari studi, c'era quello molto grande dove incideva Morricone per le orchestre, poi c'era lo studio E, che era quello più piccolino, dove incidevamo noi, dove incideva Rino, cioè dove c'era meno bisogno, no, di grandi spazi, in cui c'era un pianoforte, comunque c'era sempre un clavicembalo, un organo, c'era sempre qualche strumento che loro già ti davano pronto, diciamo, per essere usato.
0: Ma voi facevate delle prove prima, oppure andavate in studio e buona la prima, cioè immagino che vi lasciavano...
1: No, noi facciamo molte prove a casa.
0: Infatti, perché immagino che lei che gli studi ve li dessero per ore.
1: No, costavano tanti. E poi io avevo già un piccolo registratore multitraccia, quindi incidevamo a casa, portavamo i cosiddetti provini, ora si chiamano demo, no? A Micocci, una volta che era diciamo, convinto di come avevamo suonato, allora si prendeva lo studio, quindi andavamo in studio già con idee molto chiare, perché lì gli studi credo costassero veramente molto, cioè. Sì. Quindi si andava abbastanza di corsa, però insomma dovevi andare in studio già con il disco,
0: idee,
1: diciamo,
0: chiare, certo.
1: Idee molto chiare, sì. E credo che solo i grandissimi potessero permettersi di stare in studio e sperimentare in studio, no? Chi garantiva una vendita molto importante, non certo noi, ecco.
0: Beh, sì, immagino, comunque insomma... Anche all'inizio Renato non era famoso, forse lo è diventato un po' con Sanremo, però ecco, non è...
1: Sì, beh, il Sempre Più Blu andò molto bene, andò molto nelle radio, e fu una cosa. Poi, certo, l'esplosione di Gianna con Sanremo, di aprile, infatti poi lo mandarono a Sintura a incidere a Miami, Resta Ville Maschio Dove Vai, con dei turnisti americani, e secondo me lì hanno fatto un errore enorme, perché... La forza di Rino, secondo me, era proprio il fatto che lui si circondava di amici.
0: Certo.
1: Le idee erano sempre sue, i arrangiamenti, cioè c'era questa spontaneità.
0: L'hanno un po' stravolto dal suo ambiente.
1: Sì, l'hanno stravolto, troppo prodotti quel disco. Infatti poi quando incise purtroppo quello che è l'ultimo disco, e io ci sto, era tornato un po' il Rino di una volta. Aveva preso un po' in mano di nuovo la situazione, purtroppo poi c'è stato quel maledetto incidente, quindi...
0: Tu quindi insomma l'hai conosciuto molto bene, ovviamente.
1: Beh, l'ho conosciuto molto in studio, devo dire che fuori dallo studio non è che ci vedessimo molto, però abbiamo fatto un paio di cose anche dal vivo, quindi veniva da me, facevamo le prove, era una persona molto spiritosa, sempre pronto alla battuta, insomma molto diverso da come poi era stato dipinto da quella serie di telefilm che fecero in televisione. Sì. Beh, in effetti poi un po' tutti hanno un po' corretto il tiro. Infatti è uscito questo documentario molto bello di Giorgio Verdelli, che si chiama Rino Gaetano, sempre più. Ecco, e quello è proprio, lì c'è Rino, lì sì, ho riconosciuto Rino con gli amici, tra cui appunto anch'io ne ho parlato, che testimoniano com'era veramente Rino, quindi una persona tutt'altro che nevrotica e cupa, ovviamente con le sue tristezze, come tutti, no? Perché, cioè, voglio dire, non era una persona stupida, era molto sensibile, infatti nelle sue canzoni, se tu ci pensi, ci sono tante cose molto molto dure, magari cantate in maniera ironica, ma lui dice delle cose anche abbastanza gravi, ecco.
0: Sicuramente, no, dietro l'ironia poi era spesso tagliente, corrosivo, sarcastico, molto. Appunto, basta pensare a Non te regge più, insomma,
1: tanto. Esatto, tanto che c'è chi dice, sai, che c'è questa famosa teoria del complotto, che qualcuno gli ha messo una...
0: Che era scomodo, diciamo, l'anno...
1: Era scomodo perché aveva denunciato delle cose sulla P2, perché... ma in realtà questa è un po' una fantasia. Quello è stato, secondo me, un drammatico incidente dovuto a un colpo di sonno, era molto tardi. e si è addormentato al volante, tant'è vero che anche il camionista che purtroppo con cui lui si è andato a scontrare dice che l'ha proprio visto addormentato, lui è proprio è passato da una corsia all'altra e lui gli ha anche lampeggiato più volte, ma lui era praticamente si era accasciato sul volante.
0: Pensate, questo dettaglio non l'avevo mai sentito,
1: sì,
0: raccontare.
1: Ha rilasciato un'intervista dicendo che gli ha lampeggiato perché lo ha visto come se fosse... Lui secondo me ha avuto un colpo di sonno, certo, si è addormentato, certo. E la macchina è andata dall'altra parte.
0: Cioè, vista l'ora, diciamo, all'alba è credibile questa cosa.
1: Erano le quasi, sì, stava tornando, era andato credo dalle parti della stazione per parlare di alcuni concerti, quindi era rimasto in un locale un po' a bere, magari ha bevuto un bicchiere in più, capito, ma niente di che. E purtroppo evidentemente ha avuto un colpo
0: comunque
1: di sonno.
0: Era vicino, se non sbaglio lui abitava su Piazza Sempione, esatto.
1: Sì, lui era poco prima di Piazza Sempione, esatto. Sulla Nomentana. Perché il padre era il portiere di quello stabile, lui aveva già preso un'altra casa, però stava quasi sempre dai suoi a dormire e stava tornando a casa dai suoi genitori purtroppo. E invece, ma penso che mancasse un chilometro, sì, esatto, mancasse 500 metri.
0: Sì, perché lì l'incidente avvenne all'altezza di via Carlo Fea, dove c'è Filosofia, se non sbaglio, a me.
1: E quindi proprio il destino veramente, guarda, cupo, che poi Rino era sempre in compagnia di amici, non era mai solo, solo che a quei tempi non c'era il cellulare, per cui lui ha chiamato casa magari gli amici e caso ha voluto che quella sera tutti fossero già fuori, quindi si è avviato da solo, se no sarebbe stato sicuramente in compagnia, non sarebbe successo.
0: Vabbè, visto che abbiamo deviato il discorso su Rino, poi torniamo su Celestial. A questo punto,
1: okay.
0: Se dovessi scegliere un brano di questo disco, festeggia 50 anni, se non sbaglio, che è mio fratello, sì. Figlio unico, quale sceglieresti?
1: Io adoro Rosita. Per qualche modo, lo trovo un valzer bellissimo.
0: Tu hai suonato anche il Rosita, ovviamente.
1: Sì, lì solo il pianoforte, sì.
0: Perché comunque tu hai suonato in tutti i dischi, diciamo, Rino, a parte, scuso, quello americano.
1: No, io ho suonato, guarda, ho fatto Il cielo è sempre più blu, mio fratello è figlio unico, poi ho suonato alcuni brani su Aida, perché eravamo più pianisti, e poi no, dopo ci siamo persi, quindi per esempio io già sono un Tereg Q, già non suono più, ho fatto i primi tre dischi, diciamo.
0: Okay. Però insomma, comunque, sono in dischi importanti, direi. Insomma, quelli...
1: Beh, ci siamo divertiti anche tanto, mio fratello e figlio unico è stato veramente un divertimento, perché Rino aveva sempre qualche idea nuova, strana, da provare sul disco, è stato divertente.
0: Allora ci ascoltiamo Rosita e poi torniamo dopo al tuo disco Celestial. Okay. Questo è Rosita, Rino Gaetano, da mio fratello e figlio unico. A dopo.

0: Rosita, Rino Gaetano, vediamo se ci sente ancora Arturo.
1: Sì, sono qui, eccomi.
0: Abbiamo riascoltato molto volentieri questa Rosita, mentre al compleanno della zia Rosina. No, appunto, mi confondevo Rosita Rosina.
1: Quella è un'altra, sì.
0: No, subito dopo c'era il compleanno della zia Rosina. Sono le varie figure femminili che insomma spesso popolavano: Berta, Gianna, Aida.
1: Esatto, sì. Tutte figure chissà se simboliche o reali, o donne che magari Rino aveva incontrato.
0: Tu hai conosciuto però, anche qualche ragazza di Rino? L'hai
1: conosciuto? Beh, io ho conosciuto la fidanzata Amelia,
0: la storica,
1: che,
0: proprio, sì.
1: Che stava per sposare purtroppo
0: certo.
1: Il mese dopo la morte. Infatti al funerale nella chiesa dove siamo andati così tutti, perché c'erano tutti, il prete che era caro amico di Rino disse: io dovevo essere qui a sposare Rino, invece purtroppo sono qui a raccontare la sua morte. Sarà veramente una mattinata terribile. C'erano tutti, da Cocciante a Venditti, tutti i dirigenti dell'RCA, veramente tutti.
0: Beh, insomma, mi fa piacere almeno questo, che insomma che sia stato ricordato, sì, ecco, non dimenticato, anche insomma, perché spesso capita che magari sono famosi, mi sembra, non so se a fuori di Tenco, che c'era solo De André.
1: Sì.
0: Cioè, sono successi dei casi appunto che spesso vengono dimenticati anche dai colleghi, questi, quando muoiono molto giovani, insomma, per fortuna non è stato il caso.
1: No,
0: anzi, con gli anni è sempre più ricordato, celebrato, più di quanto forse lo fosse in vita, no?
1: Esatto, Marino poi ha avuto una sorta di riscoperta alcuni anni dopo, grazie ai giovani che hanno riscoperto le sue canzoni, ci sono riconosciuti. Questo è un piccolo miracolo, eh?
0: Sì, forse lui stesso non avrebbe immaginato di diventare un classico, diciamo. Aveva solo 31 anni, se non sbaglio. Quindi,
1: 31 anni, sì, era del 50.
0: Cioè, come Renato Zero. Non so se anche tu sei di quegli anni lì, più o meno. Non so, però
1: io di qualche anno dopo.
0: Ah, ecco, infatti.
1: Comunque sono sempre negli anni 50.
0: Adesso ne avrebbe 76, proprio come il disco. No, 50 anni, no, del 76, il disco. No, pensavo a 76, perché anche Renato Zero ha compiuto 76 anni, perché è del 50. Narebbe 76 anche Rino, in quel senso. Volevo.
1: Rino era nato il 2 giugno.
0: Sì,
1: il 2 giugno purtroppo è
0: l'incidente.
1: Ed è il giorno in cui infatti poi c'è la serata commemorativa con il nipote. Il gruppo che rifà le sue canzoni.
0: Sì, vabbè, insomma, avrebbe 76 anni oggi.
1: Sì, avrebbe 76 anni. Ragazzi, sarebbe ancora qui a scherzare, probabilmente.
0: Sì. Vabbè, allora... Torniamo allora al tuo disco, dopo questa parentesi doverosa dedicata insomma a Rino Gaetano,
1: certo.
0: Torniamo al tuo Celestial, che se non sbaglio presenti il 4 ottobre domani, quindi
1: domani,
0: Casa Menotti a Spoleto.
1: Sì, faccio due concerti, e Casa Menotti è un posto magico perché c'è il pianoforte di Menotti, però è molto piccola, veramente ci sono 30 posti. E allora mi hanno chiesto di fare due concerti, una mattina alle 11:30 e poi un altro alle 4, in modo che almeno una sessantina di persone possano... diciamo assistere, ecco.
0: Poi ci saranno altri concerti, ho visto Viterbo, se non sbaglio, altre date ha già annunciato.
1: Viterbo il 9, sì, poi per adesso le date già fissate sono Mestre, Padova, Torino e Brindisi. Poi sto in trattativa per fare anche Bologna, il Bravo Caffè, che è un posto che a me piace
0: molto. Lo conosciamo, sì, abbiamo trasmesso.
1: Quello di Max. Lì dovrebbe essere il 3 novembre, ma lo stiamo ancora fissando. Insomma, sto pian piano costruendo un piccolo itinerario per farlo sentire, ecco, che ci tengo molto a questo disco. Mi sembra, io sono sempre ipercritico su quello che faccio. Di solito appena faccio un disco, dopo non lo sento più. Questo invece mi sembra che me lo sento ancora molto addosso, ecco, e questa è una cosa che non mi capita di solito.
0: Leggo che ci sono diverse suggestioni, omaggi letterari. Si apre con un omaggio a Tolkien, Blue Sky Over the Shire, che è una tua vecchia passione, Tolkien, diciamo.
1: Da quando ero ragazzino, sì, Il Signore degli Anelli l'ho letto 5 volte, un libro che amo tantissimo.
0: Non sono mai riuscito nemmeno a cominciarlo.
1: Ma lì guarda, bisogna resistere, le prime 20-30 pagine può essere dura, dopo ti prende in un modo in cui non riesci più a staccarti.
0: Ci proverò, no, in genere questo, il fantasy è un genere che un po' anche al cinema un po' mi annoia, però non so.
1: Sì, ma sai, il cinema ha puntato molto sull'aspetto fantasy. I libri di Tolkien, quelle 1200 pagine, sono qualcosa di diverso, è molto diverso dagli altri libri fantasy. Ci sono suggestioni molto diverse, insomma, è un libro piuttosto importante, io credo che sia piuttosto importante.
0: No, ma sicuramente è considerato, insomma, un classico della letteratura ormai, penso, prima o poi.
1: È vero che poi è stato preso ed è stato politicizzato,
0: sì,
1: ma in realtà Tolkien era tutt'altro che di destra, cioè, e la storia stessa non ha nulla che possa esaltare o la razza o il mito della guerra o cose di questo tipo. Poi è un libro assolutamente in cui non c'è alcun aspetto, diciamo, di divinità, capisci, di cose esterne, cioè è tutto molto reale. Quindi è un libro assolutamente, insomma, è qualcosa di quasi un libro iniziatico, secondo me. Sembra quasi una sorta di passaggio dall'adolescenza alla maturità, in cui il male in realtà è molto più forte di quello che sembri.
0: So, quindi sei molto legato a questo brano. Cosa ci consigli di ascoltare di questo disco per iniziare?
1: Dunque, a me piacciono tutti, però c'è un pezzo che io trovo molto bello e molto delicato, che l'ho scritto pensando un po' ai Sigur Rós, che è una mia grande passione.
0: Come no? Sì, conosco
1: me. E si chiama Celestial Vault. Ci sarà, c'è anche un video, tra l'altro, legato a questo pezzo, che è ancora
0: uscito?
1: Però,
0: è già
1: no,
0: uscito,
1: non è ancora stato diffuso, ma credo, insomma, che tra poco dovrebbe in qualche modo andare a finire da qualche parte.
0: Allora ce lo ascoltiamo, è un po' quasi la title track, Celestial Vault. Quindi...
1: Sì, sì, è uno dei miei preferiti.
0: Ce lo ascoltiamo, la Celestial Vault, Arturo Staltari. A dopo.
1: A dopo.

0: E questa era Celestial Vault, Arturo Stalteri. E poi ho visto che Celestial, ci senti Arturo? Pronto?
1: Sì, sono qui.
0: Appunto, la parola Celestial poi ritorna anche in altri brani, c'è Celestial Awakening alla fine, poi c'è The Celestial Birds of
1: Esatto.
0: Shangri-La. Cos'è Shangri-La? Sì.
1: Shangri-La è un posto, un
0: Non
1: regno
0: c'è.
1: incantato.
0: Sì, immagino.
1: Di un
0: Insomma,
1: libro, sì.
0: Celestial, insomma, è un po' la parola che ricorre appunto in questo disco.
1: Sì, così ho sfruttato un tema anche
0: È un
1: visivo che mi
0: concept, diciamo, c'è anche il
1: permettesse.
0: bar
1: Sì,
0: celestiale,
1: esatto,
0: che è un po' il
1: quello è
0: bar
1: un libro.
0: dell'RCA, mi fa pensare, il bar, dove
1: Sì.
0: incontravi tutti.
1: In realtà quello è un bar scritto in un libro molto bello degli anni 90 di
0: Ah, vedi.
1: questo Tom Young Holm, è una sorta di bar che si trova prima e dopo la vita, dove le
0: No,
1: anime vanno a
0: infatti.
1: incontrarsi, non è male,
0: No, infatti
1: è
0: stavo
1: molto.
0: pensando a un bar dove magari si potrebbe ritrovare, che so, Rino Gaetano, Luigi
1: Assolutamente, è così.
0: Tenco, Piero Ciampi, tutti
1: Sì,
0: questi
1: è
0: personaggi
1: così.
0: dell'RCA e non che ci hanno lasciato troppo presto.
1: È proprio così.
0: Chissà. E poi un altro personaggio che ci ha lasciato da poco è Peppino Di Capri. Mi incuriosiva questa tua suggestione che ti ha portato a rileggere in qualche modo Saint-Tropez.
1: Sì, in realtà questo Saint-Tropez Côte d'Azur è un mio pezzo, però c'è un tema che io ho ripreso esattamente dal
0: È
1: suo
0: solo
1: Saint-Tropez
0: un'ispirazione, non è.
1: Twist, sì, perché io quando ero bambino, sempre da bambino, le mie sorelle più grandi portavano a casa questi dischi di Peppino Di Capri, che era un genio, perché lui magari sul lato A c'era una canzone melodica e dietro c'era un rock and roll, un twist, lui faceva il twist
0: Sì, ma
1: nel rock
0: infatti
1: and roll negli
0: anche
1: anni
0: noi. Adesso
1: 60.
0: mi ricordo, quando il giorno che è scomparsa abbiamo passato proprio Saint-Tropez, cioè l'abbiamo preferito
1: Ah,
0: passare quella rispetto alle varie Champagne,
1: bravo,
0: Roberta,
1: esatto.
0: perché era una cosa più moderna, in effetti,
1: Lui era
0: questo.
1: modernissimo, in realtà, per me era geniale. Tra l'altro sono contento perché ci sono anche in quel pezzo, come in un altro, c'è anche un basso che
0: Ah, ho
1: negli
0: letto,
1: dischi
0: sì.
1: non c'è, perché ho rincontrato un vecchio amico con cui suonavo quando eravamo adolescenti, che si chiama Claudio Vitelli, avevamo un gruppo, si chiama La Terza Vita di Progressive, ma avevamo 14 anni. E quindi ci siamo rincontrati dopo 50 anni, anche se lui ora fa l'avvocato, però suona sempre e quindi l'ho captato e suona su due pezzi.
0: Perché comunque per il resto è un disco di piano solo, diciamo, a
1: È
0: parte
1: solo piano,
0: questo.
1: sì, a parte Azzurro in cui c'è un sintetizzatore e
0: Ah,
1: basta, perché adesso è
0: ok.
1: tutto pianoforte.
0: E allora a questo punto.

0: Direi che ci possiamo salutare su questo pezzo Saint-Tropez,
1: Sì, direi
0: Côte d'Azur.
1: di
0: Visto che l'abbiamo citato, insomma, un omaggio anche a Peppino Di Capri.
1: Al grande Peppino Di Capri.
0: Che tu hai conosciuto anche lui.
1: No, purtroppo non l'ho mai incontrato personalmente, come neanche Celentano. Però l'ho sempre stimato, perché l'ho sempre trovato una persona che alla fine non si è mai venduta, ha mantenuto sempre una sua serietà,
0: coerenza.
1: Una sua leggerezza. Sì, una sua coerenza. Mi è sempre piaciuto proprio come immagine.
0: E allora Arturo, allora in bocca al lupo per i tuoi concerti di domani, e poi quando verrai anche a Roma spero, insomma, ci farai sapere.
1: Come no? Viva il lupo.
0: Tu rimani sempre romano, diciamo, di nascita e di, no?
1: Assolutamente, mio padre è palermitano, però sono nato a Roma, ho sempre vissuto a Roma.
0: Quindi insomma, prima o poi a casa dovrai suonare questo concerto.
1: Sì, no, ma sicuramente un paio di cose le sto programmando, vediamo un po', solo che credo che ormai sarà dopo Roma, sarà dopo Natale.
0: Il 2027
1: è sempre il posto più difficile dove suonare.
0: Immagino.
1: Almeno per me.
0: No, ma lo capisco, lo dicono in molti in realtà, non solo...
1: È complicata, sì, la città è complicata.
0: Sempre meno locali, diciamo, di dimensioni piccole...
1: Sì. Purtroppo sì.
0: Stiamo diventando sempre più grandi eventi che poi, diciamo, un po' cannibalizzano la scena, questi grandi eventi, però poi i piccoli si perdono.
1: Verissimo, purtroppo è così. Comunque va bene, facciamo quello che possiamo, come si dice.
0: Grazie ancora. Allora, Arturo Saltari, ci salutiamo con Saint-Tropez Côte d'Azur, ricordiamo Celestial, che è uscito proprio ieri su tutte le piattaforme, poi anche in vinile CD e vinile.
1: Vinile e CD, sì.
0: Vinile celeste, per la
1: vinile celeste.
0: Per l'esattezza, come dicevi tu, blu.
1: Loro lo chiamano Clear Blue.
2: Che è trasparente praticamente.
1: Blu chiaro praticamente lo chiamano.
0: Sì, sarebbe trasparente, dice Stefano.
1: Ah già, è vero, sarebbe trasparente, perché dovrebbe essere in un altro modo, light blue in realtà. No, invece no, è proprio un azzurro.
0: Vabbè, sì, comunque insomma lo si può trovare forse nei pochi negozi di dischi rimasti o anche ordinandolo, non so, come si
1: fa? Sì, se no su Amazon, i soliti, Feltrinelli, BS, insomma, gli vari...
0: Se no lo prenderemo...
1: Anche sulla Saifam, sull'etichetta stessa.
0: Ah, è vero, perché c'ha anche un'etichetta, giustamente, non ho dimenticato di nominarla. Questa.
1: È un'etichetta indipendente, ma piuttosto forte, piuttosto grande, diciamo.
0: Sì, hai già fatto altri dischi con loro.
1: È il secondo che faccio con loro, sì. C'hanno un bel catalogo.
0: Bene, allora grazie ancora, vi salutiamo con Saint-Tropez e a presto, Arturo, grazie.
1: A prestissimo, grazie a voi. Ciao.
0: Ciao.

Questa era The Celestial Birds of Shangri-La, e mi sono sbagliato. Adesso ci salutiamo finalmente con Saint-Tropez Côte d'Azur, Arturo Stalteri. Ciao ciao, a presto.

0: E questo era Arturo Staltri con Saint-Tropez e Côte d'Azur, che salutiamo ancora. Grazie Arturo. E adesso trasmettiamo l'intervista che abbiamo realizzato con la direttrice artistica Sara Dagati di Roma Diffusa Festival, che sarà la prossima settimana qui a Roma il 10 e 11 ottobre al quartiere Esquilino. Tu, Stefano,
1: Io
0: devi
1: approfitto per
0: scappare.
1: salutare, per scappare come detto al Maxi
0: Ci vediamo
1: e
0: dopo,
1: ci vediamo
0: spero.
1: più tardi. A tra poco.
0: Grazie Stefano, a
1: Ciao,
0: presto. Ciao
1: buon
0: ciao ciao.
1: pomeriggio a tutti.
0: Allora, abbiamo al telefono Sara Dagati, direttrice artistica e co-founder del Festival Roma Diffusa, che sarà a Roma il 10 e 11 ottobre in tutto il quartiere Esquilino. È un format che sta modificando la narrazione della capitale, insomma, accendendo i riflettori sulla Roma contemporanea e creativa. Pronto, Sara, ci senti?
2: Pronto? Ciao, buongiorno.
0: Allora, spiegaci un po', ci siamo visti alla conferenza stampa alla Casa dell'Architettura, insomma, è un festival che durerà 2 giorni, col sostegno dell'assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, però insomma è abbastanza complesso perché sono coinvolte, insomma, sono coinvolti centinaia di artisti, quindi insomma, spiegaci un po' Roma Diffusa in cosa consiste.
2: Sì, è un programma anche molto lungo, sono 16 pagine, quindi capisco la difficoltà nell'orientarsi nei meandri, però sì, diciamo, Roma Diffusa è un format che c'è ormai da 5 anni, questa è quindi la quinta edizione. È un festival diffuso che periodicamente attiva una diversa area della città, no? E l'idea è che un intero quartiere della città diventi una sorta di palcoscenico a cielo aperto, no? In cui ogni luogo che noi andiamo a mappare, identificare, e quindi appunto dalle botteghe artigiane, gli studi d'artista, gli spazi culturali, le istituzioni, no? E anche i musei, le piazze, ma anche i bar, le osterie, le botteghe artigiane. Quindi ogni luogo va ad ospitare dei contenuti che possano essere musicali, performativi, creativi di qualche tipo, no? Quindi quello che si crea è questa sorta di flusso di pubblico, no? Che gira per il quartiere per 4-2 giorni, dipende dalla durata dell'edizione, e passa da un luogo all'altro fruendo di contenuti che sono quasi tutti tranne i workshop, perché lì ovviamente c'è da pagare i materiali, no? È l'artigiano, però tutto il resto è sostanzialmente aperto e gratuito. Quindi si crea un flusso libero che trasforma un po' il quartiere in una piattaforma dinamica e creativa.
0: Sì, ci sono tantissimi, tantissimi eventi, installazioni, videoarte, DJ set, sonorizzazioni di luoghi, non so appunto se
2: Sì,
0: potete.
2: diciamo nel caso noi per ogni quartiere diamo ovviamente una linea, una direzione creativa, no? Che dia poi senso all'edizione, e la direzione creativa parte da quella che è la specificità del quartiere. Nel caso dell'Esquilino, trattandosi di un quartiere
0: Multietnico.
2: multiculturale, stratificato, ovviamente ci siamo soffermati su questo cercando però di evitare appunto semplificazioni o scelte di carattere folcloristico, cioè noi abbiamo comunque mantenuto quella che è la linea di Roma Diffusa, che guarda molto alla musica sperimentale, alle nuove correnti creative, musicali, artistiche, e lo abbiamo fatto però semplicemente ovviamente lavorando molto su artisti e musicisti di seconda generazione o sugli artisti che abitano il quartiere, no? Nel senso che poi appunto nel quartiere le comunità coesistono poi con chi anche abita il quartiere. Quindi da un lato noi andiamo ad aprire tutti gli studi di artisti, no? Da Fiamma Montezemolo, Andreco, ci sono tantissimi artisti che hanno lo studio e che lo vanno proprio ad aprire al pubblico, che per 2 giorni hanno la possibilità, no? Di visitare degli spazi privati, apriremo anche delle case private. Invece per quel che riguarda i vari luoghi che noi andiamo ad abitare con contenuti musicali, abbiamo, diciamo, diversi filoni, no? Cioè da un lato c'è tutto ovviamente il filone cinese, che è una comunità preponderante da tantissimi anni, no? All'Esquilino, e quindi che ne so, avremo da questa lecture performance curata da Liliana Lao, che sarà accompagnata da un DJ set elettronico di Peter Blackfish e dall'Eru, che è questo violino tradizionale cinese suonato da Liu Zhu, e questo avverrà a Casa Dante. in Piazza Dante, no? Quindi il bar si animerà e il sabato ci sarà questa lecture performance, la domenica ci sarà invece un vinyl set con XXZ, sempre appunto a Casa Dante, oppure ci sarà da Jessica Wu, che è un ristorante, un celebre ristorante cinese, sempre all'Esquilino, il Guzheng, appunto questa performance di arpa cinese, ci sarà per esempio a Piazza Vittorio noi faremo un takeover, nel senso che per i due giorni la parte dei giardini dove c'è il chiosco di Orti avrà una programmazione continuativa di talk, musica, workshop di diverso tipo, ci sarà per esempio anche un workshop di tappeti persiani al polo civico, con a seguire un DJ set afghano. Nel caso di Piazza Vittorio abbiamo lavorato, e dintorni abbiamo lavorato anche molto sul filone della musica sudamericana e afro, no? Quindi ci sarà per esempio all'aperitivo di sabato un DJ set di Amazon, una DJ brasiliana accompagnata dalle percussioni di Guglielmo Senatore. La domenica, sempre a Piazza Vittorio, ci sarà invece un DJ set Afro House con Delia. Al bar allo Statuto ci sarà Afrobeat con Naomi. Da Callimaco un DJ set di Jack Rooster. Sempre sotto i portici, quindi intorno a Piazza Vittorio, invece ci sarà il jazz da Gasby con Alex, sì, il Choro Alex, brasiliano.
0: Sì, Alex la conosco, appunto, e leggo, appunto farà un jazz sotto i portici con un duo, sonorità latinoamericana e folk e cantautorato, appunto dalle 21.30 alle 23 anche di sabato.
2: Sì.
0: Poi un altro artista che conoscevo, insomma, è un jazzista americano che si chiama Rob Mazurek, vedo che aprirà il suo studio dalle 12 alle 18, lui è suona la cornetta, fa anche però elettronica, musica d'avanguardia, quindi insomma è un jazzista americano abbastanza conosciuto che si chiama appunto Rob Mazurek, che aprirà il suo studio, leggo.
2: Sì, assolutamente. È interessante anche quello che accadrà sempre in zona Piazza Vittorio all'Accademia Costume e Moda, no? Che così come Piazza Vittorio si trasformerà in una sorta di hub creativo, quindi ci sarà in loop la videoproiezione dell'artista Ramartino, ci sarà sull'intera facciata un'installazione del collettivo Numero Cromatico, che è un noto collettivo appunto che lavora poi anche molto con le installazioni sul territorio, ci saranno poi una serie di workshop e tour anche all'interno appunto dell'Accademia.
0: Ricordiamo anche i talk che magari possono interessare, questo talk leggo a cura di Fanpage Roma Diffusa, con Le Streghe Sono Tornate, Etero Basiche e Le Bambole di Pezza, dalle 15.30 alle 16.30.
2: Un talk che riflette un po' sui temi del patriarcato, che è organizzato appunto da Fanpage all'Acquario Romano in collaborazione con Roma Diffusa. Ospiteremo anche, interessante a livello di talk, il podcast di Cora Media di Malcolm Pagani, e la cui ospite sarà Nancy Brilli, e lo porteranno, quello che di solito è un podcast, lo porteranno live e quindi aperto al pubblico su prenotazione, sempre all'Accademia Costume e Moda. Ci sarà poi una lecture performance a Piazza Vittorio con Toni, cantautrice ed attrice, e Sofia Sante, che riflette sempre appunto sul discorso delle donne e del territorio.
0: Sì, conosco bene la figlia di Ernesto, che ha fatto un romanzo recentemente, insomma l'ha presentato già a Roma in varie sedi,
2: sì.
0: Ha vinto anche dei premi, poi insomma non so se vogliamo dire qualcosa su questo claim Roma città odierna invece che eterna, appunto per...
2: Sì, come appunto il festival, diciamo il claim è un po' la semplificazione che abbiamo usato per cercare di sintetizzare quello che stiamo cercando di fare, cioè noi siamo andati a sbarrare l'eterna e a sostituirlo con l'odierna, no? Per dire sì, è vero che Roma è una città d'arte, è la città eterna, però forse a volte questa narrazione tiene un pochettino fuori quelle che sono le correnti artistiche, musicali e creative contemporanee, di cui Roma è ricchissima, no? Quello che manca a volte è un po' una piattaforma che le tenga tutte insieme, cioè una sorta di contenitore. Spesso sono frammentate, sono atomizzate anche un po' per le dimensioni, no? E la complessità della città. Quindi il lavoro che noi stiamo facendo nel metterle tutte insieme periodicamente in un luogo, no? Circoscritto, è un po' quello di accendere i riflettori su quelle che sono le manifestazioni contemporanee della città di Roma e non soltanto il suo aspetto monumentale, no? Questo è un po' il tipo di lavoro che stiamo facendo, cioè vestiamo il famoso museo a cielo aperto di contenuti contemporanei.
0: Sì, bene, allora non so, ricordiamo che per tutte le informazioni dettagliate possono andare sul sito
2: assolutamente www.romadiffusa.com, sulla pagina Instagram di Roma Diffusa che ha un link tree da cui si accede direttamente al programma. È molto lungo, vi consigliamo anche di stamparlo o per evitare lo spreco di carta appunto di consultarlo direttamente online, è un PDF. E poi nei giorni del festival ci sarà un info point sempre all'Accademia di Moda e di Costume, e dove quando arrivate sabato potete ritirare lì le mappe con gli orari e i luoghi, sono delle mappe cartacee, no? Che vi possono aiutare un po' a orientarvi nel percorso, che poi è più semplice di quanto sembra. Ora vi abbiamo bombardato, però in realtà poi diciamo che tutto avviene vicino, un po' quello il senso, quindi si è anche un po' trascinati dalla folla e dalla musica, quindi si segue un po' questo itinerario, ma i luoghi sono molto vicini l'uno all'altro.
0: Si può girare tutto a piedi, insomma, dintorni.
2: Sì, cioè di fatto avviene poi tutto un po' intorno a Piazza Vittorio, Piazza Dante, no? In quelle strade.
0: E alla Casa dell'Architettura, dove è stata la conferenza, ci sarà qualcosa lì a Piazza Manfredo Fanti?
2: Casa dell'Architettura ci sarà il talk, perché Casa dell'Architettura ospita nel frattempo un festival, rassegna di Fanpage.
0: Ah, ok.
2: Quindi diciamo che con loro ci siamo connessi con questo talk, portando appunto le eterobasiche, quindi ci sarà
0: con le bambole di pezza,
2: quella lì. Romano con le bambole di pezza che dicevamo, lì ovviamente è su prenotazione. Certo. Però anche i pochi eventi su prenotazione, si trova comunque il link sul programma cliccabile, è molto semplice il processo.
0: Per il resto è tutto ingresso gratuito, vedo che c'è anche una parte che riguarda i documentari con la scuola Sentieri Selvaggi, che sta sempre da quelle parti.
2: Sì.
0: Proiezioni documentari, via Carlo Botta, no? E niente, poi abbiamo detto dei concerti vari, insomma, se mi sono dimenticato qualcosa potete andare sempre sul programma appunto romadiffusa.com o la pagina Instagram roma_diffusa. Ricordiamo 10 e 11 ottobre, questo, il prossimo weekend ovviamente, questo è la quinta edizione del festival Roma Diffusa.
2: Esattamente.
0: Allora ringraziamo Sara Dagati, giusto?
2: Sì.
0: Ok, e ci vediamo là in giro per il centro del, insomma, il centro dell'Esquilino, tutto il quartiere.
2: Esatto, grazie mille, grazie a voi.
0: Ciao, grazie Sara. E questa era l'intervista a Sara Dagati. Siccome appunto tra gli appuntamenti da segnalare c'è questo Open Studio di Rob Mazurek, che apre il suo studio sia sabato che domenica dalle 12 alle 18, ingresso gratuito nei limiti di capienza, ovviamente al Contact Art Project Space, via Lattazzi 10, quindi ci salutiamo con un brano di Rob Mazurek insieme all'Exploding Star Orchestra, che si chiama The Mountain Speaks, la montagna che parla, e diamo appuntamento a sabato prossimo con Driving Saturday. Questo è Rob Mazurek, a sabato prossimo, ciao.
3: Temperatures clash as if born into conflict, eyes react to the sudden burst, the landscape is erased, faded light, colored wash, scrubbed of intention, rolling sun frequencies, churning the spell. Then a sharp crack, I dream in slow motion, so I can live in the moment that lightning strikes. The heart of living thought, electric pulses in the ecstatic.
4: La Riesci.
5: Bonjour.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.
2: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.
3: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
4: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
5: Melting Pot is beginning.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti a Melting Pot, a puntata numero 33, puntuali come delle guardie svizzere qui su Radio Città Aperta.it, in diretta fino alle 21.30, tutti i mercoledì, mi raccomando, e in replica il sabato dalle 18 alle 19.30. Tra l'altro oggi è iniziata anche una nuova trasmissione qui a Melting Pot, dalle 14 alle 16 insieme a Giordano Deiana potete seguire il nuovo programma Aperta Parentesi, che poi andrà in replica il sabato proprio dopo Melting Pot, quindi lo potete ascoltare anche il sabato dalle 19.30 fino alle 21.30. E benvenuti come nuovamente, quindi tanti benvenuti. Questa sera qui a Melting Pot ci saranno nuovamente le notizie, visto che riprenderemo la formula di ospitare solamente un gruppo. Questa sera andremo a Bologna per sentire la voce del chitarrista Mattia Baldoni, chitarrista dei bolognesi Orbita, che ci presenterà, Mattia, il loro nuovo album d'esordio, Farewell to All We've Lost, in uscita il 9 ottobre per Aural Music. Nella seconda parte di trasmissione lo raggiungeremo al telefono. Intanto i contatti 340 197 4468, se volete mandarci qualche sms attraverso WhatsApp o Telegram utilizzando il buon vecchio sms, e poi ci trovate su tutti i social, compresi Mastodon e Blue Sky, oltre ai vari noti. E poi potete sempre sostenere questa bellissima radio che vi tiene compagnia senza pubblicità, senza nessuno che giudichi il palinsesto chi o di cosa bisogna parlare. Se volete sostenere questa bella radio potete farlo attraverso la vostra carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito, cliccando il tasto Sostieni Radio Città Aperta che trovate vicino al player e all'interno dei podcast. E se avete anche Amazon Prime, fatelo, un abbonamento a Twitch se avete Amazon Prime, e trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostienici, e a voi non costa niente, a noi ci arrivano dei soldini. Tra l'altro nella nostra diretta Twitch sta andando una webcam mondiale in vari posti, vi porto, ecco, adesso siamo ad Alicante in Spagna, e poi mano a mano verrà sostituita dalla scaletta musicale. Per iniziare la scaletta di questa sera ho preso la clip tratta dal film Paura e Delirio a Las Vegas, film del 1998 diretto da Terry Gilliam, interpretato che vede come protagonisti Johnny Depp e Benicio del Toro, e ci andiamo a sentire la clip con i consigli legali del dottor Gonzo. Iniziamo così questa puntata, la numero 33 di Melting Pot.
1: Vogliono che vada a Las Vegas subito e che contatti un fotografo portoghese di nome Lacerda. Lui mi darà tutti i dettagli. Devo solo stare nella mia suite insonorizzata e lui mi cercherà. Che ne dici?
2: Dico che puzza di guai. Avrei bisogno di una marea di consigli legali prima che questa storia si concluda.
1: No, certo.
2: Come tuo avvocato ti consiglio di noleggiare una decaffottabile velocissima.
1: Sì.
2: E ti servirà della cocaina. Un registratore per musica speciale. Camicia da cavolco. Andartene da Los Angeles per almeno 48 ore. Addio al mio weekend.
1: Perché?
2: Perché naturalmente dovrò venire con te. E in più dovremo andarci armati anche. Fino ai denti.
1: Beh, perché no? Se una cosa vale farla bene.

E abbiamo aperto la nostra selezione con una trasformazione gospel spettacolare registrata nello studio To The Abbey Road. Sto parlando di Nightmares on Walks, guidato dal cantante londinese giamaicano Moses e da China B con coro, con archi e fiati. Veramente un bel pezzo. E allora volevo dirvi che questa sera qui a Melting Pot, a breve, insomma fra qualche brano, ci ascolteremo una novità, un'anteprima che viene da Cagliari. Lo si chiamano Teddy Daniels, quindi rimanete là, non andate via, perché ne vale veramente la pena. Tornando alla musica, direi di andarci a sentire questo progetto di collaborazione che vede Tony Allen, leggendario batterista afrobeat, insieme a Jeff Mills, pioniere della Detroit techno, e insieme hanno fatto questo album, per appunto Tomorrow Comes the Harvest, e ce ne andiamo a sentire con The Seed.

E ve lo consiglio questo album, è veramente veramente molto molto bello. E torniamo, anzi iniziamo con il blocco delle notizie, il primo blocco delle notizie. Andiamo a parlare di disastri climatici in Nepal e Thailandia. Apriamo lo sguardo sull'impatto devastante dell'emergenza climatica nel mondo. In Nepal, dopo 3 giorni di piogge torrenziali, una spaventosa frana ha fatto crollare un'intera porzione di montagna nel fiume Kali Grandaki a Lete, provocando 24 morti, 14 dispersi e oltre 750 famiglie sfollate. E anche in Thailandia c'è una situazione molto drammatica: oltre 330 mm di pioggia e monsonica hanno sommerso Bangkok, trasformando le strade in canali navigabili che i residenti devono percorrere in canoa per procurarsi beni di prima necessità. Torniamo alla musica, e tornano anche i 24 Grana a 30 anni dal loro esordio. È uscito il 25 settembre Stadera, singolo intitolato Come la via della periferia orientale di Napoli, che anticipa il loro album che si intitolerà Bidonville. Allora andiamoceli a sentire i 24 Grana con questa novità.

24 Grana con il loro nuovo singolo. E ora, come vi accennavo poco fa, è un'anteprima di Melting Pot. Infatti da Cagliari arrivano i Teddy Daniels con il loro Garage Punk in Stoned Jack. Il pezzo uscirà il 6 ottobre su tutte le piattaforme tranne che su Spotify, perché la band ha deciso di boicottare per ragioni etiche. Quindi tanto di cappello ai Teddy Daniels. E allora andiamoceli a sentire con questa anteprima, ripeto, un'anteprima qui a Melting Pot, con il loro nuovo singolo Stoned Jack.

Teddy Daniels da Cagliari, segnateveli, Stone Jack il 6 di ottobre su tutte le piattaforme tranne che su Spotify. Blocco delle notizie numero 2, andiamo a parlare in Italia. Il Senato ha approvato in via definitiva la legge delega sul nucleare con 81 voti favorevoli e 51 contrari. Si tratta però di un primo passo normativo. Il governo avrà 12 mesi all'entrata in vigore per scrivere i decreti attuativi. E ovviamente poi hanno detto adesso saremo finalmente liberi a livello energetico. Hanno detto così, però è una legge insomma delega. Negli Stati Uniti invece vittoria storica per i lavoratori della Delivery. A New York il sindaco Zoran Mamdani ha annunciato un maxi risarcimento da 131,5 milioni di dollari che la multinazionale DoorDash dovrà pagare dopo un'inchiesta su 152 milioni di transazioni, ridistribuendo oltre 115 milioni a 260.000 fattorini truffati su pagamenti e orari. Tanto di cappello al sindaco di New York. E ora ce ne andiamo ad ascoltare il terzo singolo da Perfect, il nuovo album dei Queens of the Stone Age, che arriva ad ottobre, quindi sta per arrivare. Josh Homme ci riporta i ricordi giovanili a Palm Desert con Where the Goat Girls At.

Queens of the Stone Age con il loro nuovo singolo estratto da Perfect, per l'appunto. Ora cambiamo completamente genere, andiamoci a sentire il primo assaggio dall'album in coppia, Heavy is the Crown, in uscita ad ottobre. Sto parlando di Anderson Paak insieme a Cordae. Ecco, questo video si chiama Good Day. Il video è molto simpatico, fa molto ridere, sono loro da piccolini che ci provano con una ragazza fino a che non diventano grandi, e ne succedono di tutti i colori. A Good Day.

E intanto sta andando ancora il video della canzone che abbiamo appena ascoltato. E passiamo al terzo blocco delle notizie. Negli USA l'amministrazione Trump smantella un'altra misura ambientale della presidenza Biden. La nuova regola Freedom Means Affordable Cars indebolisce gli standard CAFE e sull'efficienza dei consumi delle auto, favorendo i motori termici. In Italia allarme rosso per il lago Trasimeno. Il livello è sceso oltre a 2 metri sotto lo zero idrometrico, dimezzando la profondità media del bacino, richiedendo interventi idraulici d'emergenza imminenti. Si pensa anche di prelevare anche dell'acqua dal Mar Tirreno per portarla, desalinizzarla e poi portarla al lago. Passiamo ora a un omaggio al DJ produttore svedese Fredrik Lager, in arte Red Astaire, scomparso nel 2022. Riascoltiamo Follow Me dal suo album Nuggets for the Needy del 2007.

0: I won't steal your phone.
1: Un pezzo veramente frizzante. Si vi ricordo sempre che sia dell'ascolto di Melting Pot. Io sono Riccardo più Ranking e saremo insieme fino alle 21.30. A breve l'intervista con Mattia Baldone, chitarrista degli Orbita. Passiamo dall'hip hop, un po' come dire poppeggiante e anche un po' patinato, a quello un po' più serio, rap britannico crudo ed essenziale, con il rapper di Londra Death Kid nel nuovo brano Narcotic Athletics, prodotto da Informed e Dumb Logic. Allora andiamocelo a sentire Death Kid e anche a vedere sulla nostra diretta Twitch.

0: E lasciamo l'hip hop di Death Kid, perché è arrivato il momento di addentrarci nelle sonorità più scure e oscure di questa puntata. Diamo il benvenuto in collegamento a RadioCittàAperta.it a Mattia Baldoni, chitarrista di bolognesi Orbita.
1: Ciao Riccardo e buonasera a tutte e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Grazie, ciao e benvenuto su RadioCittàAperta.it. Il vostro progetto nasce a Bologna nel 2020 con radici stoner doom, non come i Queens of the Stone Age che abbiamo ascoltato prima, che erano usciti con lo stoner, poi sono diventati tutt'altro. Con la formazione attuale e dopo il demo del 2023 la vostra rotta si è spostata verso un dark doom metal più scuro e opprimente. Come è avvenuta questa evoluzione stilistica?
1: Sì, senti, allora noi abbiamo cominciato in un momento un po' sfortunato perché pronti via ci siamo trovati con la pandemia, tanto per cominciare.
0: Perfetto.
1: E quindi il momento ideale per avviare qualunque progetto. Abbiamo subito qualche cambio di formazione, quindi abbiamo diciamo così perso per strada un bassista, un paio di cantanti, prima di trovare una quadra. Da quel punto di vista ci abbiamo messo un pochino. I pezzi che hanno composto la demo del 2023 sono il risultato di quella anche primo andirivieni di persone che hanno contribuito a loro modo a forgiare un po' il sound, con l'idea di partenza che era comunque quella di affrontare una band stoner, fondamentalmente centrata più sullo stoner. I successivi cambi di formazione, in particolare l'ingresso di Johnny, cantante, hanno fatto sì che non volutamente, ma in maniera molto naturale, ci hanno portato a questo sound che tu puoi sentire oggi nel disco che uscirà e nelle anticipazioni che sono state pubblicate fin qui. È stato un flusso e un cambiamento abbastanza naturale, sostanzialmente è quello che ci è venuto di scrivere nel momento in cui poi ci siamo messi, una volta completata la formazione, a fare in sala prove e individualmente, ecco.
0: E il 9 ottobre uscirà per Aural Music il vostro album d'esordio Farewell to All We Have Lost. E cosa rappresenta per voi l'ingresso in una scuderia importante come Aural Music per questo primo capitolo discografico?
1: Ah, guarda, noi siamo, io ti posso dire come prima cosa, quasi imbarazzati dalla considerazione che Emiliano di Aural ha subito avuto per noi, ha risposto subito, pochissimi giorni dopo che noi gli abbiamo sottoposto il materiale, ci ha proposto appunto di entrare nell'etichetta, di pubblicare lui e il prodotto, quindi io non ti devo spiegare insomma chi è Emiliano e chi è e che cos'è,
0: certo,
1: Laura,
0: certo.
1: Music per l'Italia, insomma. Quindi siamo abbastanza, per l'Italia e anche per il mondo in realtà, siamo molto onorati, molto contenti, molto carichi che la nostra musica abbia questa, diciamo, questa vetrina e questa collaborazione anche con lui, che è una persona veramente ortodossa proprio, guarda, è un grande a livello commitment a 2000 proprio, quindi ci siamo trovati molto bene da subito, abbiamo conosciuto una persona seria, appassionata e appunto le produzioni che lui ha fatto fin qui parlano da sole.
0: Sì, infatti è registrato molto bene, devo dire, il singolo è una sonorità perfetta, devo dire.
1: Grazie, questo è, noi ci deresponsabilizziamo quasi totalmente per questa cosa, perché qui Enrico Baraldi dei Vacuum Studium ha messo, imposto una mano santa sul prodotto e lavorare con Enrico Collas di Tania è stato anche qui un grande privilegio, perché è un genio musicale, tanto per cominciare nei suoi progetti dove suona, e come produttore ci siamo trovati veramente in due secondi, abbiamo fatto il disco, l'abbiamo registrato in pochi giorni, è andato tutto liscio, abbiamo trovato il sound che volevamo grazie a tanto del suo contributo, e meglio di così non potevamo chiedere, ti dico.
0: E le vostre influenze spaziano dal doom più pesante e catartico di band come Bellwitch, Amenra o i Warning, fino a suggestioni apparentemente distanti come i passaggi sonori di Angelo Badalamenti e il cantautorato oscuro di Matt Elliott. Come convivono queste anime all'interno delle vostre composizioni?
1: Sì, quello che dici è vero, noi ci riconosciamo perfettamente in queste, insomma, in questi poli che sembrano un po' opposti, queste influenze molto eterogenee, ma è stato tutto un flusso creativo e compositivo che è partito più da degli stati d'animo che noi abbiamo cercato di convogliare nella musica e che effettivamente nel momento della scelta della, banalmente proprio della singola nota, dell'arrangiamento, eccetera, eccetera, hanno trovato un po' sfogo in queste influenze che secondo noi, insomma, possono convivere. Poi chi ascolterà il disco magari troverà anche qualcos'altro o non si troverà d'accordo. Noi arriviamo tutti da dei background abbastanza diversi, fondamentalmente ascoltiamo tutti un botto di musica anche molto differente e quindi alla fine tutto è confluito in questo imbuto di stati d'animo che noi abbiamo riversato poi nella composizione.
0: Il concetto centrale del disco è l'abbandono, inteso come sia perdita e disarticolazione del sé, sia come lenta e dolorosa ricostruzione. Avete raccontato che si tratta di un concept involontario. Come è emersa questa urgenza durante la scrittura?
1: Sì, è vero, è effettivamente un concept involontario. Questo parte, come ti dicevo poc'anzi, dall'esigenza di tradurre in musica degli stati d'animo che noi stavamo individualmente vivendo, magari per questioni private, personali, un po' diverse, insomma, ciascuno il suo. E alla fine ci siamo trovati a comporre e a tradurre in musica questo periodo e individuale e complessivo che, insomma, si capirà non è stato dei più felici, e quindi ne è venuto fuori questo. Per stare al disco è un concept, è al concetto appunto di perdita, ricostruzione, un concept rovesciato, diciamo che nell'ambito dei testi noi partiamo dalla rifioritura del sé, da quel barlume microscopico di speranza che ci può essere nel ritrovarsi dopo un evento o una serie di eventi negativi della vita, e andiamo in fondo al disco dove comincia invece la perdita e dove comincia il senso estremo di abbandono e di disperazione che appunto abbiamo affrontato individualmente. Questo è un po' il tema ricorrente dietro ai testi e di conseguenza anche alla musica in sé.
0: Invece per la registrazione avete scelto di registrare l'album in presa diretta sotto la supervisione di Enrico Baraldi, Litania, Collars, Ornaments. Quanto è stato fondamentale suonare tutti insieme nella stessa stanza per restituire quell'impatto ruvido e ipnotico che si sente nel disco?
1: Sì, è stata una scelta che noi abbiamo fatto nell'ottica di rendere anche una dimensione un po' live. Noi concettualmente ci sentiamo forse più musicisti, una band che può tirare fuori il meglio di sé nell'ambito live, e quindi perdere questa componente a servizio magari di una resa pulita, perfetta, lineare, in griglia totale, che può essere la registrazione in tracce separate, sembrava un po' un peccato. Quindi insomma, come ti dicevo anche prima, Enrico Baraldi ha agevolato tantissimo tutto il processo dall'inizio delle incisioni, e sono andate molto bene, abbiamo provato molto per arrivare lì e insomma è filato veramente tutto liscio. Noi siamo molto contenti, penso che potrebbe essere un approccio che sicuramente approfondiremo nel futuro e proveremo a riproporre anche in futuro sicuramente.
0: E allora io direi di andarcela a sentire questa Rotten Flowers, tra l'altro dura 9 minuti e 45, tipo un brano dei Tool praticamente.
1: Cioè, non ci siamo regolati coi tempi, sono uscite così, sono 4 pezzi, 40 minuti, e insomma chi deve andare in bagno vada, chi deve andare a fare i mestieri vada, e ci vediamo dopo.
0: Comunque seguite, perché è molto molto bella, vi portano veramente in degli spazi fatti di vento, di neve, insomma andiamoci a sentire gli Orbita, Farewell, Rotten Flowers da Farewell to All We Have Lost.

0: fino all'ultimo arpeggio di Mattia, il chitarrista che stiamo intervistando, degli Orbita. Questa era Rotten Flowers. Complimenti, veramente registrato bene, un bel sound, Mattia.
1: Grazie, grazie mille.
0: Ce la siamo gustata fino all'ultimo. E la copertina del disco porta la firma dell'artista tedesco Benjamin Koenig, già lavoro con Exevel e Lunar Aurora, e mostra un cadavere da cui nella desolazione nascono pochi timidi fiori. In che modo questa immagine sintetizza il messaggio di Farewell to all we have lost?
1: Sì, allora ti dico che noi il modo, diciamo, aspetta che mi sento la mia voce a tornare indietro, scusami.
0: Sì.
1: Abbiamo trovato questo artista che conoscevamo già, perché alla fine abbiamo dischi dipinti da lui in casa, un po' tutti, quelli che hai menzionato fondamentalmente. E il concept dietro la copertina è un po' effettivamente quello che sintetizza l'idea di abbandono, l'idea di deperimento anche del sé, ma anche di questa timida, pallida fioca rinascita in un contesto comunque complessivo che è abbastanza ostile, perché è un bosco brullo, c'è la neve, ci sono dei corvi abbastanza minacciosi che girano sopra, però dopo l'esperienza della perdita, dopo la perdita del disfacimento, forse qualche fiorellino, ecco, si può sperare di intravedere, come dire.
0: In un genere come il doom metal, dove i tempi si dilatano, i riff diventano quasi meditativi, il silenzio e la lentezza giocano un ruolo chiave. Come lavorate sulla tensione dinamica all'interno dei brani, invece?
1: Senti, noi siamo sempre nella composizione a servizio del pezzo nel suo complesso, fondamentalmente, dall'inizio alla fine. Cerchiamo di non fare dei patchwork di bel riff o bel arpeggio solo perché è uscito ed è venuto bene, carino. Cerchiamo appunto di sfruttare il concetto che vogliamo esprimere nell'ambito del pezzo per un po' rappresentare un paesaggio complessivo, e quindi a volte ti serve di metterci la nota, a volte ti serve di non mettercela, e quindi insomma a volte ti serve un muro di suono, un bel riffone pesante, a volte ti serve tutt'altro tipo di sonorità, e noi a seconda del momento che stiamo esplorando, insomma, anche, ripeto, a livello personale, in fase di composizione, cerchiamo un po' di restituire questo, sai, giocando con le minime competenze musicali che abbiamo un po' tutti, mm-hmm. e ci aiutano.
0: Invece parliamo della vostra città, Bologna, che è una storia musicale underground ricchissima. In che modo l'ambiente della città e la sua vita indipendente hanno influenzato la nascita degli Orbita?
1: Guarda, senti, qui noi siamo ancora abbastanza fortunati, perché sostanzialmente tutte le settimane tu puoi andare a sentire qualcuno che suona, e soprattutto puoi viverti ancora l'underground. Noi siamo, prima che gente che suona, gente che ha una band, assidui frequentatori delle varie situazioni, vari concerti dell'underground bolognese, conosciamo personalmente un po' tutti, quindi diciamo che c'è un humus culturale che ci consente, ti dà anche un po' la spinta, una volta, due, tre, quattro che vai a vedere suonare qualcuno, ti viene anche di dire, ma sai, magari una band la faccio anch'io, ho qualche idea, ci provo. Questo è importante, avere un ambiente intorno che ti stimola e che ti fa sentire anche accolto, perché noi fin da subito abbiamo potuto fare dei live perché comunque conosci, frequenti, e ci è stata data questa possibilità. Ecco.
0: È anche un modo, diciamo, per favorire la gente che dice vado a fare il militare, invece no, prendi la chitarra e suona. Invece
1: assolutamente, quindi, ma fai tutto tranne che il militare.
0: Esattamente, esattamente, quindi ecco, benvengano queste iniziative. Farewell to all we have lost, addio a tutto ciò che abbiamo perduto, e suona come un titolo definitivo. Guardando al futuro, quanto c'è di catartico nel salutare il passato attraverso la musica per poter ripartire?
1: Ah beh, noi sostanzialmente questo sappiamo fare nella vita, Riccardo, cioè, questo è il nostro unico o quasi unico modo di poterci esprimere. il passato, le cose che abbiamo perso va abbandonato, va contestualizzato sicuramente, e ci devi scendere un po' a patti. E ecco, noi il modo di esprimerci che abbiamo è questo, speriamo di averlo reso bene, insomma, con i pezzi.
0: E per terminare l'intervista, Mattia, l'album uscirà ufficialmente il 9 di ottobre. Come vi state preparando a portare queste atmosfere spettrali dal vivo nei prossimi concerti?
1: Allora, noi abbiamo qualche discorso in piedi, qualcosa già di chiuso come live, quindi che annunceremo, insomma, secondo i tempi consoni. Noi siamo una band che si trova molto volentieri in sala prove, quindi cerchiamo di farne il più possibile, pertanto ecco, quello che senti sul disco, anche per il fatto che è stato registrato in presa diretta, è qualcosa che si avvicina abbastanza bene alla resa live.
0: Sì, che deve essere potentissima, tra l'altro.
1: Sì, noi ci proviamo. Diciamo che dal vivo forse siamo un pochino più rock and roll di quello che si potrebbe pensare, ecco, ma questo per il nostro excursus proprio di ciascuno, ecco, quindi sì, c'è l'atmosfera funerea, l'atmosfera anche coerente con le tematiche dei testi e della musica in sé, ma c'è anche della bella carica, secondo me. Ecco.
0: Io ti ringrazio, Mattia, per questa bella intervista, per aver fatto conoscere ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici la musica degli Orbita.
1: Grazie Riccardo, è stato veramente un grande piacere, sono molto contento, e grazie anche a tutte e tutti che ci hanno ascoltato e sono stati con noi stasera.
0: Quindi mi raccomando, il 9 ottobre Farewell to All We Have Lost uscirà per gli Orbita. Grazie ancora, Mattia.
1: Ciao Riccardo, grazie
0: ciao,
1: a te.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: E andiamo avanti con la scaletta musicale, e ci andiamo a sentire Doie, che è uscito con Rock Your Camo, poi vi spiego tutto.

0: cercamo.
1: E lui è Doie Giovane Platone, pubblicano Rock Your Como, nuovo singolo che porta la firma di una delle coppie rapper e produttori più coerenti dell'underground italiano. Il duo, che si era già fatto notare con l'album Training Day, torna con questo brano che chiama in causa Danno, voce storica dei Colle del Fomento, l'avete sentito, mentre canta le sue barre. E torniamo alle notizie con il blocco numero 4. E in Italia Roberto Saviano ha celebrato il debutto del cantante che andiamo appena a sentire, si chiama Battista, rapper napoletano, che nel suo singolo d'esordio racconta la storia di mala sanità, fede e riscatto legato alla sua nascita. Allora andiamocelo a sentire, questo Battista, con Battista per l'appunto.

Genanne che da magna. Insieme a Francesco marito da poco in da chiesa ma sorto in difficoltà. Fanno annanze pa' fede ma sanno imparate che loro in tu fuoco sa da prua. C'ho notizie lo secondo figlio piglia in ebriano, signore provvederà. Ma il dottore a 13 settimane verrà nell'ecografia a vedere la gravità. Perciò chiama tutti e due in tu studio e facetta setta per scerisce la verità. C'è una traslucenza nucale notevole, questo purtroppo va detto. Avrà la sindrome di Down se il test è corretto. C'è un 90%. Una vita così vale la pena campao. Consiglio che dunque la porta. La tant'anni sono in ospedale, sti casi speciali ne ha già viste troppe. All'epoca i medici erano così frettolosi, erano 98. Ma Dio dice la verità, viene rivelata agli umili e viene nascosta che è culto. Noi pregheremo il Signore affinché lo guarisca, dottore, guardavo con torto. E lui troviamo con forte solisse, decide in coppa vita a morte. Ma se anche poi Dio non volesse guarirlo, sia fatta la sua volontà. Ascetta nendo studio medico e corso e poi ettene subito a chiesa a pria. La se sfugaino con Mimmo l'anziano, un membro speciale della comunità. Mimmo con una mano in aria, nato un coppa panza, pregava con l'autorità. E oh Signore, ascoltasti preghiere, ricetta Marianna, figlia mia, non ti preoccupa, passai insultante sei miso, creature nascette e sane, perciò mo sto qua. E non solo fra son nata sana, ma son più forte, tu quando è sta scena? Ramina na Napoli, monna, foce, se tu quando si imbonno problema? Se

Interessante questo Battista, per l'appunto con Battista. In Nepal invece il 36enne primo ministro Balen Shah, ex ingegnere civile e noto rapper di Kathmandu, ha portato alle Nazioni Unite la sua battaglia per la giustizia climatica, denunciando che il Nepal paga un prezzo più alto dei gas serra emessi da paesi ricchi dopo il disastro del monte Lantang Lirung. E dal hip hop ci andiamo un attimo in sala di decompressione con del buon reggae che non guasta mai. Iniziamo con due grandissimi, vi faccio sentire attaccati. Prima Limbal Thompson con Calm Ja Children e subito dopo un altro grandissimo, Johnny Osborne con la sua Folly Ranking. Allez!

Il mercoledì sera, su radiocittaperta.it, c'è The Power Night, tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi.

E siamo arrivati al termine di questa 33esima puntata di Melting Pot. Grazie a tutti e a tutte per essere stati all'ascolto fino alla fine. Grazie anche a Mattia degli Orbita che ci ha deliziato con la loro musica e soprattutto con la bella intervista. E vi lascio con l'ultimo brano sulle note di IC, che remixa un pezzo di Joy Beltram. Quindi vi lascio con note sicuramente tecno, quindi tecnologiche. Un saluto anche a chi ha ascoltato la replica del sabato, che va in onda dalle 18 alle 19:30, e subito dopo di me dalle 19:30 alle 21:30 il nuovo arrivo in casa radiocittaperta.it, Giordano Deiana, con la replica di Aperta Parentesi, che potete ascoltare in diretta tutti i mercoledì dalle 14 alle 16, quindi c'è un nuovo arrivo. Dopo di me invece replica di Miro Barza con la sua Cazze Jammer, anche lui potete ascoltarlo il lunedì in diretta dalle 20 alle 22 con la sua bella trasmissione. A seguire, dopo Miro, la playlist curata dal sottoscritto, The Power Night, che diventa The Power Morning domani mattina, una mix bello arrabbiato di chitarre con grunge metal, death metal, un po' di tutto insomma, per darvi la giusta carica se state lavorando di notte, e il caffè del mattino ve lo dà radiocittaperta.it. e a domani vi aspetta dalle 10 Camaleon con il buon Domenico Mitsu, dalle 10 alle 12 poi la replica di Rosso Malpelo con Santigna, e poi Forno One con il grandissimo Fabrizio Forno in diretta dalle 14 alle 16. A seguire il Narrador Caligliero con il suo reggae con Artista La Vista. Dopodiché il grandissimo Nero Pizzetti con Night Toys dalle 18 alle 21. Alle 21 replica di Panopticon di Angelo Pianizzola, e alla fine le selezioni musicali. Potete ascoltarci sul nostro sito, ascoltare il podcast di questa trasmissione e di tutte le altre trasmissioni di Radio Città Aperta.it, e potete ascoltarci anche tramite TuneIn. Alla settimana prossima, mercoledì prossimo. Ciao!

questo programma e soprattutto grazie a lui e alle sue sapienti mani. Poi ci tengo a ringraziare tutto lo staff di RCA, il direttivo, Radio Città Aperta, una casa molto molto bella, molto molto piacevole in cui riprendere a fare radio. E niente, sono molto emozionato, è molti anni che non mi trovo davanti a un microfono, ma ero molto molto molto contento di ripartire. Questo è un nuovo programma, quindi va presentato. Innanzitutto io sono Giordano, questo è Aperta Parentesi. Diciamo che Aperta Parentesi sarà sicuramente per me una scusa, diciamo, per conoscerci, per farci due chiacchiere su quanto di musicale succede intorno a noi. Io sono molto molto convinto che la musica sia importante e soprattutto che la musica sia dappertutto, quindi troveremo spunti sull'attualità, troveremo spunti su quello che mi succede, diciamo, nella vita quotidiana, e mi auguro che la trasmissione si arricchisca anche con le vostre esperienze, i vostri commenti e i vostri feedback. A proposito di feedback, vado subito a dirvi che al numero 340 197 4468, su WhatsApp e su Telegram, riceviamo messaggi. Ci sono anche tanti profili social della radio.

radio della pagina su Instagram, trovate il profilo di Aperta Parentesi, il profilo di Radio Città Aperta. Ci sarà nel corso del tempo anche una diretta su Twitch per il video di quello che succede in questo momento in questo studio, con me da solo davanti al microfono. Al momento ancora no, prenderò un po' più confidenza con i potenti mezzi della radio, sicuramente prenderemo meglio le misure. Innanzitutto andiamo subito ad ascoltare qualche traccia. Questa puntata, per me, la prima puntata di questa trasmissione, viene dedicata alle cose che ho ascoltato in quest'estate, quindi concerti, festival, nuove scoperte, diciamo facciamo un po' di, come dire, riavvolgiamo un po' il nastro, andiamo a vedere un po' sull'agenda di questi ultimi mesi quello che mi è stato possibile ascoltare. Prima di tutto andiamo con un concerto, diciamo, ormai molto molto in là nei mesi. Un concerto a cui ci tengo molto, ci tenevo molto ad andarci, è stato molto probabilmente anche il concerto più costoso che ho visto quest'estate. Parleremo anche di questo. Questo signore si chiama Patrick Watson e la canzone che andiamo ad ascoltare arriva direttamente da un'altra epoca, dal 2012, e si chiama Words into Fire.

0: Patrick Watson direttamente dal 2012 con Words in the Fire. Allora, mi hanno già comunicato che, come dire, abbiamo iniziato alla grande con un piccolo errore tecnico sul microfono. Ora la voce dovrebbe sentirsi molto meglio, queste sono appunto le, come dire, le piccole accortezze che passo passo cesseranno di essere necessarie, di cui parlavo prima. Come diceva un grande amico, se sbaglio mi corriggerete. Intanto qualche parola su quello che abbiamo appena ascoltato. Allora, intanto questa è una canzone che appunto arriva da 14 anni fa, direttamente da una capsula del tempo molto molto lontana. Io devo dire che di Patrick Watson ricordo con grandissimo affetto un live alla NPR Tiny Desk, in cui fece questa canzone e anche altre canzoni molto belle appartenenti tutte allo stesso album, che è Adventures in Your Own Backyard. Vi consiglio anche la canzone che dà il titolo a questo disco meraviglioso. Io ho ascoltato questa canzone dal vivo quest'estate, quando a giugno, se non sbaglio, alla Casa del Jazz qui a Roma, con un concerto molto bello, molto intimo, come avete potuto sentire. Diciamo, Patrick Watson è un artista molto molto soft, molto intimo, molto profondo, molto commovente anche. Io mi ero ripromesso di una sorta di gara con me stesso di non piangere copiosamente quando sarei stato davanti a lui quest'estate. Ci sono riuscito anche abbastanza bene. Il problema è che Patrick Watson è una persona molto ironica, che scherza molto sul palco, che si diverte molto mentre suona, e quindi questa cosa, diciamo, porta a, come dire, minimizzare il lato commovente dell'esibizione, ma poi ha delle uscite sia di quando parla, di quando racconta quello che sta facendo, sia di quando si esibisce con canzoni come questa, che ti portano proprio ad un, come dire, a lati molto molto profondi e molto molto sensibili della tua emotività. Chiuse il concerto, io ricordo ancora adesso, con una straziante descrizione dell'ultimo brano che poi ha fatto in quel concerto, dedicato al fratello scomparso durante il tour dell'anno scorso. Insomma, una grandissima, grandissima commozione generale, quindi non so quanto abbiamo ascoltato di quel brano, ma di questo invece ricordo ogni parola. Andiamo avanti con qualcosa di un po' più movimentato. Io ho iniziato molto molto soft, un po' per, diciamo, mimetizzare la mia emozione, un po' perché mi andava di mettere qualcosa di, come dire, di morbido per entrare insieme in questa trasmissione. Andiamo avanti invece con un altro capitolo di quest'estate che per me è stato molto molto importante. Sono stato al Gaeta Jazz Festival, un festival a cui non ero mai stato. Questa è stata un'estate di molte prime volte. Il Gaeta Jazz Festival è un festival molto molto bello, ve ne parlerò meglio. Per il momento ci ascoltiamo degli Addict Ameba, Look at Us.
1: Fighting a war on several fronts, without and within.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Eccoci qua, allora, questi erano gli Addict Ameba. Devo dire che è stata una parte molto molto molto bella del live del Gaeta Jazz Festival. Io ho fatto soltanto una giornata del festival, in realtà, diciamo, sentendo anche i pareri di chi aveva già fatto diverse edizioni, sembrerebbe che non sia stata un'edizione particolarmente entusiasmante, ma devo dire la verità, dal mio personalissimo punto di vista, che appunto ha visto soltanto l'ultimo giorno del festival, è stato tutto molto molto apprezzabile. La line-up per me era composta da tutti nomi molto interessanti, tra cui appunto gli Addict Ameba, di cui sapevo in realtà molto poco. Per esempio, non sapevo che fossero italiani, li conoscevo, li avevo già ascoltati. Fanno parte, diciamo, di tutta quella cerchia di gruppi italiani che suonano molto internazionali, poi in questo caso specifico, in questa canzone, si avvalgono addirittura della penna e della voce di Joshua Aidehen, mi auguro perdoni la mia pronuncia, autore appunto dei penna e voce, spoken poetry dei Sons of Kemet, dei The Comet is Coming, insomma, riferimenti molto molto alti, molto molto importanti. Momenti molto belli con gli Addict Ameba. Prima di loro si esibì sullo stesso palco un certo Gabriele Poso. Anche su questo nome devo dire, confesso una certa ignoranza, non lo conoscevo, l'ho scoperto in questo festival, me ne sono innamorato. Il suo nuovo album, che viene dal 2026, proprio da qualche mese fa, si chiama Maraviglia. Ascoltiamo un brano di questo disco che si chiama 1 AM.

sentito, insomma, la carica, la musicalità di questo artista. In realtà un polistrumentista, percussionista, molto molto interessante. Questo, se non ricordo male, è già il suo sesto album, dal titolo Maraviglia, appunto, come vi dicevo. Molto molto bello. In realtà, appunto, la mia percezione di questo festival è stata molto molto piacevole. Il primo artista che si è esibito della giornata è stato Jolly Mare, porta in giro un progetto interessantissimo con delle registrazioni di Piero Umiliani, fornitegli dalla famiglia di Piero Umiliani, quindi registrazioni originali con nastri originali che lo accompagnano sul palco e sul quale lui, come dire, descrive di aver immaginato questa sorta di collaborazione post mortem con l'autore Piero Umiliani. Devo dire molto piacevole, molto, come dire, da ascoltare seduti, ecco, mettiamola così, come infatti è stato. Però un ottimo inizio di serata. Poi è arrivato Gabriele Poso, ci ha risvegliati, tanti tamburi, molto molto, devo dire, molto vivo sul palco, molto molto piacevole. Dopodiché gli Addict Ameba hanno preso in mano la situazione, è finita, come dire, con una grandissima festa sul palco dove tutti gli artisti che si erano esibiti in precedenza hanno partecipato attivamente suonando, cantando e ballando insieme ai ragazzi di Milano. E niente, ricordo, insomma, porto, come dire, un ricordo molto piacevole di questa prima esperienza con il Gaeta Jazz Festival. Unico rimpianto, purtroppo, non aver potuto assistere anche al live di Pasquale Mirra, che è un artista di cui sono molto, a cui sono molto affezionato, un vibrafonista che probabilmente avete già sentito nominare. Il suo concerto era quello previsto per l'alba e io purtroppo ero ancora in fase REM a quell'ora. Andiamo avanti, invece, abbandoniamo il Gaeta Jazz Festival, spostiamoci ad un altro festival che ha abitato la mia estate. Per la prima volta ho visto l'Ipsy Grock. I miei amici palermitani erano molto contenti di farmi vedere finalmente con i miei occhi quello che loro tutte le estati vivono ormai da tanti anni. Ipsy Grock, una realtà molto molto costruita, direi. Ormai siamo alla 20, questa è stata la 29esima edizione, quindi è un festival, diciamo, che si conosce, che si riconosce, che conosce anche il suo pubblico, perché la cosa che mi ha colpito molto è stata proprio questa, cioè che la gente che va all'Ipsy Grock tendenzialmente torna all'Ipsy Grock. E questo si, diciamo, fa sì che si crei una sorta di zoccolo duro che ormai conta svariate migliaia di persone che abitano il festival, abitano il campeggio del festival, abitano il paese. È un festival che, come dire, mantiene in vita un paese come Castelbuono, che non è certo una grande metropoli, ma non, come dire, ho apprezzato che non lo stravolgesse, che non abusasse un po' del paese, invece che sembra vivere in grande armonia. Andiamo ad ascoltare subito alcune delle scoperte fatte durante quel festival. In realtà le prime due tracce sono, sto barando un po', perché non sono artisti che si sono effettivamente esibiti all'interno del festival, ma sono canzoni che ho scoperto durante quel festival. E siccome in particolare quella che stiamo per ascoltare è una canzone che mi, come dire, conferisce un buon umore straripante, mi sembra giusto darla anche a voi.

Tata Rue dei Geovana, una canzone che devo dire mi ha veramente rallegrato l'estate. Io continuo ancora ad oggi ad ascoltarla ogni volta che posso. È un ottimo modo, questo è il mio personale consiglio da me verso di voi: iniziate la giornata con questa canzone e vedrete che tutto andrà alla grande. Oltre a questa canzone, un'altra scoperta, diciamo, che ho rubacchiato qua e là negli ascolti durante il festival, che appunto, come accennavo, diciamo che è un festival molto ricco, va avanti per molti giorni, sono 4-5 giorni di programmazione, ma poi in realtà la cosa, come dire, più esaltante forse sono i momenti in cui si è lontani dal festival, in cui il campeggio del festival è sicuramente, come dire, un coacervo di grandi rapporti, ispirazioni, scoperte. Per esempio, mentre ero in campeggio, alle mie orecchie arrivò un'altra canzone che andiamo ad ascoltare.

Allora ve lo dico subito. Ho mentito, spudoratamente. Non per mia volontà, per carità, ma non era questa la canzone che avevo ascoltato distrattamente in campeggio, che ho dovuto shazammare. Questo è stato un momento incredibile per la mia estate, per la mia musica, che appunto che ho, come dire, collezionato durante l'estate. Questa era Anastasia, con una H in mezzo, uno dei momenti secondo me più vibranti dell'Ipsigroc. L'Ipsigroc, diciamo, ci vuole del contesto, si distribuisce nel paese di Castelbuono con degli eventi che partono dall'ora di pranzo all'interno del campeggio, per partire poi con la serata, diciamo, vera e propria all'interno del paese di Castelbuono, con normalmente un paio di concerti che si svolgono nel chiostro di San Francesco, se non sbaglio, mi perdoneranno l'errore in caso. E è un posto abbastanza contenuto, abbastanza intimo, diciamo, un chiostro molto bello che occupa comunque diverse centinaia di persone. Quando arrivi lì non sai bene cosa aspettarti, perché sono i momenti del festival, diciamo, dedicati agli artisti forse anche meno conosciuti o meno carichi, anche semplicemente, diciamo, musicalmente. Nel giorno in cui ho scoperto Anastasia, credo si sia rotto qualcosa in me. Era accompagnata da altre due musiciste incredibili, se non vado errato, vado a memoria, ma credo ci fossero un violoncello e un violino insieme a lei, che suonava la chitarra e cantava. Ha una sorta di aura intorno a lei veramente difficile da non riconoscere. Ecco, io credo che tutte le persone che si trovavano insieme a me in quel chiostro hanno inevitabilmente come dire, assorbito questa presenza. Sembrava di stare davanti, non so, a un incrocio tra una, non so, c'era un'Esperanza Spalding con Tracy Chapman, con delle atmosfere veramente molto molto molto importanti. La cosa ancora più sconvolgente è che, terminato il suo concerto, si presentarono sullo stesso palco, a distanza di pochi minuti, dei ragazzi di Birmingham che vanno sotto il nome dei Guns, anzi Gans probabilmente ancora più corretto. Hanno fatto uscire un album l'anno scorso che si chiama Good for the Soul. Una delle loro canzoni di quest'album è The King's Head, e cercate di immaginarvi arrivare da questo live di Anastasia. Tra l'altro aggiungo un dettaglio, ci fu un errore tecnico, un problema tecnico durante la sua esibizione, verso la fine della sua esibizione, che le ha costrette a rinunciare all'amplificazione. Quindi alla fine del loro concerto, con un pezzo meraviglioso, suonato a cappella, cantato a cappella, con il silenzio generale intorno a lei, un momento veramente molto molto intimo, dopo 10 minuti si presentano questi signori.

We'll all find ourselves in the PUB. È stata veramente una spaccatura in tutto quello che credevamo di sapere in quel momento, in quella giornata all'interno del festival. Hanno veramente distrutto tutte le nostre certezze, si sono presentati sul palco, dopo circa 40 secondi avevano creato già un mosh pit davanti al pubblico, gente che si separava in attesa di partirsi addosso, scaraventandosi l'uno sull'altro. Tutto questo, ripeto, dopo aver appena ascoltato Anastasia, che ci aveva, non so, cullato dolcemente. Loro sono veramente molto molto molto carichi, sono i Gens, sono probabilmente la scoperta più interessante di questa mia estate. Hanno sicuramente tante influenze più o meno riconoscibili. Io ho subito pensato ai Viagra Boys, che sono un gruppo che magari potreste conoscere più facilmente, anche se per questioni anagrafiche e anche stilistiche io li ho definiti tipo i nipoti dei Viagra Boys, che non hanno mai avuto. Loro sono dei ragazzi di Birmingham, io ho avuto anche il piacere di passare parte della serata poi con il sassofonista, perché il progetto si compone, diciamo, di due elementi che sono batteria e voce, che poi cantano, scusate, batteria e chitarra, che poi cantano entrambi con dei synth, delle tastiere, ma c'è anche un sassofonista che si esibisce dall'anno scorso con loro. Un personaggio al limite del patologico, veramente dei pazzi scatenati. Dovunque tu sia, Tom, spero stia ascoltando questa puntata. Andiamo avanti e lasciamo il Leipzig Rock Festival, che comunque tante diciamo chicche mi ha regalato, e in particolare appunto concentrate in questa giornata con Anastasia e Gens. Prima di lasciarlo riprovo a farvi ascoltare il brano che vi dicevo ho scoperto all'interno del campeggio, shazammandolo così qua e là distrattamente. Lui è Bayuka e il brano si chiama Mangueiro.

Mangueiro di Bayuca. Allora, questo è un brano su cui, diciamo, mi sono riservato il diritto di non andare a ricercarmi troppe informazioni. L'unica cosa che diciamo, mi interessa che voi sappiate è che Bayuca è un musicista molto molto interessante, spagnolo di origini galiziane, e si muove sempre su questi, diciamo, ritmi elettronici, con spesso e volentieri situazioni anche più, diciamo così, sperimentali di quella che abbiamo appena ascoltato, sempre però con una sorta di attenzione particolare verso un certo grado di folklore, spesso folklore andino, ma anche un recupero del folklore spagnolo, in particolare galiziano, che lo attraversa. Questo mi è molto utile per arrivare, diciamo, ad una nuova tappa di questa estate, che in realtà è molto molto recente, perché arriviamo soltanto fino alla settimana scorsa. È iniziata una delle rassegne che io credo sia, diciamo, più fondamentali per la città di Roma, e cioè il Roma Europa Festival. Io sono un grandissimo fan sfegatato di quasi tutto quello che è in programmazione: danza, teatro, musica, veramente lo sponsorizzo molto volentieri. In particolare, diciamo, nei 1000 concerti che avrei voluto andare a vedere, che avevo selezionato del Roma Europa Festival, sono andato a vederne un paio e vi racconto un po' com'è andata. Il primo è stato quello di Jeff Mills e Katie Fusco all'Auditorium, diciamo che portano, come dire, insomma, due nomi abbastanza... Jeff Mills è uno dei pionieri della musica elettronica, non ha certo bisogno di grandi presentazioni. Katie Fusco, diciamo, si è già fatta conoscere al grande pubblico anche per degli endorsement, diciamo così, di artisti di altre generazioni molto più affermati, che l'hanno molto presa sotto la loro ala protettiva. Celebre l'esempio della canzone in collaborazione con Iggy Pop, che già l'aveva selezionata per altri progetti. Katie Fusco è una ragazza che suona l'arpa e lo, come dire, la distorce e la metabolizza attraverso una serie infinita di pedali e, appunto, deformazioni elettroniche. Quindi poi riconoscere il vero e proprio strumento dell'arpa è spesso molto complicato, anche se, diciamo, si lascia comunque degli spiragli. Portano al Roma Europa Festival questo progetto che si chiama Trip to Vega, cioè letteralmente viaggio verso Vega, dove loro immaginano una diaspora dell'umanità in un futuro, diciamo, prossimo, circa 80 anni a partire da ora, dove la Terra è diventata inabitabile e l'umanità deve abbandonarla. Non così fantasiosa come situazione. Comunque partono con delle astronavi gigantesche che portano milioni di persone verso Vega, che è un pianeta gemello, diciamo, con condizioni abitabili stabili, dove l'umanità si trasferisce, e loro immaginano questo, chiamiamola così, questo percorso, questa colonna sonora di questo percorso che li porterà verso la terra promessa. E devo dire la verità, è stato un po' deludente. Non che Jeff Mills o Katie Fusco, diciamo, abbiano bisogno delle mie parole, ma la mia esperienza non è stata entusiasmante. Devo dire, molto spesso sembrava un po', come posso dire, un po' superficiale, diciamo così, l'esibizione. Il progetto chiaramente ha delle sonorità molto molto interessanti, e nel momento in cui, diciamo, riesci ad abbandonarti anche di più all'ascolto, è un viaggio sonoro vero e proprio che ha sicuramente tantissime qualità. L'esibizione in sé, forse anche per l'apporto visivo che non è stato, secondo me, all'altezza delle aspettative, insomma, ci aspettavamo, forse anche oltre a me, anche altre persone, ci aspettavamo un'esibizione un po' più coinvolgente, che invece forse non è arrivata al punto in cui speravamo. Questo chiaramente non toglie nulla alla grandezza dei due artisti di cui stiamo parlando, che, insomma, per Jeff Mills io ho proprio un grado di devozione personale. Katie Fusco l'ho scoperta negli ultimi anni, comunque un artista molto interessante. Mentre invece, per, diciamo così, risollevare la bilancia, altro evento del Roma Europa Festival che ho visto pochi giorni dopo, Davide Ambrogio live al Mattatoio. Allora, anche qua vi faccio sentire un brano di questo artista e poi ne parliamo meglio. Vi presento soltanto il fatto che, diciamo, ci troviamo di fronte a un artista che fa del recupero folcloristico, in questo caso calabrese. Lui viene da, l'ho anche segnato, da Cataforio, un paese in Calabria
in provincia di Reggio, che forse conta 300 persone. Fa del recupero di questo folklore in suo, diciamo così, lato distintivo, questo segno distintivo, lo rimaneggia e lo rende in chiave contemporanea grazie a musicisti molto preparati, e ci andiamo ad ascoltare uno dei brani del suo album dal nome Maternullius. Questo è Sordi.

Davide Ambrogio ci ha appena fatto ascoltare Sordi del suo album Mater Nullius. Allora, anche qua un po' di cose da dire. Innanzitutto, diciamo, questo è un disco che merita un ascolto integrale. Diciamo, è uno di quei dischi che assumono un senso compiuto effettivamente dall'inizio alla fine. Tra l'altro ci sono discorsi anche così, diciamo, del concept, sul concept dell'album che lui ha portato sul palco. È un disco che intanto si intitola Mater Nullius, dal latino, se non sbaglio, madre di nessuno, letteralmente, o madre di niente. Sono 14 tracce, ripercorrono le 14 tappe della Passione di Cristo, quindi già questo, come dire, innalza il senso e il concetto di questo disco fino addirittura al sacro. È molto bello questo, diciamo, riferimento continuo al sacro che si esprime grazie invece a una canzone e ad una musica molto profana, fatta di cori popolari, di antiche credenze, di tamburi, di pelli, di voci. È molto molto tattile, e l'avete anche potuto sentire, insomma, probabilmente da questa traccia. È stato un concerto molto molto bello. Io l'inizio del concerto lo ricordo ancora come un momento molto, diciamo così, coinvolgente, perché ha iniziato da sotto il palco a cantare a cappella Davide Ambrogio e altri due membri del gruppo che lo accompagna, insieme poi ad un coro di persone che si è, diciamo così, infiltrato prima del concerto, perché Davide Ambrogio è una persona che fa molti progetti, che porta avanti molti progetti, ha vissuto a Roma per 10 anni, come ci ha lui stesso raccontato sul palco. Uno dei progetti che, diciamo, viene portato in avanti è Voci in Ascolto, che, se ho capito bene, è un coro di persone che, diciamo, si esibisce anche in questi contesti quando è possibile, quando poi viene a Roma a suonare. A volte danno il loro apporto, come in questo caso. Molto bello l'inizio, poi tutto il concerto molto, molto partecipato. Tra l'altro questo è un disco, diciamo, questa è una traccia molto carica, molto dinamica, ma il disco si compone di fasi anche molto diverse da questa. Ci sono momenti di grandissima lentezza, grandissimo vuoto, grandissima profondità, grandissima, dei bei sospiri, diciamo, un disco molto altalenante, molto completo. Finisce il concerto ritornando sotto il palco a cantare a cappella insieme al coro delle Voci in Ascolto, che poi ha fatto ballare tutto il pubblico. Insomma, si è creata questa sorta di circolarità dell'esibizione che torna molto utile a noi, di aperta parentesi, per questa puntata. E il collegamento che facevo con Bayuca, l'artista che abbiamo ascoltato in precedenza, viene dalle Filas de Cassandra, le artiste che si sono esibite prima di Davide Ambrogio, galiziane anche loro, che fanno anche loro, in realtà, come dire, line-up molto coerente di questa serata, fanno anche loro del recupero folcloristico in chiave contemporanea, un po' la loro cifra stilistica. La mia personale impressione è che debbano un po' maturare, ancora sono molto giovani, debbano un po' maturare nel rapporto proprio con l'esibizione vera e propria del concerto, ma musicalmente anche loro molto valide e molto piacevole. Andiamo avanti, diciamo, facciamo una piccola intrusione in questa scaletta di concerti visti, festival vissuti quest'estate, perché come tutte le estati, diciamo così, ci sono tanti concerti che ho fatto, tanti festival che sono andato a vedere, sono molto contento e molto fortunato, ma ce ne sono forse il triplo di concerti che avrei voluto vedere e che non ho potuto vedere per qualunque motivo. Uno di questi, che forse porterò come rimpianto con me per sempre, è proprio del, se non sbaglio, del giorno prima dell'evento di Jeff Mills e Katie Fusco, cioè quello di Philip Glass all'Auditorium. Un autore, anche qui non spendo parole inutili per presentarlo, sicuramente molto in là con l'età,

Philip. Lo so, è un po' complicato, diciamo, passare un brano del genere, una composizione del genere all'interno di una scaletta radiofonica, renderlo fruibile tra vari altri brani. Insomma, è evidente che c'è un lavoro, diciamo, legato a queste composizioni che veramente esula dallo spazio e dal tempo. Non lo so, io... Anche la convenzione radiofonica forse vorrebbe che questi 6 minuti e 25 venissero, come dire, tranciati qua e là, ma io non riesco a fermarmi, diciamo, davanti a Glassworks. Spero vivamente di avere altre occasioni che si ripresenti, insomma, il buon Philip Glass sul palco per poterlo ammirare e ascoltare con le mie orecchie. Lunga vita. Nel frattempo io vi ricordo che ci sono dei numeri da poter contattare: il 340 197 4468 per WhatsApp e Telegram, per mandare qualche bel feedback da farmi leggere mentre siamo qui in diretta. Ringrazio chi si è già espresso con consigli, commenti, suggerimenti, incitamento. Mi perdonerete un po' di emozione, diciamo, adesso prendiamo un po' di confidenza piano piano tutti insieme, appassionatamente. Vado avanti con un altro brano che viene invece da concerti che ho effettivamente a cui ho effettivamente assistito durante quest'estate. Questo è probabilmente il brano più diciamo così radiofonico di questa puntata di oggi. Sono andato a sentire Marco Castello, se non sbaglio era il 23 maggio. E sono molto contento di averlo fatto, l'ho fatto già diverse volte. Come diceva un comico che forse conoscerete, diciamo, non mi preoccupa tanto lui quanto la sua fan base. Nel senso, ovviamente Marco Castello è un artista che ormai è molto affermato, secondo me è anche molto apprezzabile il lavoro che fa, e non è certo particolarmente sperimentale, è godibile più o meno a tutte le età e a tutte le latitudini. È chiaro che, diciamo, all'interno di un contesto di pubblico ci sono tante generazioni più o meno giovani che sono di fronte a Marco Castello. A volte il rischio di sentirsi un po' fuori luogo in un pubblico del genere, soprattutto di quello che io chiamo l'effetto karaoke, e cioè artisti che a me piace moltissimo ascoltare e piace moltissimo cantare quando sono sotto la doccia, ma poi nel momento in cui vado ad un live e tutte le persone che sono intorno a me cantano all'unisono, come dire, passa, a me personalmente passa un po' la voglia di stare lì a cantare, ma intendo ovviamente non di assistere al concerto, che è molto piacevole. Tra l'altro, anche in questo caso, avere davanti, diciamo, Marco Castello e la band che hanno portato il disco Quaglia Sovversiva, uscito se non sbaglio nella fine del 2025, vediamo, l'ho scritto da qualche parte, sì, 2025, e ci ha permesso di saperne un po' di più direttamente, appunto, dalla voce autorevole dell'artista. E Quella Sovversiva è un disco che, appunto, stando alle sue parole, racconta, diciamo così, un immaginario film, o comunque un'avventura. Nelle varie canzoni, di cui poi molte volte, insomma, Marco Castello si affida al siciliano, e quindi per chi è un profano come me è difficile cogliere tutte le sfumature del testo, si raccontano appunto queste avventure di un gruppo di ribelli con un protagonista principale che affronta, diciamo così, l'usurpatore della propria isola, gli usurpatori della propria isola. E quindi all'interno di queste varie tappe di questo racconto, proprio la seconda traccia dell'album si chiama Vessenali ed è la mia personale favorita.

E mentre Vessenali volge al termine, ringrazio ancora il buon Maccucciu per un ulteriore concerto, diciamo, che ci ha regalato qui a Roma durante quest'estate. Allora, visto che, come dicevo, appunto, l'estate che ho vissuto è stata costellata di bellissimi concerti, ma anche di tante cose che non sono riuscito ad andare a vedere, vorrei addirittura stravolgere, diciamo, il punto di vista e guardare in avanti, perché dopo una scarrellata di quello che è successo negli scorsi mesi, diciamo che siamo in un periodo molto florido per quanto riguarda i live qui a Roma. Adesso c'è appunto Roma Europa Festival che continua a sfornare belli eventi, c'è la Biennale Marte Live che sta portando tantissimi concerti incredibili all'interno della città. C'è anche un concerto che diciamo verrà all'Atlantico proprio domani sera, di un gruppo che io sono molto contento di tornare ad ascoltare. Ormai questa sarà penso la terza volta che vado a sentire i Fat Freddy's Drop. Loro festeggiano la ricorrenza del 21° anniversario dal loro primo album, che è Based on a True Story, Boats, per gli amici. Proviamo ad ascoltarcelo.

Mi sa tanto che non si sente un bel niente, quindi anche questa la mettiamo a referto e poi capirò un po' meglio se riesco a farvelo ascoltare più in là. Però spostiamoci ancora più in avanti di qualche giorno. Questo, diciamo, appunto è il concerto che domani sera andrò a vedere. Tra qualche giorno, invece, domenica sera, di nuovo all'interno del Roma Europa Festival, ci troveremo davanti all'esibizione, diciamo, d'esordio di un duo un po' atipico, cioè composto da Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla, storico cantante del Teatro degli Errori e tra l'altro fresco vincitore di grandi riconoscimenti cinematografici per la sua interpretazione in Città di Pianura, film molto bello che vi consiglio, è particolare vederlo sul grande schermo, insomma, però se la cava bene, devo dire che come posso dire, si traspone bene anche sulla versione cinematografica. Siccome hanno, diciamo, appunto hanno questo progetto in comune che stanno per portarci appunto qui a Roma e hanno già fatto uscire un brano in collaborazione che si chiama, se non sbaglio, Tutti Bodyguards, a me personalmente questo brano non ha fatto impazzire e siccome facciamo un po' come ci pare, almeno io faccio un po' come ci pare in questo programma, non lo ascolteremo, ascolteremo invece un brano di Vinicio Capossela e un brano del Teatro degli Errori che io, diciamo, brani che io attendevo da tempo di poter mettere in una radio. Il primo è Stanco e Perduto del buon Vinicio, viene dal suo live in Volvo ed è secondo me una bellissima poesia.

e sfumiamo sugli applausi del fortunato pubblico del live in Volvo. Questa è una canzone per veramente tanto tempo, mi ha portato alle live. Dopo, sai, quelle canzoni da ascoltare con cautela, no? Da utilizzare con parsimonia. Io sapevo benissimo che ascoltare questa canzone voleva necessariamente dire, arrivare, diciamo, ad uno stato di commozione e profonda emotività. Devo dire, la voce vibrante di Vinicius, io penso Live in Volvo sia forse uno dei suoi lavori più riusciti, e tutta la discografia è assolutamente importante e valida, però questa canzone ha qualcosa, diciamo, in particolare. Sarà anche appunto il pubblico, proprio l'esibizione live, si sente, no? Un po' questa grana anche della voce molto, molto rovinata, insomma, poesia, folletti pazzi, amori persi e diventati nostalgia. Non credo ci sia molto altro da aggiungere. Andiamo avanti invece con il brano che vi avevo già, diciamo, anticipato, del Teatro degli Orrori. Viene dal loro disco, secondo la mia, diciamo, concezione, un po' più celebre e forse anche più valido. Io confesso che non ho ascoltato sempre il Teatro degli Orrori, è un ascolto per me molto antico che poi si è un po' interrotto, ma questa canzone l'ho scoperta invece più in là negli anni e non credo di averla ancora mai trovato dei surrogati in grado di batterla, diciamo. Questa è Majakowski direttamente a Sangue Freddo.

Le quattro. Pesanti come un colpo. A Cesare ciò che è di Cesare. E addio.

di silenzioso. Come il tuo. Gemerei, abbracciando in un tremito il decrepito eremo terrestre. Urlerò! Con la mia voce immensa! Le comete torceranno le ali fiammeggianti e giù si getteranno a capofitto per la malinconia. Coi raggi degli occhi rosicchierai le notti.

porterò via con me il mio amore immenso. In quali notti?

Mamma mia, mamma mia, Majakowski, uno dei brani a mio avviso veramente più importanti del Teatro degli Orrori, che comunque di brani ne ha fatti tantissimi. Questo è veramente inarrivabile secondo me, anzi vi sfido a mandarmi dei suggerimenti per, come dire, trovare qualche competitor. Questo è un brano che veramente io considero molto molto in alto nella musica italiana. La voce di Pierpaolo Capovilla, tra l'altro, come dire, impreziosisce tutto, la sua interpretazione, perché poi è di fatto un'interpretazione, oltre che, diciamo, non sta veramente cantando, sta proprio recitando una poesia, appunto ispirate agli scritti di Majakowski. Tra l'altro Pierpaolo Capovilla, io l'anno scorso, a proposito di festival e di incontri preziosi, quando ero invece al Polifonie Festival, un festival piccolino che si fa in Basilicata, a Rivello, un piccolo paesino in provincia di Potenza, se non sbaglio, Pierpaolo Capovilla non si esibiva all'interno della programmazione musicale, ma faceva, diciamo, portava uno degli eventi corollario un po' del festival, all'interno anche lì di un chiostro molto bello. Lui si esibì con recitando delle poesie, appunto, proprio per questo mi è tornato in mente, poesie di un autore palestinese, ora purtroppo non ricordo il nome, faccio mea culpa, ma insomma fu un momento molto, diciamo, intenso. L'anno scorso, insomma, generò grande dibattito, fu un'esibizione molto interessante per me. E vi do qualche info invece per quanto riguarda il concerto di cui parlavo, appunto, da cui ho estrapolato questi due brani, così andando un po' indietro nella cronologia. Si intitola l'evento "E morte non avrà dominio". È in realtà, diciamo, un evento legato particolarmente a Vinicio Capossela, che porta 15 brani inediti. È una, leggo la definizione, una ballad, opera e un musical radiofonico al buio, ideato da Vinicio Capossela con la partecipazione di Pierpaolo Capovilla. Viene ispirato, diciamo, dalla vita di Renato Striglia e dal capolavoro Under Milk Wood, sotto il bosco di latte, del poeta Dylan Thomas. Insomma, 15 inediti di Vinicio Capossela sono sicuramente una buona occasione per andare ad ascoltare. Andiamo avanti invece con un gruppo che anche questo fa, ahimè, parte degli eventi che non ho potuto, diciamo così, presenziare durante quest'estate, ma è un gruppo che io adoro e hanno suonato il 7 luglio, se non sbaglio, a Lucca. Loro sono gli Alabama Shakes e questa è "Don't Wanna Fight".

0: Don't Wanna Fight degli Alabama Shakes. Questo, diciamo, è una è un brano di un disco che, anche qua, diciamo, torno a quello che dicevo prima, come dire, è bello tutto da ascoltare. Non è un vero e proprio concept album, come magari nel caso appunto delle chiacchiere che facevamo a proposito di Mater Nullius, però sono tutti dischi che vi consiglio. Anche quello di Anastasia, che si chiama Tether, è un disco meraviglioso dall'inizio alla fine, anche molto lungo. Vi consiglio un ascolto integrale, chissà che questi non siano materiali magari per il buon Gianluca Polverari e il suo 33x2. Sono dischi che, diciamo, io consiglio dall'inizio alla fine. Questo era Don't Wanna Fight degli Alabama Shakes. Si sono esibiti a Lucca il 7 luglio, fortunato chi c'è stato, io purtroppo no. Un altro degli artisti che non ho visto quest'estate, che però era molto più vicino, devo dire, ci sono stato molto più... è mancato veramente poco. Il buon Danno, che diciamo, ha prodotto finalmente il primo album vero e proprio da solista, alla veneranda età, insomma. L'album si chiama H. Danno, a.k.a. Danno, per dirla all'inglese. È un disco rap nudo e crudo, diciamo così. Non ha grandi influenze particolari. Danno è quello che abbiamo sempre conosciuto. Lo prendiamo così com'è e va molto bene così. Ci ascoltiamo un brano di questo disco, che si chiama Brucia Roma, con evidenti ispirazioni, una dedica, diciamo così, a questa città.
1: Brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, se fossi fuoco brucierei questa

Brucia Roma di Danno, Brucia Roma secondo Danno, Brucia Roma, bruciava Roma secondo Antonello Venditti. Le evidenti citazioni, insomma, sono lì per essere carpite. È un disco che io devo dire ho apprezzato, diciamo, appunto è molto terra terra, io questo l'ho apprezzato. Non è un artista che si sta reinventando o stravolgendo, fa le cose che ha fatto per sempre, noi lo abbiamo sempre molto apprezzato, e quindi perché no anche il suo disco da solista, a.k.a. Danno. Vado avanti con una notizia, diciamo, lasciamo per un secondo da parte gli appuntamenti in agenda che ci sono stati o che ci saranno. C'è una notizia che ha sconvolto la mia settimana e anche i prossimi mesi probabilmente, perché la notizia che, diciamo, a cui mi sto riferendo è di Cocoon, un album in arrivo dei Morphine. I Morphine sono una band molto nota che però da 26 anni non ha fatto uscire nulla, perché insomma la storia è abbastanza appunto conosciuta, abbastanza nota. Morphine sono stati un trio statunitense, interrotta la carriera bruscamente a causa dell'infarto che ha colpito sul palco il cantante e bassista Mark Sandman nel 99, sì, mi ricordavo bene. Tra l'altro, storia, diciamo, c'è un fun fact, perché questo concerto durante il quale purtroppo ci ha lasciato Mark Sandman si svolgeva proprio qui in questi dintorni, a Palestrina. Quindi, diciamo, c'è questo piccolo filo rosso che lega la carriera dei Morphine a Palestrina, dove purtroppo appunto si è interrotta la loro produzione. Già nel 2000 uscì postumo l'ultimo album appunto dei Morphine, che si intitola The Night. A distanza di 26 anni è stato annunciato un nuovo album con registrazioni, diciamo, acquisite durante quegli anni. In realtà leggevo che sono registrazioni che appartengono, sono anche antecedenti rispetto al lavoro di The Night, ma rimaste nei cassetti per tutti questi anni, con brani inediti di Mark Sandman e dei Morphine, e quindi noi li celebriamo ascoltandoci la canzone che dà il titolo a un loro vecchio disco dal nome Like Swimming.

Like Swimming, trovati sempre molto molto sexy, secondo me hanno un sound molto sexy, i Morphine e non Morphine, sono stato appena redarguito giustamente, quindi correggiamoci, errata corrige, e sì, dicevo molto sexy, secondo me sono un gruppo che in tutte le varie, diciamo, produzioni ha mantenuto sempre un sound, poi insomma era una composizione veramente atipica e difficilmente replicabile. Ricordo che i Morphine erano un trio senza chitarra e il basso appunto del succitato Mark Sandman, iconico con slide basso a due corde, insomma esperimenti irripetibili che però funzionavano a meraviglia. E quindi, che dire, aspettiamo con ansia il nuovo album dei Morphine, Cocoon, se non sbaglio uscirà il 4 dicembre, e quindi, come dire, restiamo sulle punte. Andiamo avanti invece con un brano che fa parte di un disco che si chiama Lightning at the Door, dei All Them Witches, e questa è The Marriage of Coyote Woman.

The Marriage of Coyote Woman degli All Damn Witches, direttamente dal loro Lightning at the Door. Se non sbaglio, anche quest'album, insomma, comincia ad avere una certa età. Io lo colloco, se non sbaglio, verso 2010-2015. Potrei sbagliare, vado a memoria, però una certa età per questo album molto bello. Io vi ricordo che sono Giordano, questa è aperta parentesi e siamo arrivati, diciamo, ai saluti finali di questa prima puntata. Ricordo insomma che è un percorso che speriamo ci porterà ancora per molte puntate insieme, sarà un modo per conoscerci. Questa è la prima di una lunga serie, mi auguro. Ringrazio ancora tutta la family di RCA, Radio Città Aperta, veramente una bellissima accoglienza. È stato per me molto emozionante ritornare davanti a un microfono, riprenderemo più confidenza e più spudoratezza andando avanti. Suona un po' come una minaccia, ma è effettivamente quello che è. Io vi lascio adesso alla replica di Groovy Times, che arriva subito dopo la fine della mia trasmissione, dopodiché abbiamo anche la replica di Saturday Atomic Brunch. Io vi ricordo che tutti i mercoledì da ora in poi, dalle 14 alle 16, potete trovare la diretta invece di Aperta Parentesi sul sito di Radio Città Aperta e diretta video che arriverà invece sul canale Twitch della radio. La replica invece della mia trasmissione ci sarà il sabato sera dalle 7:30 alle 21:30, quindi di sera, e per tutto il resto del tempo potete trovarci invece sui podcast della radio. Faccio anche un appello, diciamo, me lo gioco in quanto appunto battesimo della mia trasmissione, non sarò, diciamo così, non sarà consuetudine, però ci tengo a dire insomma che per me fare radio è una cosa molto bella e molto importante, che purtroppo, diciamo, si sta, come dire, è un'abitudine molto sana che si sta un po' perdendo. Le radio spariscono a vista d'occhio, a volte spesso, anzi ne chiudono più di quelle che aprono. Se siete interessati, se avete possibilità, ci sono anche dei modi per contribuire, diciamo, attivamente alla sopravvivenza delle radio, in questo caso di Radio Città Aperta. Supportate nei limiti del possibile. Per quanto riguarda Radio Città Aperta, abbiamo si possono fare contributi tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. C'è un bel tastino Sostieni Radio Città Aperta, molto visibile, che vi conduce direttamente appunto a delle donazioni, altrimenti anche abbonandosi al canale Twitch della radio già è un, come dire, un aiuto che si dà a uno spazio molto bello e molto libero come quello di Radio Città Aperta. Io vi ringrazio per essere stati con me, ancora sono Giordano, questa è Aperta Parentesi, e vi lascio a delle repliche di Groovy Times e Saturday Atomic Brunch. Grazie a tutti.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

questa canzone è dedicata ai bambini buoni ed è la storia di un cavallino che morì. Era così affezionato al suo padroncino che anche quando arrivò nei campi elisi dei cavalli lo cercò sempre.

0: We gone?
1: We're going.
0: Danielle.
1: Yeah, it's on.
0: It was the high times.

Wash the poison from

0: si può più dire niente.
1: Ma chi è?
0: Ma chi è? Sono nudo del linguaggio.
1: Infame, l'alfabeto muore.
0: Dammi un morso sul cavallo horse, un felice force, chiudi le doors. Ma chi erano i doors?
1: E Jim Morrison?

0: problema. Ma cosa vuoi? Lo vedi che sto cantando?
1: No, ancora?
0: Siete gente che non avete una dignità!
1: Ma chi è?
2: Poi chi? Ma chi può? Ma chi?
3: Non me l'aspettavo più!
2: Ma con chi stiamo parlando?
4: RadioCittaperta.it, la tua radio online.

questo mio pensiero irraggiungibile. Potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero insopportabile, potrei forse sentirgli

Maker.